0: Sono le 2:28.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigli, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Caglia 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 3:58.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada

ma come farò senza più amar, ma come farò senza baciar, ma come farò a non farmi tentare. Luna, luna tu, non mi guardare, luna, luna tu, non curiosare, luna, luna tu, non parla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor, ogni stella in ciel parla d'amor, ogni stella in ciel sarà la mia stella. Mezzanotte per amar, mezzanotte per sognar,

0: Radiolina Story. Sono le 4 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
0: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su

0: ogni scelta fa la differenza. A Cagliari, a 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Saluto a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.

0: Il cordoglio sui social del sindaco di Olmedo Toni Faedda, a nome dell'amministrazione, racconta il dolore di una comunità per la perdita di un giovane benvoluto, sfortunato, Lorenzo Del Giudice, 25 anni, morto in un incidente stradale mentre rientrava a casa ad Alghero. Lavorava nel settore della ristorazione. Olmedo viveva con le sorelle, avevano perso entrambi i genitori. L'incidente è avvenuto in piena notte lungo la statale 127 bis. Lorenzo Del Giudice era solo a bordo della sua moto, una Honda Hornet. Era partito da Alghero e aveva percorso pochi chilometri. Ha perso il controllo del mezzo al termine di un rettilineo e poco prima di affrontare una curva a sinistra. Difficile stabilire le cause dell'incidente. Alla dinamica sta lavorando la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi. Sembra escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Potrebbe avergli attraversato la strada un animale. Lorenzo Del Giudice è finito fuori strada sbattendo violentemente contro il guardrail e contro un palo. È stato dato l'allarme, ma l'intervento degli operatori sanitari del 118 è stato inutile. Troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto.
1: Una cosa è certa, a un progetto per impianti eolici e fotovoltaici nell'isola corrisponde un comitato di protesta che si oppone all'invasione di pale e pannelli. Da Saccargia a Barumini, passando per i vigneti di Mamoia, dalle tonnare di Carloforte o le rivendicazioni di tutela del paesaggio di Itiri e Usilo. Molti di questi comitati hanno sostenuto la Pratobello, ma di quelle 210.000 firme di sardi non è ancora chiaro il destino.
2: Qua il governo Meloni potrebbe decidere di realizzare 17 pale alte più di 200 metri attorno alla reggia di Barumini.
3: E la relazione paesaggistica sulla quale si fonda il progetto omette di indicare la presenza del nostro vigneto. Noi stiamo combattendo a mani nude.
4: Questa fase non possiamo altro che fare che ricorrere contro ogni atto che in qualche modo sia impugnabile da parte nostra.
5: Dobbiamo fare ricorso al TAR, o singolarmente o insieme, perché noi riteniamo che potrebbe essere la distruzione totale della pesca del tonno nel sud della Sardegna.
6: Una presa di posizione netta, una presa di posizione chiara, e diciamo ovviamente no alla speculazione energetica in Sardegna. Noi siamo per il futuro, ma a casa nostra il futuro pretendiamo di governarlo noi e di deciderlo noi.
7: Siamo stanchi di subire continuamente. Noi siamo sotto attacco su tutti i fronti.
1: Con la Pratobello le amministrazioni locali possono comunque fermare gli speculatori. Cosa possono fare i comuni?
8: Sicuramente qui si può applicare la Pratobello 26, cioè una variante urbanistica che blocchi definitivamente qualsiasi ipotesi di questo progetto.
9: Il porto di Olbia affronta la prima vera prova del controesodo estivo. Nel fine settimana migliaia di vacanzieri lasciano la Sardegna per il rientro a casa e lo scalo dell'Isola Bianca lavora a pieno regime. Gli ultimi dati forniti dall'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna fotografano l'intensità del traffico di questi giorni. A Olbia si registra una media di 20 movimenti nave al giorno, con circa 20.000 passeggeri complessivi tra arrivi e partenze e 10.000 auto al seguito.
10: Come sono andate le vacanze?
11: Bellissimo, strepitose, fantastiche, bellissimo. Sardegna è il massimo.
10: E ora si deve tornare a casa però.
11: Purtroppo sì, ma speriamo nell'anno prossimo.
10: Siete pronti psicologicamente?
11: No, vogliamo stare qua, lasciamo il nostro cuore qua.
12: Fantastico, c'è stato vento, era fantastico, wing foil, windsurf, bellissimo, la Sardegna, sono 20 anni che veniamo qua.

0: torneremo l'anno prossimo.
1: Che cosa vi è piaciuto di più?
0: L'accoglienza, il mare, il vento, la bellezza, la tranquillità, fantastico.
2: Spiaggia e buon cibo.
3: Abbiamo finito le ferie, stiamo tornando a lavorare al nord.
1: E che effetto fa lasciare la Sardegna?
3: Lasciamo sempre un pezzo del cuore in Sardegna.
4: Anche se c'è un problema, tornare in Sardegna è diventato una tortura, perché comunque sia i prezzi delle navi sono troppo cari.
5: Prima volta che vengo in Sardegna, dopo tantissimi anni dalla Sicilia, acqua, smeraldo, non dico Sicilia, Sardegna.
1: Quindi meglio la Sardegna della Sicilia?
5: Meglio la Sardegna della Sicilia.
6: C'è chi in spiaggia porta ombrellone e crema solare e chi arriva persino con il fucile subacqueo dove la pesca è vietata. È l'estate dei cafoni da spiaggia, come li definisce Adiconsum Sardegna, che denuncia una crescita dei comportamenti incivili tra rifiuti abbandonati, parcheggi selvaggi, dune calpestate, pesca nelle aree interdette e occupazione selvaggia dell'arenile.
7: E non cambia nulla tra turisti e residenti. E il problema non è se c'è il turista incivile o il sardo incivile. Fanno parte dello stesso identico problema. Il problema è il comportamento delle singole persone. La Sardegna è bella e tutti quanti abbiamo il diritto di goderne le bellezze, ma abbiamo il dovere di rispettarla appieno e di rispettare anche le comunità locali.
6: Per Adiconsum informare non basta più, servono controlli coordinati, più personale nelle aree marine protette, barracelli e guardia spiagge con funzioni di vigilanza e soprattutto sanzioni che facciano davvero paura.
7: Le sanzioni, ancorché molto elevate, non funzionano da deterrente per coloro che invece i soldi ce li hanno e si possono permettere di pagare per la loro caffonaggine, continuando a essere caffoni. E allora per queste persone serve un altro strumento.
6: Lo strumento proposto è un DASPO turistico per i casi più gravi e per i recidivi, fino al divieto temporaneo di tornare in Sardegna. Perché, ricorda Adiconsum, essere ospitali non significa trasformare l'isola in una zona franca della maleducazione.
8: Cando supremo sole su manzano.
9: Un corteo composto, capace di emozionare, soprattutto in grado di rappresentare davvero tutta l'isola, ogni angolo. La Sardegna si è data appuntamento a Nuoro per la sfilata della 126esima festa del Redentore. 2.000 partecipanti, 54 gruppi e circa 15.000 persone ad assistere al cammino. Un approccio nuovo, differente, senza dubbio più intimo, tra fede e devozione.
10: È andata bene, nel senso che c'è stata grande emozione, soprattutto nella parte iniziale, quando i primi gruppi di Nuoro, tutti uniti e tutti partecipanti dopo tanti anni, hanno svoltato e sono passati davanti al comune. Diciamo che è stata un'emozione per tutti quanti noi che eravamo là ad assistere.
9: Voi avete rischiato, avete fatto davvero un cambio di passo da sfilata classica a cammino, dove l'aspetto religioso era molto più marcato. Siete soddisfatti della resa?
10: Siamo soddisfatti, non è una rivoluzione, perché in realtà è un primo tentativo di ritornare a quella che era la processione originaria. Devo dire che siamo soddisfatti di questo tentativo.
9: Un cammino di riflessione da una parte, al tempo stesso un patrimonio etnografico in movimento dall'altra. In questa domenica da ricordare, in tanti hanno seguito e apprezzato pure il Festival Regionale del Folklore, stavolta in Piazza Vittorio Emanuele.
11: Quali sono le emozioni del pedalare e del camminare qui in una terra dove probabilmente non eri mai stato?
12: Beh, le emozioni sono state tipo, mi sono divertito un sacco, adoro stare con i miei amici e adoro divertirmi molto e mangiare un po'.
11: Il messaggio è già nello slogan dell'iniziativa, staffetta dell'inclusione, pedalano e camminano in tutta Italia, ora per la prima volta in Sardegna, per ricordare che i limiti sono fatti per essere superati.
13: La mamma è su al nord e gli fa vedere che lui è forte.
14: Sta andando benissimo perché il percorso è meraviglioso e stiamo incontrando un'accoglienza, davvero un'ospitalità incredibile da parte dei volontari del Cammino di Bonaria. La scelta della Sardegna è stata quella di partire da dove siamo arrivati l'anno scorso, da Livorno. Soprattutto volevamo venire a raggiungere i nostri amici delle associazioni di Cagliari che da anni partecipano ad Insuperabile, la staffetta dell'inclusione.
11: A Nuoro, a Casa dell'Eda, l'incontro con le associazioni del territorio e la visita ai musei dell'ISRE.
15: In questa iniziativa pone al centro il Cammino di Bonaria nella sua identità. Gli amici di Brescia, di Insuperabile, hanno scelto il Cammino di Bonaria confermando che attraverso questo cammino le persone superano anche i limiti e le difficoltà che la vita impone e pone a tutte le persone.
16: 13 anni dopo, i Cagliari sfatano il tabù della prima giornata, espugna il Tardini di Parma e si regalano un esordio da capolista. E fa niente, se lassù ci sarà affollamento, perché domenica alla Domus, mano alla classifica, la sfida con l'Inter sarà scontro tra prime della classe. 13 anni fa il 2-1 all'Atalanta, sabato sera l'1-0 al Parma, firmato da un numero 4, allora Nainggolan, con il gol decisivo poi di Cabrera, stavolta Romano, che ha festeggiato nel modo migliore la sua prima da titolare in A, regalando poi il pensiero all'amico Trepì. Ritmi da calcio d'agosto, certo, sempre ingannevole, ma il Cagliari c'è. Dietro non rischia nulla, con la regia di un Deiola sempre più padrone del ruolo. In mezzo si affida al senso tattico di Winx e la qualità di Fazzini e Romano, mentre davanti Maldini si accende e si spegne, ma quando si accende è luce abbagliante. Per la gioia del CT Mancini, seduto in tribuna alla ricerca di talenti da vestire ad azzurro. Un palo di Mendini nel primo tempo, un altro di Fazzini nella ripresa, mentre Caprile passa una serata da ordinaria amministrazione. E quando Romano trova il Jolly con un sinistro tonante dai 25 metri, nessuno si sorprende perché da qualche minuto il Parma la palla non la vedeva più. Dopo lo svantaggio, la reazione dei gialloblu è poca roba, concedendo partite e punti a un Cagliari che, al netto degli abbagli estivi, ha messo in evidenza quello che potrà essere. E intanto si porta a casa 3 punti. La strada è lunga, ma sembra già quella giusta.
17: La Villa Cedrese torna in eccellenza grazie al ripescaggio e si prepara ad affrontare una nuova importante sfida. Per il club bianco-blu si tratta di un'occasione per rilanciare le proprie ambizioni e riportare entusiasmo in una piazza storica e prestigiosa del calcio sardo.
18: Di sicuro il principio è divertirci, il principio è fare le cose fatte bene come siamo abituati a fare, perché ci piace farle in quella maniera professionale possibile, mantenendo quel livello di familiarità e di passione che ha sempre contraddistinto la Villa Cedrese di oggi e la Villa Cedrese dei tempi che furono, che è riuscita con mezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli che avevano altre compagini, grazie alla passione, alla familiarità, a raggiungere risultati impensabili.
17: Il salto di categoria richiederà programmazione, sostenibilità e la costruzione di una rosa adeguata a livello del campionato. La società ha scelto di affidare la guida tecnica ad Andrea Cocco, ex attaccante del Cagliari e protagonista anche in Serie B, dove ha conquistato il titolo di capocannoniere con la maglia del Vicenza.
19: Per me è un'opportunità questa della Cedrese, infatti ringrazio la società, arrivo con entusiasmo, con voglia. È sicuramente un campionato dove dovremo lottare ogni domenica per accumulare punti e ci dobbiamo far trovare pronti.

0: de sa terra nostra.
1: Ita Zenda e Piero Marras insieme in uno studio televisivo per eseguire Carra Secare, il popolarissimo brano firmato dal cantautore nuorese per il gruppo sassarese. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Carra Secare nell'esecuzione di Piero Marras e Ita Zenda, con anche Gianluca Corona alla chitarra.
1: Santa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Efix è un brano di Gianni Virdis di Bono che Efix è un brano di Gianni Virdis di Bono che Andrea Parodi interpretano le Balentes con ospite Gavino Murgia.

0: Abbiamo ascoltato Efix, un brano dei primi anni 90 interpretato dalle Balentes, cioè Stefania Liori, Lulli Lostia ed Elisabetta De Logu.
1: Mauro Aresu arriva da una lunga esperienza in passato con il blues e il soul con la Bau Bau Baby Blues Band, gruppo nato a Sassari nel 1991. Le tracce sono rimaste anche quando, in seguito, ha avviato un percorso da solista. La conferma arriva da questa Qualcosa da dire.
2: Come

0: La voce e l'armonica di Mauro Aresu ascoltate in questa sua composizione originale proposta in occasione di Concerto per Pina nel 2009 a Sassari.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. Il sonus dessa terra nostra.
5: C'erano anche i ritmi dei Cordas et Cannas nell'edizione di Ignos svoltasi a L'Avana il 31 ottobre del 1998. Il gruppo olbiese, in formazione allargata e sotto la spinta di un inesauribile Francesco Pilu, propose al pubblico cubano e ai numerosi sardi presenti una travolgente versione di Nanè du Meu.

0: Oltre ai componenti storici Francesco Pilu, Bruno Piccinno e Gesuino Deiana, c'erano anche Lorenzo Sabatini, Sandro Piccinno e Raffaele Musio nei Cordas e Cannas esibitisi a L'Avana per Ignos nel 1998.
1: Sulle successive creazioni sulla sabbia si sviluppa il video nel quale Beppe Dettori e Raul Moretti propongono il loro brano Omni Deba, con ospite Davide van des Vroos.

0: estratto dall'album Animas, pubblicato nel 2021, il brano che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: C'è anche un cameo di Elio, delle Storie Tese, in questo brano che ascoltiamo dal gruppo Zenias. Si intitola Su ballo e su macchine, con la voce di Manuela Bande.

0: erano i Zenias, gruppo nato nel 2009 da un progetto di Nicola Loi e Peppino Bande. Questo brano era tratto dal loro album Sardidade.
1: Una dedica alla festa principale di Nuoro, quella del Redentore, nel brano omonimo che gli Stentales. Una dedica alla festa principale di Nuoro, quella del Redentore 2002. La ascoltiamo.

0: si ascoltavano anche le voci del tenore di Silanus, organetto di Totore Chessa, launeddas di Gavino Murgia e voce di Tamara Meloni in questa Redentore degli Stentales.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: La raffinata cantautrice romana Grazia Di Michele ha riscoperto il repertorio di Marisa Sannia reinterpretandolo in un interessante spettacolo, nel quale è affiancata dai musicisti che lavoravano con la cantante scomparsa nel 2008. Qui la vediamo invece da sola con la chitarra eseguire Mela Granata Ruglia dall'album del 1997 di Marisa Sannia, su testi di Francesco Masala.

valente s'è morto, su zigante s'è morto, posto a mano si ruga, in salosa de frese.

0: ascoltato Grazia di Michele, vincitrice del premio Maria Carta, riproporre un brano di Marisa Sannia proprio in occasione della manifestazione svoltasi a Siligo nel 2022.
1: Ritmi che in parte richiamano anche la musica sarda in questa recente produzione del sassarese Enzo Mugoni, si intitola Sole e Lughe.

0: Sole.
1: Sole e lughe era il titolo del brano che abbiamo ascoltato da Enzo Mugoni.
2: Dal gruppo più longevo della scena musicale sarda sono nati nel 1965 i Bertas con uno dei loro classici, Como Queria.

0: abbiamo ascoltato Como Quería, brano che i Bertas presentarono per la prima volta all'edizione di Icnos a Sedilo nel 1993.
1: Sono le 7:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: lavorando la polizia stradale che ha effettuato i rilievi, sembra escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Potrebbe avergli attraversato la strada un animale. Lorenzo Del Giudice è finito fuori strada sbattendo violentemente contro il guardrail e contro un palo. È stato dato l'allarme, ma l'intervento degli operatori sanitari del 118 è stato inutile. Troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto.
1: Una cosa è certa, a un progetto per impianti eolici e fotovoltaici nell'isola corrisponde un comitato di protesta che si oppone all'invasione di pale e pannelli. Da Saccargia Barumini, passando per i vigneti di Mamoiada, le tonnare di Carloforte o le rivendicazioni di tutela del paesaggio di Itiri e Usilo. Molti di questi comitati hanno sostenuto la Prato Bello, ma di quelle 210.000 firme di sardi non è ancora chiaro il destino.
2: Qua il governo Meloni potrebbe decidere di realizzare 17 pale alte più di 200 metri attorno alla reggia di Barumini.
3: E la relazione paesaggistica sulla quale si fonda il progetto omette di indicare la presenza del nostro vigneto. Noi stiamo combattendo a mani nude.
4: Questa fase non possiamo altro che fare che ricorrere contro ogni atto che in qualche modo sia impugnabile da parte nostra.
5: Dobbiamo fare ricorso al TAR, o singolarmente o insieme, perché noi riteniamo che potrebbe essere la distruzione totale della pesca del tonno nel sud della Sardegna.
6: Una presa di posizione netta, una presa di posizione chiara, e diciamo ovviamente no alla speculazione energetica in Sardegna. Noi siamo per il futuro, ma a casa nostra il futuro pretendiamo di governarlo noi e di deciderlo noi.
7: Siamo stanchi di subire continuamente. Noi siamo sotto attacco su tutti i fronti.
1: Con la Prato Bello le amministrazioni locali possono comunque fermare gli speculatori. Cosa posso

0: A più servono controlli coordinati, più personale nelle aree marine protette, barracelli e guardia spiagge con funzioni di vigilanza e soprattutto sanzioni che facciano davvero paura.
1: Le sanzioni, ancorché molto elevate, non funzionano da deterrente per coloro che invece i soldi ce li hanno e si possono permettere di pagare per la loro caffonaggine, continuando a essere caffoni. E allora per queste persone serve un altro strumento.
0: Lo strumento proposto è un DASPO turistico per i casi più gravi e per i recidivi, fino al divieto temporaneo di tornare in Sardegna, perché, ricorda di Consum, essere ospitali non significa trasformare l'isola in una zona franca della maleducazione.
2: Un corteo composto, capace di emozionare, soprattutto in grado di rappresentare davvero tutta l'isola, ogni angolo. La Sardegna si è data appuntamento a Nuoro per la sfilata della 126esima festa del Redentore. 2.000 partecipanti, 54 gruppi e circa 15.000 persone ad assistere al cammino. Un approccio nuovo, differente, senza dubbio più intimo, tra fede e devozione.
3: È andata bene, nel senso che c'è stata grande emozione, soprattutto nella parte iniziale, quando i primi gruppi di Nuoro, tutti uniti e tutti partecipanti dopo tanti anni, hanno svoltato e sono passati davanti al comune. Diciamo che è stata un'emozione per tutti quanti noi che eravamo là ad assistere.
2: Voi avete rischiato, avete fatto davvero un cambio di passo da sfilata classica a cammino, dove l'aspetto religioso era molto più marcato. Siete soddisfatti della resa?
3: Siamo soddisfatti, non è una rivoluzione, perché in realtà è un primo tentativo di ritornare a quella che era la processione originaria. Devo dire che siamo soddisfatti di questo tentativo.
2: Un cammino di riflessione da una parte, al tempo stesso un patrimonio etnografico in movimento dall'altra. In questa domenica da ricordare, in tanti hanno seguito e apprezzato pure il Festival Regionale del Folklore, stavolta in Piazza Vittorio Emanuele.
4: Quali sono le emozioni del pedalare, del camminare qui in una terra dove probabilmente non eri mai stato?
5: Beh, le emozioni sono state tipo, mi sono divertito un sacco, adoro stare con i miei amici e adoro divertirmi molto e mangiare un po'.
2: Il messaggio è già nello slogan dell'iniziativa, staffetta dell'inclusione, pedalano e camminano in tutta Italia, ora per la prima volta in Sardegna, per ricordare che i limiti sono fatti per essere superati.
6: La mamma è su, è al nord, e gli fa vedere che lui è forte.
7: Sta andando benissimo, perché il percorso è meraviglioso e stiamo incontrando un'accoglienza, davvero un'ospitalità incredibile da parte dei volontari del Cammino di Bonaria. La scelta della Sardegna è stata quella di partire da dove siamo arrivati l'anno scorso, da Livorno. Soprattutto volevamo venire a raggiungere i nostri amici delle associazioni di Cagliari, che da anni partecipano ad Insuperabile, la staffetta dell'inclusione.
2: A Nuoro, a casa dell'Eda, l'incontro con le associazioni del territorio e la visita ai musei dell'ISRE.
8: Questa iniziativa pone al centro il Cammino di Bonaria nella sua identità. Gli amici di Brescia, di Insuperabile, hanno scelto il Cammino di Bonaria, confermando che attraverso questo cammino le persone superano anche i limiti e le difficoltà che la vita impone e pone a tutte le persone.
9: 13 anni dopo, il Cagliari sfata il tabù della prima giornata, espugna il Tardini di Parma e si regala un esordio da capolista. E fa niente se lassù ci sarà affollamento, perché domenica alla Domus, in mano alla classifica, la sfida con l'Inter sarà scontro tra prime della classe. 13 anni fa il 2-1 all'Atalanta, sabato sera l'1-0 al Parma, firmato da un numero 4, allora Nainggolan, con il gol decisivo poi di Cabrera, stavolta Romano, che ha festeggiato nel modo migliore la sua prima da titolare in A, regalando poi il pensiero all'amico Trepì. Ritmi da calcio d'agosto, certo, sempre ingannevole, ma il Cagliari c'è. Dietro non rischia nulla, con la regia di un De Jola sempre più padrone del ruolo. In mezzo si affida al senso tattico di Winks e la qualità di Fazzini e Romano, mentre davanti Maldini si accende e si spegne, ma quando si accende è luce abbagliante. Per la gioia del CT Mancini, seduto in tribuna alla ricerca di talenti da vestire d'azzurro. Un palo di Mendini nel primo tempo, un altro di Fazzini nella ripresa, mentre Caprile passa una serata da ordinaria amministrazione. E quando Romano trova il Giolli con un sinistro tonante dai 25 metri, nessuno si sorprende perché da qualche minuto il parco

0: ma la palla non la vedeva più. Dopo lo svantaggio, la reazione dei gialloblu è poca roba, concedendo partite e punti a un Cagliari che, al netto degli abbagli estivi, ha messo in evidenza quello che potrà essere. E intanto si porta a casa 3 punti. La strada è lunga, ma sembra già quella giusta.
1: La Villa Cedrese torna in eccellenza grazie al ripescaggio e si prepara ad affrontare una nuova importante sfida. Per il club bianco-blu si tratta di un'occasione per rilanciare le proprie ambizioni e riportare entusiasmo in una piazza storica e prestigiosa del calcio sardo.
2: Di sicuro il principio è divertirci, il principio è fare le cose fatte bene come siamo abituati a fare, perché ci piace farle in quella maniera professionale possibile, mantenendo quel livello di familiarità e di passione che ha sempre contraddistinto la Villa Cedrese di oggi e la Villa Cedrese dei tempi che furono, che è riuscita con mezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli che avevano altre compagini, grazie alla passione, alla familiarità, a raggiungere risultati impensabili.
1: Il salto di categoria richiederà programmazione, sostenibilità e la costruzione di una rosa adeguata a livello del campionato. La società ha scelto di affidare la guida tecnica ad Andrea Cocco, ex attaccante del Cagliari e protagonista anche in Serie B, dove ha conquistato il titolo di capocannoniere con la maglia del Vicenza.
3: Per me è un'opportunità questa della Villa Cedrese, infatti ringrazio la società, arrivo con entusiasmo, con voglia. È sicuramente un campionato dove dovremmo lottare ogni domenica per accumulare punti e ci dobbiamo far trovare pronti.

0: l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
1: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
5: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:30.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari da 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Storie. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
3: Pronti partenza? Convenienza! Dal 24 al 29 agosto.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio.
3: Pronti partenza? Convenienza! Dal 24 al 29 agosto. Non lasciarti da 105.

0: 79 grammi a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
3: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpane. Dal 20 al 30 agosto, da Iperpane Superpan, Scordor 500 grammi, 2 euro e 25 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Inequivocabilmente Pan.
3: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:59.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 con i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Oggi a Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi con leader in presenza e in videocollegamento. Il premier britannico è atteso nella capitale ucraina in occasione anche delle celebrazioni della festa dell'indipendenza del paese. Arriva invece a Mosca oggi l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher. Nella notte detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo uccidendo due bimbi e ferendone altri sei. Bersagliati magazzini Ozon.
4: 10 anni fa il terremoto del 24 agosto 2016 che sconvolse Amatrice, Arquata e Accumoli. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria sono migliaia i cantieri completati. Cessato lo stato di emergenza nazionale, si è passati allo stato della ricostruzione. Individuato il primo cratere nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, destinatari di specifiche misure di sostegno.
5: L'imprenditore Jacques Moretti, proprietario del bar Le Costellazioni a Cramontana, è stato arrestato e si trova attualmente in custodia cautelare per violenza nei confronti della moglie Jessica. Lo rende noto RTS citando proprie fonti secondo le quali Moretti è sospettato di aver aggredito fisicamente la moglie. L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro abitazione nel Vallese. Le ferite riportate da Jessica Moretti avrebbero richiesto il ricovero in ospedale. Al momento non è noto se la donna sia stata dimessa.
4: Sarà prorogato fino al 26 agosto lo sconto di 17 centesimi sul gasolio che inizialmente doveva essere in vigore fino a domani. Lo prevede il decreto ministeriale firmato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che attiva il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. In questi giorni da più parti erano arrivate sollecitazioni, soprattutto delle associazioni dei consumatori.
5: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, è in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni del nostro paese, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e in parte anche del centro. Con l'inizio della nuova settimana le colonnine di mercurio inizieranno a registrare un primo incremento, in particolare nelle regioni meridionali.
4: Lo sport e il calcio, la prima giornata del campionato di Serie A. Ieri nei match delle 18:30 la Juventus ha battuto 1-0 in trasferta il Frosinone, mentre Lecce ha vinto 2-0 a Venezia. In quelli delle 20:45 è successo 2-1 del Milan in casa del Torino e vittoria dell'Atalanta 2-1 a Bergamo contro il Sassuolo.

0: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina, 18:30 su Radiolina, e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
1: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.

Piazza. Jacques Moretti, 50 anni, torna in carcere. Questa volta l'accusa di aver picchiato la moglie Jessica Marie, accusa che si aggiunge a quelle per la strage di Capodanno alle Constellation, dove morirono 41 persone e altre 115 rimasero ferite. La notizia è stata rilanciata ieri notte dalle TV svizzere. La trovate naturalmente sull'Unione Sarda oggi in edicola. Per Moretti è scartata la detenzione preventiva per violenza privata nei confronti della donna con la quale condivideva la gestione del locale.

quale l'inchiesta nella quale sono indagati entrambi i coniugi insieme ad altre 14 persone. Al momento non si hanno molti dettagli sulle presunte violenze avvenute nella villa Quattropiani in cui la coppia vive, a pochi chilometri da Cramontana, e non è neanche noto se si è arrivati all'arresto dopo una denuncia della moglie o addirittura per un'iniziativa autonoma della magistratura. Certo però la donna è finita in ospedale. Tutti i dettagli della vicenda che, come dicono i legali dell'uomo, non è legata alla tragedia, ma ha trovato sui quotidiani in edicola oggi grande spazio, quindi tutti i dettagli durante il corso della nostra mattina. Come sempre staremo insieme in diretta qui a Radiolina sino alle 9:30. E adesso Giuseppe, un po' di musica per svegliarci, no? Con un po' di ritmo. Sono i miei adorati Pinguini Tattici Nucleari. Scorri, scusa, lo sento.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 400 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: Divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divanievani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
4: Caffè Corretto.
5: Caffè Corretto ancora insieme, ancora in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari, ancora l'analisi e i commenti delle notizie del giorno. Era il 24 agosto del 1991 quando l'Ucraina dichiarava l'indipendenza dall'Unione Sovietica e a Mosca Mikhail Gorbaciov si dimetteva da capo del Partito Comunista. Sono passati 35 anni, esattamente 35 anni, eppure anche questa mattina i titoli dei giornali ci parlano di Russia e di Ucraina. Chi era davvero Mikhail Gorbaciov, l'uomo che rivoluzionò l'Europa dell'Est e provò a scrivere la parola pace? Ne parliamo, la parola pace, ne parliamo con Paolo Ficus, storico, direttore del nostro quotidiano, che in quegli anni guidava il reparto degli esteri. Il cognome non vi tragga in inganno perché è proprio il mio papà. Buongiorno.
6: Buongiorno cara, buongiorno a tutti.
5: Allora, l'argomento è bello impegnativo.
6: Beh sì, diciamo che è impegnativo ma è anche molto affascinante, nel senso che nel 1991, come hai detto tu, effettivamente si dissolse tutta l'Unione Sovietica, cioè crollò tutta l'impalcatura dell'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica che era formata da 15 esattamente.
5: Allora,
6: 15 paesi,
5: io ti devo stoppare. Ecco, adesso lo risento, Giuseppe. Sì, perché abbiamo un attimo di problemi di audio, giusto? Ci proviamo, Giuseppe. Allora, proviamo a richiamarlo così ci ricolleghiamo. Russia e Ucraina ci creano problemi anche nel nostro collegamento. Proviamo la chiamata WhatsApp e vediamo un attimo se riusciamo. 35 anni che sono moltissimi, ma sembrano davvero davvero pochi quando la guerra continua a distruggere intere città. La guerra continua a raccontarci ogni giorno centinaia e centinaia e migliaia di morti. Giuseppe, fammi tu un cenno quando noi in regia riusciamo a riavere il collegamento. Non ce la facciamo. Allora, ci siamo di nuovo e siamo qua. Allora, argomento complicatissimo, molto molto affascinante, 35 anni che sembrano tanti, eppure invece sembra che non sia successo niente. E allora? Niente. Allora, Giuseppe, facciamo una cosa.
7: No, guarda che ti sento benissimo.
5: Tu mi senti benissimo, noi non sentiamo te però invece.
7: Ah, perfetto.
5: Capito. Allora, facciamo una cosa. Allora, riproviamoci. Proviamo adesso. Vai.
7: Adesso
5: ecco,

0: qua. Benissimo.
1: Ah, perfetto, perfetto, perfetto. Posso cominciare a parlare di tutte queste cose nate nel 1991?
0: Assolutamente.
1: Allora, il 1991, come stavi dicendo tu, è effettivamente è crollato tutto l'impianto dell'Unione Sovietica. Non è soltanto l'Ucraina, ma tutti i 15 paesi che costituivano l'URSS, cioè quindi la cortina di ferro, l'Oriente, la parte comunista del mondo, la Russia, l'Ucraina, la Bielorussia, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Georgia, l'Azerbaigian, la Moldavia, tutti questi paesi che prima erano attaccati a Mosca, dipendevano da Mosca, in cui i cittadini erano confusi nello Stato, in quel momento diventavano nazioni a sé stanti con il proprio Parlamento, il proprio Presidente, i propri segretari di partito, cioè era la dissoluzione completa dell'Unione Sovietica. La dissoluzione completa, che quindi avvenne nel 1991, in realtà era nata nel 1985, quando un certo Mikhail Gorbaciov diventò segretario generale del Partito Comunista Sovietico. Tutto il mondo si trova davanti a questo signore con sua moglie, con Raissa, che cambiò profondamente tutta la maniera di vedere all'interno dell'Unione Sovietica, con la Glasnost, la perestroica, che furono praticamente le due componenti più importanti dei cambiamenti. Perestroica significa in realtà la ristrutturazione del sistema socio-economico. Allora cominciò a comparire addirittura la proprietà privata, mentre prima era lo Stato che aveva tutto, cominciò a comparire la proprietà privata, ci si aprì all'Occidente. Gorbaciov andò in America, incontrò presidenti americani, Reagan, Bush, venne in Italia, Francia, cioè diventarono delle icone addirittura sui giornali occidentali. Lui e la moglie Raissa e il suo giro che aveva Shevardnadze, il ministro degli esteri, non assolutamente tutto questo. Perestroica da una parte, ma glasnost dall'altra, cioè trasparenza, libertà, praticamente i dissidenti come Sakharov, che rientrarono dopo 7-8 anni, che potevano rientrare in Russia, la libertà di parola, le carceri che venivano svuotate, mentre invece prima erano piene di dissidenti, cioè c'era stato questo cambio gigantesco. E tra l'altro nel 1989 poi cadde addirittura il muro di Berlino, e l'anno dopo Gorbaciov venne insignito col premio Nobel, il Nobel per la pace.
0: E quella stretta di mano col Papa fece veramente
1: una cosa meravigliosa, sì, da commozione, una cosa bellissima, perché è proprio l'immagine di un comunismo che si sgretola e di una parte del mondo che entra a far parte finalmente del mondo. Ecco, il grosso cambiamento non fu una cosa semplice, perché ovviamente addirittura Gorbaciov venne ostacolato, non era una cosa così facile, le industrie che crollavano, non avendo più l'input per essere solitarie, per poter gestire tutto, quindi il cambiamento socio-economico venne ostacolato e la glasnost, cioè la trasparenza, venne ugualmente ostacolata, per cui fu una cosa complicatissima si concluse nel 1991 con l'implosione proprio dell'Unione Sovietica. Ti ripeto, passando però dalla cosa forse più importante, la caduta nel novembre del 1989 del muro di Berlino.
0: E oggi, 35 anni fa, l'Ucraina che iniziava la sua storia da Stato indipendente. E non possiamo fare altro che guardare proprio a questa Russia data da Putin. Quanto è rimasto di quella eredità democratica e di quella trasparenza che Gorbaciov cercò di introdurre?
1: Consideriamo la Russia ormai una cosa a sé stante, cioè la Russia è un paese che vive in una maniera staccato da tutte le altre, non esiste più l'Unione Sovietica, esiste la Russia. Allora la Russia con l'Ucraina ha un'ipotesi di prevalenza socio-economica, ma soprattutto ha il timore che l'Ucraina attaccandosi alla NATO, cioè entrando a far parte della NATO, porti ai confini della Russia i soldati della NATO. Ecco perché ad un certo punto nel 2021 Putin cominciò a portare tantissimi soldati ai confini, e nel 2022 scappò l'occupazione dell'Ucraina con una scusa, il Donbass, perché sia il Donbass che la Crimea hanno delle connotazioni russofone, sia come lingua, e mentre proprio nel Donbass ci furono attentati contro i russi, e furono i russi del Donbass che chiesero l'intervento di Putin. L'intervento di Putin, un dittatore, ovviamente questo bisogna, un dittatore eppure cioè un brutto dittatore, e Putin a questo punto fece l'invasione dell'Ucraina, e l'invasione dell'Ucraina, che pensava fosse una cosa molto veloce, riconquistando non solo il Donbass e la Crimea, ma riprendendo l'Ucraina sotto la sua, e invece l'Ucraina ha avuto l'aiuto completo dell'Europa, non solo, mentre si sperava in Bush, cioè scusa, mentre si sperava negli Stati Uniti d'America per poter cercare in Trump, per cercare di placare l'ira di Putin, sperando che Trump facesse un accordo con Putin, questo accordo non c'è stato, e quindi purtroppo la guerra continua. Sono 4 anni che questa guerra crea morti e lutti. E anche ovviamente la Russia ne subisce le conseguenze, perché con tutta l'Europa e tutto il resto del mondo che ha fatto una serie ha preso posizione anche economica, creando quindi dei danni economici notevoli, per cui Putin fa finta che questi danni economici non ci siano, ma la gente anche russa rumoreggia e non è assolutamente d'accordo, vista che anche i droni ucraini stanno colpendo sia Mosca che il territorio russo. Quindi in tutto questo contesto la guerra però continua, anche se leggerò meglio i giornali di oggi, perché mi sembra di avere visto tra i titoli che Zelensky sta approvando un nuovo piano per cercare di portare finalmente la pace in questo decolpito.
0: E oggi a Kiev Zelensky festeggia l'indipendenza con il vertice dei volenterosi e il piano di pace messo a punto con l'Unione Europea e con gli USA. Grazie per aver bevuto questo caffè corretto questa mattina insieme a noi. La storia non dobbiamo mai dimenticarla per capire il presente. Ancora musica qui a Radiolina.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 8 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
13: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
14: Nasce nella terra del sole, ricca c'è nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: caffè corretto.
1: Chi era Partenope? Partenope era la sirena che diede origine alla città di Napoli, ma è anche quella ragazza bellissima con la maglia del City ancora incrostata di sale. Mark Cremont, Serena Brancale, The Colors, tutti insieme qui a Radiolina.

0: E allora, identità e passione, memoria collettiva, rituale quotidiano, il calcio per noi italiani e tutto questo e molto, molto altro. Com'è andata la prima di campionato? Luca Neri insieme a me. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno agli ascoltatori. È andata come tutti si aspettavano, perché ci sono state davvero pochissime sorprese, nonostante magari qualche big abbia scricchiolato almeno nell'approccio, ma alla fine i tre punti sono stati portati a casa più o meno da tutte le squadre che potevamo aspettarci. L'unico risultato a sorpresa, possiamo dire, è quello del Como, che ormai è a tutti gli effetti una grande del nostro calcio. Ha pareggiato contro l'Udinese, che comunque è una squadra ostica, molto fisica, una squadra che sicuramente in questo campionato impareremo ad apprezzare. Comunque è una squadra che quest'anno giocherà la Champions League, come è noto. È arrivato un pareggio, le altre big non hanno steccato il primo appuntamento. Qualcuno ha faticato un po' di più, penso soprattutto alla Juventus, qualcuno decisamente molto meno, ed è inevitabile pensare all'Inter, ma alla fine i tre punti sono stati portati a casa esattamente come il Cagliari, come ovviamente noto.
0: Come il nostro Cagliari, che non vuole certo fermarsi a questo esordio di lusso, ma sta già pensando alla partita in casa.
1: Eh sì, contro l'Inter, la partita più difficile probabilmente, perché si gioca contro la assoluta favorita per lo scudetto, una squadra che detiene già il titolo, campione in carica e che si è ulteriormente rinforzata con tre acquisti dalla Premier League. È una squadra forte, fortissima. Il Cagliari ha iniziato bene, giocherà molto più rilassata di quanto magari potesse succedere in caso di sconfitta la prima giornata, quindi avrà pochissimo da perdere, anzi nulla da perdere. Il favore del pubblico sarà sicuramente una bellissima cornice, con l'unico domus che risponderà, perché saremo al 30 agosto, quindi un tutto esaurito, un bellissimo clima. Sarà una bella serata di calcio domenica, e il Cagliari magari proverà anche a fare uno scherzo, almeno a far venire qualche brivido sulla schiena dei campioni d'Italia.
0: Senti Luca, sai che io amo molto le chiacchiere da bar. Adesso 30 agosto

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
0: Radiolina, meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Siamo prossimi all'avvio di una nuova settimana, ebbene un lunedì 24 agosto sulla Sardegna con ancora pressione atmosferica alta sull'isola, il tempo si presenta e mantiene asciutto, assolato, cieli sereni, al più qualche velatura di passaggio possibile, ma innocua, non darà luogo a conseguenti effetti, una ventilazione per lo più debole salvo locali rinforzi sulla costa settentrionale ed anche su quella meridionale, mari di conseguenza quasi calmi o poco mossi sotto costa ed anche a largo, un clima caldo di piena estate e in accentuazione. Punte massime anche di 34-35 gradi. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: Caffè Corretto insieme per la seconda parte del nostro programma. Io sono Francesca Figus, Giuseppe Valdés con me in regia, 340 87 15 015 per mandarmi i vostri messaggi, perché parliamo adesso di un caso che sta dividendo l'Italia, il caso Report, il caso Sigfrido Ranucci. Insieme a me Beppi Anziani, buongiorno.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno agli ascoltatori.
1: Beppi Anziani, il nostro editorialista e storico direttore di Videolina, che io

0: Lo seguo e vi invito a farlo anche sui social, perché le analisi di Beppi sono sempre precise e puntuali. E l'altro giorno un suo post proprio sul caso Ranucci mi ha fatto riflettere. Non entriamo, Beppi, in merito a quella che è la vicenda giudiziaria, perché in questo momento non ci interessa. Però a noi interessa spiegare una cosa al nostro pubblico. Report non è di Sigfrido Ranucci.
1: Ma guarda, analizzando questo caso, per me il punto è molto semplice. Naturalmente, come hai appena detto, prescinde completamente dalle vicende giudiziarie. Sigfrido Ranucci non è un produttore esterno che realizza il report e vende un programma alla RAI. È un giornalista dipendente della RAI. È stato assunto nel 97, mi sembra, e oggi ha fatto tutta la sua scalata interna fino a diventare vice direttore. Quindi bisogna distinguere due cose che spesso vengono confuse: l'indipendenza professionale del giornalista e la titolarità dell'incarico. Ranucci deve poter fare il giornalista senza pressioni politiche, come ho scritto, deve essere tutelato nella qualifica, nella sua professionalità.
0: Senza censure, non significa, ci mancherebbe altro.
1: Questo non significa che sia il proprietario del programma che conduce. Perché un direttore di un TG può essere sostituito, un corrispondente può cambiare sede, un caporedattore può essere destinato ad altro incarico. Non vedo perché un conduttore invece debba essere inamovibile. Proprio in queste settimane, per esempio, la RAI ha sostituito Federica Sciarelli con un'altra giornalista interna, Raffaella Crigi, mi sembra che si chiami.
0: In uno degli storici programmi di Viale Mazzini.
1: Il problema in RAI è capire chi comanda, come al solito, perché chi comanda davvero sui giornalisti di questi programmi. La RAI si è un po' complicata la vita. È un'azienda editoriale, ha una struttura comprensibile, c'è un editore, c'è un direttore. Tradizionalmente, voglio dire, un'azienda editoriale ha una struttura comprensibile, c'è un editore, c'è un direttore responsabile. Sotto di lui ci sono vice direttori, caporedattori, capi servizio, come noi sappiamo benissimo, perché anche il nostro giornale e la nostra televisione sono organizzate in questo modo, secondo i contratti giornalistici. E proprio il contratto giornalistico attribuisce al direttore
0: questo
1: poteri
0: potere
1: importanti sull'organizzazione del lavoro. La RAI invece cosa ha fatto? Ha creato la direzione approfondimento, che ha un direttore che è Paolo Corsini. Però è una situazione piuttosto singolare. Approfondimento non è una testata giornalistica tradizionale, eppure fa programmi giornalistici, ha un direttore, vice direttori, eccetera eccetera, com'è? Però non è una testata. Ok, quindi però la responsabilità di gestire programmi come Report, Presa Diretta, Porta a Porta, Chi l'ha visto, In Mezz'ora, eccetera, eccetera. Tutti questi programmi giornalistici della RAI che non dipendono da TG1, TG2, TG3, ma dipendono da questa testata che ho appena detto.
0: Perfetto.
1: È una struttura ibrida di fatto, perché complica l'individuazione delle responsabilità. Ok, però resta il fatto che i giornalisti che operano all'interno, che sono moltissimi, pensa che sono circa 130 giornalisti, sono tutti dipendenti della RAI.
0: Perfetto.
1: Però che sfuggono alla normale burocrazia.
0: A quella gestione, no? A cui anche, per esempio, la nostra azienda editoriale abbiamo il direttore che comanda e quello che decide il direttore, no? Noi poi dobbiamo fare. Senti, Beppi, secondo Voci di Corridoio, domani, martedì, dovrebbe essere il grande giorno in cui la RAI scioglie questa sua decisione. Sempre queste voci di corridoio dicono che Ranucci non sarebbe più alla conduzione del programma. Leggo sul foglio una frase non smentita dal giornalista: se mi tolgono il report ci divertiamo, nel mio telefono le chat di tutti.
1: Sì, vabbè, questo fa parte delle schermaglie, come dire, perché Ranucci naturalmente non vuole accettare questa possibilità che gli venga tolto il programma. Però in linea di principio io credo che possa cambiare il responsabile del programma, come può cambiare, come ho detto, il direttore di un TG. Certo. Naturalmente bisogna rispettare il contratto, la qualifica, la professionalità, e non può essere utilizzato un cambio di incarico come strumento di ritorsione.
0: Senti, questo grande carrozzone della RAI, nelle altre reti come funziona? Penso per esempio a Canale 5.
1: Allora sì, il confronto va fatto soprattutto con Mediaset perché è quello più, come dire, efficace.
0: Sì.
1: Anche Mediaset ha dovuto naturalmente affrontare il problema di questi programmi giornalistici che non sono telegiornali. Però l'ha risolto creando Video News, che è una struttura che però è una testata che realizza numerosi programmi di informazione ed approfondimento.
0: E quindi qui è la differenza con la RAI.
1: Certo, perché il modello Mediaset è storicamente più riconoscibile come organizzazione editoriale dell'informazione. E non c'è solo Mediaset, ma anche Sky, come dire, concentra parte della propria informazione dentro Sky TG24, che è sempre una testata. La 7 fa come dire, tutto quello che bisogna fare all'interno del contratto giornalistico. I programmi di approfondimento sono fortemente identificati con i loro conduttori, però è la RAI la stranezza, diciamo. Ha scelto una soluzione complicata, una direzione che produce giornalismo senza coincidere con una normale testata,
0: e quindi è da lì che qui oggi si sta creando, no, questo grande caso.
1: Esatto, esatto.
0: Beppe, ma tu
1: perché la RAI, come dire, è sicuramente proprietaria del programma Report, certo. E non lo è invece Ranucci, quindi la RAI, se trova, come dire, le motivazioni, ha tutto il diritto di cambiare il conduttore.
0: Beppe, ma tu il Report lo guardi?
1: Sempre che siano a tutela naturalmente della professionalità, eccetera, del conduttore in oggetto.
0: Ascolta, dimmi se a te il Report piace invece, un programma che tu guardi, questo giornalismo d'inchiesta è un modello che tu avresti proposto nelle tue TV?
1: Ma guarda, allora, il Report non è il giornalismo che preferisco. Questo non è che voglio negarne il valore o l'utilità, però non amo il giornalismo che parte da una tesi precostituita e poi cerca gli elementi che la confermino. Io preferisco partire dai fatti e vedere dove portano. A volte in Report ho avuto la sensazione che gli indizi, le suggestioni vengano messi insieme fino a costruire una verità narrativa più forte di quella che i singoli fatti consentirebbero di affermare.
0: Sì.
1: È legittimo, per carità, però semplicemente non è il mio giornalismo preferito.
0: Il tuo modello. Allora, sì. Pare.
1: Tra l'altro, voglio dire che non è che criticare un giornalista non significa volerlo censurare, per carità. Cioè, io ho anche apprezzato molti servizi di Report.
0: No, assolutamente, però, io non posso che essere d'accordo con te, anche perché poi il nostro lavoro è tutti i giorni sotto gli occhi della gente, e quindi la critica è assolutamente necessaria per tutti quanti noi. Domani, quindi, dovrebbe essere questo giorno in cui la RAI decide, chi vedresti alla guida di Report? Che tipo di giornalista?
1: Ma guarda, non ho idea, perché comunque il Report è stato fortemente identificato prima con la Gabanelli e poi con Ranucci. Diciamo che è una cosa normale che i programmi di approfondimento, soprattutto quelli che hanno successo, vengano identificati fortemente con il loro conduttore. Però io non sono dentro questa situazione, quindi non so capire esattamente quanto è forte la redazione e quanto forte invece sia il conduttore nel preparare i temi che poi vengono proposti.
0: Certo.
1: Quindi è anche difficile per me indicare un nome, non ne ho idea. Ci sono tantissimi giornalisti, la RAI ne ha centinaia e centinaia.
0: Però secondo te la RAI seguirà il solco di quel tipo di giornalismo d'inchiesta oppure farà una scelta completamente diversa?
1: Secondo me sì, ma magari forse si metteranno a fare un po' di giornalismo come quello che ho appena descritto prima, un pochino meno di tesi, un pochino più di fatti.
0: Più di fatti.
1: Perché poi bisogna anche vedere, io non ho fatto questo ragionamento, quanti di questi casi messi in luce dal Report siano poi stati effettivamente oggetto di inchieste della magistratura e che abbiano portato a fatti concreti, o che sono stati solamente buttati lì come esempio di fatti che non andavano bene ma poi non si sono concretizzati in un'inchiesta vera.
0: O tante inchieste poi sono invece, tante inchieste giudiziarie sono poi finite invece nel nulla. Beppe Anziani, grazie per questo caffè corretto che hai bevuto insieme a noi questa mattina, grazie soprattutto per averci fatto

0: White Girl Wasted qui a Radiolina. Anna Pepe, adesso torna l'informazione con il GR nazionale e il GR regionale insieme a Lele Casini.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:58.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: L'Ucraina celebra oggi i 35 anni di indipendenza e proprio oggi la coalizione dei volenterosi ha deciso di riunirsi in formato ibrido a Kiev per riaffermare il sostegno agli ucraini e discutere di come aumentare la pressione su Mosca per mettere fine alla guerra in corso dal 24 febbraio del 2022. Diversi leader parteciperanno di persona. È confermata la presenza del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, mentre sarebbe stata rinviata la prevista visita a Kiev e Mosca degli inviati del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.
4: Amatrice ricorda con una fiaccolata silenziosa e 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima di quella notte di 10 anni fa, quando il borgo della provincia di Rieti fu quasi interamente raso al suolo da un terremoto di magnitudo 6. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono migliaia i cantieri completati. Cessato lo stato di emergenza nazionale, si è passati allo stato della ricostruzione.
5: Jacques Moretti, proprietario della Costellazione, indagato con la moglie per il rogo di Capodanno a Cramontana, è stato arrestato con l'accusa di violenze su Jessica Moretti. L'episodio, riferito dalle televisioni svizzere, risalirebbe alla notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna è stata ricoverata in ospedale. La vicenda è distinta dall'inchiesta sull'incendio in cui morirono 41 persone, molte delle quali giovanissime.
4: Tragico incidente stradale ieri a Basiliano, in provincia di Udine. Una bambina di 11 anni è morta dopo che l'auto guidata dal padre, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada ed è finita violentemente contro un platano lungo la strada statale 13 Pontebana. In auto insieme alla bambina di 11 anni deceduta, anche la sorellina più piccola di 4 anni ricoverata in condizioni gravissime. Anche il padre di 45 anni è finito in ospedale ma in codice giallo. La famiglia è residente ad Udine.
5: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Giliberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi, almeno per ora, rimandata di 48 ore.
4: Formula 1, Lando Norris vince a Zandvoort il GP d'Olanda 2026, 12ª prova del mondiale. Il campione del mondo precede il leader Kimi Antonelli e George Russell con ordine di scuderia Mercedes nel finale. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Incidente per Verstappen nel giro 1. A punti anche Alonso con l'Aston Martin. Il mondiale torna dal 4 al 6 settembre a Monza.
5: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
1: Radiolina, Radio Notizie.
8: Nuova edizione del GR di Radiolina, buongiorno ancora da Lele Casini al microfono. Dopo aver visto l'apertura dell'Unione Sarda di oggi, andiamo anche su unionesarda.it. L'argomento è lo stesso, l'energia, la speculazione energetica con l'urbanistica, unico argine all'assalto eolico. I sindaci: fermiamo gli speculatori con la programmazione. La recente sentenza della Corte Costituzionale può difendere 370.000

0: Un turista è stato sorpreso dai carabinieri della stazione dell'Asinara con il suo gommone nelle acque di Cala Barche Napoletane, nella zona B dell'area marina protetta dell'Asinara, dove vige il divieto assoluto di transito per l'imbarcazione motore. L'uomo è stato multato. Dal 25 al 30 agosto la 14esima edizione del Festival Bimbi a Bordo con Guspini e le tappe di Oristano e Assemini, che diventano il centro della letteratura dell'infanzia. Francesco Cappa, direttore scientifico della manifestazione, ci presenta l'evento.
1: Corpi, mappe per abitare il mondo è il tema del Festival Bimbi a Bordo di quest'anno. La 14esima edizione. Questo tema verrà svolto attraverso incontri laboratoriali, incontri con autori, illustratori, attori, musicisti, e il corpo sarà il grande protagonista dell'incontro tra adulti, bambini e adolescenti in uno spazio accogliente in cui le avventure diventano potenzialità immaginative, in cui l'incontro con le immagini, la musica, la poesia, il teatro e la letteratura diventano un'occasione per stare insieme e per far sì che questi corpi diventino creativi e vitali.
0: Lo sport e il calcio con il Cagliari, che riprenderà domani il lavoro dopo la vittoria a Parma. L'esordio in campionato da domani si penserà all'Inter, domenica sera ospite la Domo. Sul fronte mercato, la settimana decisiva per sistemare gli ultimi tasselli in arrivo, risolvere il caso Esposito e piazzare i giocatori in esubero. Intanto ieri vinto anche la primavera di mister Gallego nella prima giornata di campionato, decisiva la doppietta di Sugamele per la vittoria in casa dell'Albino Leffe. Oggi gioca la Torres alla prima in Serie C, Sassaresi questa sera alle 20:30 al Picchi di Livorno per cercare i primi punti in classifica. Tutto per adesso, a più tardi. I
2: want it to be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
3: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
2: Globo Sport.
3: E intanto scopri i nuovi arrivi.
2: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
6: Caffè corretto.
7: E allora, caffè corretto, quando sono io alla conduzione del nostro programma, la rubrica delle 9:12 cambia settimana dopo settimana. Adesso agosto sta per finire, il momento dei ricordi delle vacanze e delle cartoline. Le cartoline, ve le ricordate? Bisognava sceglierle, scriverle, affrancarle, trovare una buca delle lettere e spedirle. Riproviamo questa settimana a farlo virtualmente qui in radio, e oggi la nostra cartolina delle vacanze arriva da un'ante meravigliosa che porta alla Sardegna e tutto il mondo, una grande amica della nostra radio, Maria Giovanna Cherchi.
8: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
7: E allora Maria Giovanna, buongiorno, che estate è stata per te?
8: Ah, un'estate bellissima, caldissima, però diciamo tanti appuntamenti di festa innanzitutto, tanti concerti, tanti incontri, tante estre di mano, insomma un po' la sorta, ma ogni anno si innova magia, ma degli incontri speciali con le persone che vengono a trovarmi, ad ascoltarmi.
7: Perché poi per te l'estate è davvero uno dei periodi dell'anno più ricchi di lavoro. Giri Sardegna dal nord al sud, ti chiamano in ogni piazza.
8: Sì, ogni palcoscenico. È vero, infatti è stato proprio così. Anche quest'anno siamo passati da Deulada a Olbia. Ieri notte io ero a Goncodina, a Tertnia, insomma non ci sono per noi strade di Sardegna conosciute, e allora diciamo che mi riservo il piacere di raccontarli questi incontri. Abbiamo parlato di cartoline, ti ho sentito, e la mia cartolina sarebbe una di quelle, dai, con tante piccole, tanti piccoli riquadri con tutti i paesi.

0: Testoria per il Sud Sardegna, Cagli, via Mercato 23.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna, le offerte macelleria raddoppiano. Dal 24 al 22 agosto potrai acquistare aperta latta di suino a tancio, diottina sarda, 99 centesimi letto e cosce di pollo a 49 centesimi letto. Chiedi informazioni al comandaio di fiducia direttamente in vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in misura di qualità. Scop tutte le offerte vendoti al vizio WhatsApp. La Coop sei tu.
2: Sicura, Sardegna in puzza. Maia, miglior vermin d'Italia. Sono le tre. Il mal ti sveglia. L'antidolifico non funziona. Chiama Bero. Apti tutto agosto a Cali. 24 anni di odontoiatria, 13 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia su impianti dentali a vita. Chiama adesso. 800 125 828. Rito. 800 125 828. Bero. Denti fissi 24 ore. Impianti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianniola Boero.
3: Il segreto delle estati più belle?

0: 9.19, torniamo in diretta su Radiolina per l'ultima parte di Caffè Corretto, l'ultima parte con l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it. Andrea De Ida per cominciare la settimana insieme a me.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radiolina. Tantissime le notizie in primo piano oggi su unionesarda.it. Partiamo dall'energia, perché c'è la presa di posizione dei sindaci per mettere un argine all'assalto eolico. La legge sulla transizione energetica prevista dal governo prevede che su

0: L'isola ci siano 370.000 ettari, destinati all'energia alternativa, una percentuale che si aggira intorno al 15%, e secondo molti primi cittadini ora, per mettere un argine appunto all'assalto in corso, si può puntare sui piani urbanistici comunali. Parliamo poi di cronaca, ritorniamo sui tragici fatti di Solanas e Quartu, dove c'è stato il mese scorso un femminicidio e omicidio. Sabato si sono svolti i funerali di Michela Rubio, la donna di 47 anni uccisa dal marito, e ora sono ancora in corso le indagini dei carabinieri che cercano di risalire al movente di questa tragedia. E i carabinieri di Quartu e Cagliari, assieme agli specialisti del RIS, stanno passando a setaccio una decina di telefoni cellulari appunto per acquisire informazioni. Parliamo poi di trasporti, un problema che si ripresenta spesso all'aeroporto di Cagliari, soprattutto in questo periodo di controesodo estivo. Da ieri, ma anche oggi, sono stati segnalati diverse code nei controlli di sicurezza nello scalo di Elmas. Diciamo che l'aeroporto è sotto pressione, visto i numerosi passeggeri, che sono da un lato sicuramente un'ottima notizia.
1: Assolutamente un'ottima notizia, però il nostro aeroporto forse avrebbe bisogno di una marcia in più.
0: Chissà. Forse sì.
1: Unionesarda.it, Andrea, come sempre, chiudiamo. Vai.
0: Parliamo certo. Anche di carburanti, un altro tema
1: purtroppo.
0: Non solo ai viaggiatori, ma anche a tutte le persone che ogni giorno utilizzano l'auto per spostarsi o per lavoro, ma pensiamo anche agli autotrasportatori. Il governo ha prorogato di 24 ore lo sconto sulle accise per quanto riguarda il diesel, ma non basterà. Adesso i prezzi del carburanti, sia benzina che diesel, hanno superato la soglia psicologica dei 2 euro. Anche in Sardegna si fa benzina a 2,10 euro, ma nel resto d'Italia ci sono cartelli con tariffe che arrivano a 2,20 euro, 2,30 euro. È un problema grosso, e quindi bisogna tenerne conto, e il governo dovrà
1: affrontarlo. Sul tavolo del governo è uno di quei problemi che bisogna affrontare subito, anche perché poi la stagione autunnale sta riprendendo e quindi le macchine tornano a circolare, no?
0: Assolutamente. Poi diciamo che è un problema che si ripercuote anche sui costi delle merci, su tutto,
1: su tutta la vita di tutti quanti noi. E allora unionesarda.it, l'informazione 24 ore su 24 e sul nostro sito, e poi naturalmente l'Unione Sarda, che sarà domani in edicola con un nuovo numero. Grazie per aver bevuto questo caffè corretto anche questa mattina insieme a me, Andrea. Noi ci vediamo dopo in redazione. Grazie a Giuseppe Valdese, vi do appuntamento domani alle 8:10.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9 e 27 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di sempre. Radiolina.it.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M Perigi di Trebi Meteo. Siamo prossimi all'avvio di una nuova settimana, ebbene un lunedì 24 agosto sulla Sardegna con ancora pressione atmosferica alta sull'isola, il tempo si presenta e mantiene asciutto, assolato, cieli sereni, al più qualche velatura di passaggio possibile, ma innocua, non darà luogo a conseguenti effetti, una ventilazione per lo più debole salvo locali rinforzi sulla costa settentrionale ed anche su quella meridionale, mari di conseguenza quasi calmi o poco mossi sotto costa ed anche a largo, un clima caldo di piena estate e in accentuazione. Punte massime anche di 34-35 gradi. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È di 2 bambini morti e altre 9 persone ferite, tra cui 7 bambini, il bilancio di un attacco ucraino in Russia. Alcuni droni hanno colpito un asilo privato di Krasnodar nel sud del paese. Nelle stesse ore in Ucraina un attacco russo alla periferia di Kharkiv ha provocato la morte di 3 persone. In Ucraina intanto si celebra oggi il 35esimo anniversario dalla proclamazione dell'indipendenza e si svolgerà anche la riunione dei volenterosi, i principali sostenitori europei del paese. L'Ucraina chiede sistemi di difesa antiaerea di cui ha una grave carenza e una maggiore pressione su Mosca in un momento in cui gli attacchi russi non hanno mai provocato così tante vittime tra i civili.
3: Perché i prezzi del gasolio e della benzina schizzino ancora di più in alto, si parla di quasi 20 centesimi al litro, ormai manca molto poco, per la precisione 2 giorni. Con il decreto interministeriale firmato dai ministri dell'economia Giancarlo Giorgetti e della sicurezza energetica Antica Gilberto Pichetto Fratin. Il governo ha infatti spostato l'ora X dei carburanti dalla mezzanotte di oggi a quella di mercoledì 26. Ora l'esecutivo dovrà chiarire cosa accadrà dopo, perché non basterà questa volta un semplice decreto a tappare le falle.
4: Aggredito e picchiato a morte senza alcuna pietà, emergono nuovi e drammatici dettagli sulla morte di Guido. Il clochard è ceduto in ospedale lo scorso 21 agosto dopo una brutale aggressione avvenuta in piazza Sant'Anna a Caserta, una piazza che chi vive quotidianamente descrive come teatro di continui disordini. A infierire su di lui sarebbe stato un cittadino di origini ucraine, poi arrestato dalla Guardia di Finanza.
3: Amatrice ricorda con una fiaccolata silenziosa i 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima di quella notte di 10 anni fa, quando il borgo della provincia di Rieti fu quasi interamente raso al suolo da un terremoto di magnitudo 6. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono migliaia i cantieri completati. C'è stato lo stato di emergenza nazionale, si è passati allo stato della ricostruzione.
4: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, è in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni del nostro paese, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. Con l'inizio di questa settimana le colonnine di mercurio inizieranno a registrare un primo incremento, in particolare nelle regioni meridionali.
3: Il tennis: Arthur Fils batte Francis Tiafo, che ha avuto un problema fisico prima dell'inizio del terzo set, per 6-3-1 prima dell'inizio del terzo set, per 6-3-1-6-6-0, e conquista il Masters 1000 di Cincinnati. Per il francese, nuovo numero 11 al mondo, arriva così il primo titolo 1000. Nel femminile, Coco Gauff, la nuova campionessa di Cincinnati, la numero 4 al mondo, ha vinto il derby americano in finale contro la numero 3 del ranking WTA, Jessica Pegula.

0: Intanto impazza sui social il video di quell'incidente che conferma la versione data da un amico della ragazza. Il video è stato acquisito dalla procura che tramite l'indagine vuole risalire alle eventuali responsabilità dello scafista del barchino andato via senza soccorrere alla ragazza perché a detta sua non si era accorto di aver colpito qualcuno. E poi il doppio delitto del Margine Rosso e Solanas, la verità del duplice omicidio di Andrea Pintus e Michela Rubio arriverà dai telefonini sequestrati il 23 luglio, ci vorrà ancora un mese per ultimare gli accertamenti sui dispositivi e conoscere il movente che ha portato Alessandro Pintus ad uccidere con la sua pistola il fratello e la moglie deceduta dopo 25 giorni di agonia. Un turista è stato sorpreso dai carabinieri della stazione dell'Asinara con il suo gommone nelle acque di Cala Barche Napoletane nella zona B dell'area marina protetta, dove vige il divieto assoluto di transito per le imbarcazioni a motore. L'uomo è stato multato. Alcuni appuntamenti per oggi: a Seneghe, la Domo dessa Poesia alle 18.30, l'anteprima del 22esimo Capodanno de Sos Poetas, Sguardi Meridiani con l'incontro con Nanni Falconi, autore del libro Uomini e Trincee. A Nuoro, lo spazio Illis alle 18.30, Nuoro Jazz, concerto del fisarmonicista Noé Clerc alle 21 nel giardino della Biblioteca Sacra, il live del Mariano Ted Quartet. Chiudiamo col calcio, la nostra pagina sportiva, il Cagliari che riprenderà domani il lavoro dopo la vittoria a Parma, l'esordio in campionato, da domani si penserà all'Inter, domenica sera ospite alla Domo. Sul fronte mercato la settimana decisiva per sistemare gli ultimi tasselli in arrivo, risolvere il caso Esposito e piazzare i giocatori in esubero, si parlerà chiaramente del Cagliari e della vittoria di Parma. In a voi la linea questo pomeriggio alle 14.30 su Radiolina. E chiudiamo con la Torres che oggi gioca la sua prima gara di campionato in Serie C, i sassaresi questa sera 20:30 al Picchi di Livorno per cercare i primi punti in classifica. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione e buon proseguimento l'ascolto di Radiolina.
1: Edizione straordinaria da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto.
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e Sanluri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
6: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: mia storia.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divanievani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto. 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
5: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
6: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Latina Story.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
5: Il Cagliari in diretta.
6: No, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
10: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
9: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
10: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
9: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniele. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del porto.
12: Fino al 30 settembre 2026, usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più, hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionari i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
13: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Pronti in partenza? Convenienza! Dal 24 al 29 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il polpo pulito surgelato Arby da 500 grammi a 6,45 euro, i Took Bake Rolls vari tipi da 150 grammi a 1,59 euro e i Sake Bon Star vari tipi da 79 grammi a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
5: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Vieni a scoprirla da Autovan! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Dal 28 agosto
10: più il prezzo del quotidiano.
11: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
12: Radiolina Meteo.
13: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Siamo prossimi all'avvio di una nuova settimana, ebbene un lunedì 24 agosto sulla Sardegna con ancora pressione atmosferica alta sull'isola, il tempo si presenta e mantiene asciutto, assolato, cieli sereni, al più qualche velatura di passaggio possibile, ma innocua, non darà luogo a conseguenti effetti, una ventilazione

0: Per lo più debole, salvo locali rinforzi sulla costa settentrionale ed anche su quella meridionale, mari di conseguenza quasi calmi o poco mossi sotto costa ed anche a largo, un clima caldo di piena estate e in accentuazione, punte massime anche di 34-35 gradi. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Bentrovati su Radiolina, è tornata a trovarci quest'oggi Valerio, responsabile della scuola Sapiens, diplomati online. Bentrovato Valerio.
3: Buongiorno a te Giuseppe e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, partiamo raccontando di cosa si occupa la scuola Sapiens Diplomati Online.
3: Eccoci qua. Allora, la scuola Sapiens è una scuola online che consente il recupero degli anni scolastici appunto online per la scuola superiore. Quindi chi non ha ancora il diploma di scuola superiore può conseguirlo con noi, con la nostra scuola Sapiens.
2: Ecco, raccontiamo come si studia nella scuola Sapiens.
3: La nostra scuola Sapiens è una scuola al 100% digitale, che significa ci sono video lezioni, dispense ed esercizi di autovalutazione. Lo studente può studiare nella nostra piattaforma digitale H24, quindi la mattina, il pomeriggio o la sera, 24 ore su 24. La nostra scuola è pensata per chi lavora e per dare la massima flessibilità agli studenti che ancora non sono riusciti a diplomarsi e che sono impegnati nel lavoro, nello sport o nella loro vita familiare.
2: Valerio, proviamo a tracciare una sorta di identikit sui vostri studenti.
3: Allora, nella nostra scuola studiano tanti ragazzi che sono stati bocciati l'anno scorso e che iscrivendosi con noi hanno la possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e fare 2 anni in uno. Poi ci sono anche studenti che hanno paura di essere bocciati e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza e possono iscriversi con noi per salvare l'anno. Dopodiché ci sono tanti adulti, 30, 40, 50 anni, che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi e vorrebbero farlo in età adulta anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
2: Parliamo dei costi per chi vuole recuperare con voi gli anni scolastici.
3: Allora, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e adesso stiamo facendo un'offerta formativa che è valida fino al 31 di agosto. E per chi deve recuperare anche 2 anni scolastici lo può fare in 13 rate. La prima rata di 370 euro e poi 12 comode rate da 94 euro al mese. Lo studente si iscrive ora, inizia a studiare da subito, recupera l'anno, ma ci paga in più di un anno, in 13 mesi. Dopodiché chi aderisce a questa offerta e ci iscrive, che proviene a nome di Radiolina, ha uno sconto extra di 100 euro sull'offerta formativa. E quindi le 12 rate da 94 euro si abbassano ulteriormente. È fondamentale però che i radioascoltatori interessati ci dicano subito che provengono a nome di Radiolina.
2: Valerio, c'è anche una garanzia se si viene bocciati nella scuola Sapiens, giusto?
3: Assolutamente sì. Noi siamo specializzati nel recupero degli anni scolastici e siamo sicuri del nostro servizio. Ma se mai si dovesse essere bocciati per qualunque motivo, riprepariamo gratuitamente lo studente finché non si diploma. Perché lo studente che si iscrive con noi, dal punto di vista economico, non rischia nulla. Un'altra bella notizia è per chi si iscrive ora, in 12 mesi può recuperare 4 anni scolastici, 2 anni subito a settembre del 2026 in una sessione straordinaria ed è una grande opportunità e altri 2 anni a luglio del 2027.
2: Ricordiamo i contatti di Scuola Sapiens.
3: Allora, per contattarci basterà andare sul nostro sito www.scuolasapiens.com. Ripeto, www.scuolasapiens.com.
2: Perfetto Valerio, grazie, alla prossima.
3: Grazie a te Giuseppe e un saluto a tutto lo staff di Radiolina e un saluto dalla Scuola Sapiens Diplomati Online.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione. Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumuli, Arieti e Arquata del Tronto, Ascoli Piceno colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel decimo anniversario della tragedia la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà nel pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Oggi rendiamo omaggio alla memoria delle 299 vittime del terremoto e torniamo a stringerci ai loro cari in questa giornata di ricordo e commemorazione, ha scritto intanto in mattinata Meloni sui social.
6: Due persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina in uno stabile di due piani a Cassino in provincia di Frosinone. I due feriti sarebbero rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre che hanno affidato i feriti al personale del 118 e ai carabinieri di Cassino. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto.
5: Si allarga l'indagine epidemiologica dell'ASP di Palermo sulla morte della piccola Anna Rosa, la bambina di 4 anni affetta da una sospetta difterite. Sarebbero almeno 10 i tamponi risultati positivi alla difterite tra i familiari della piccola.

0: ma le persone risultate positive al batterio, si tratta soprattutto di minori, stanno bene perché vaccinati, anche se dovranno restare in isolamento.
1: L'Ucraina celebra oggi i 35 anni di indipendenza e proprio oggi la coalizione dei volenterosi ha deciso di riunirsi in formato ibrido a Kiev per riaffermare il sostegno agli ucraini e discutere di come aumentare la pressione su Mosca per mettere fine alla guerra in corso dal 24 febbraio del 2022. Diversi leader parteciperanno di persona. È confermata la presenza del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, mentre sarebbe stata rinviata la prevista visita a Kiev e Mosca degli inviati del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.
0: Caldo estremo e temporali intensi. La settimana si prepara a regalare un doppio volto al meteo in Italia. Prima il passaggio di una fase instabile al centro-nord, poi da giovedì una potente rimonta delle correnti subtropicali farà schizzare le temperature con punte oltre i 40 gradi in diverse zone del paese.
1: Il tennis. Carlos Alcaraz è tornato a respirare l'atmosfera del tennis giocato agli US Open e il pubblico di Flushing Meadows lo ha accolto con un lungo applauso ieri. Il fuoriclasse spagnolo è sceso in campo per il primo allenamento a New York in vista dell'ultimo slam della stagione, ricevendo l'affetto di centinaia di tifosi presenti sugli spalti, che Carlos ha voluto ringraziare con un selfie ricordo.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Ancora ben ritrovati dalla redazione. L'incidente in mare a Sud Giudeo-Achia domenica scorsa sta meglio. La ragazza travolta dal barchino di migranti uscita dal reparto di rianimazione dell'ospedale Bruzzo di Cagliari. Intanto impassa sui social video dell'incidente che conferma la versione data da un amico della ragazza. Il video è stato acquisito dalla procura tramite l'indagine. Vuole risalire alle eventuali responsabilità dello scafista del barchino andato via senza soccorrere la ragazza perché a detta sua non si era accorto di aver colpito qualcuno. Il doppio delitto del Margine Rosso e Solanas, la verità del duplice omicidio di Andrea Pintus e Michela Rubio arriverà dai telefonini. Sequestrati il 23 luglio, ci vorrà ancora un mese per ultimare gli accertamenti sui dispositivi e conoscere il movente che ha portato Alessandro Pintus ad uccidere con la sua pistola il fratello e la moglie, deceduta dopo 25 giorni di agonia. È stato ritrovato in fondo una scarpata di 30 metri sulla statale 120.

0: artista Noé Clerc alle 21 nel giardino della Biblioteca Sata e live del Mariano Ted Quartet. E poi il calcio, con il Cagliari che riprenderà domani il lavoro dopo la vittoria di Parma, l'esordio in campionato. Da domani si penserà all'Inter, domenica sera ospite alla Domus, su fronte mercato, la settimana decisiva per sistemare gli ultimi tasselli in arrivo, risolvere il caso Esposito e piazzare i giocatori in esubero. Oggi gioca anche la Torres, la prima in Serie C, Sassaresi questa sera alle 20.30 al Picchi di Livorno per cercare i primi punti in classifica nel girone B. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.
1: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
2: Tranquilla, andiamo da Globo.
1: Giusto, da di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
3: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
4: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Fadda e ad Orisano in via Bon, angolo via del Porto.
6: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily e in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionari i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.

0: Sono le 11 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, Assessorato al Turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
4: Radiolina, meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Siamo prossimi all'avvio di una nuova settimana, ebbene un lunedì 24 agosto sulla Sardegna con ancora pressione atmosferica alta sull'isola, il tempo si presenta e mantiene asciutto, assolato, cieli sereni, al più qualche velatura di passaggio possibile, ma innocua, non darà luogo a conseguenti effetti, una ventilazione per lo più debole salvo locali rinforzi sulla costa settentrionale ed anche su quella meridionale, mari di conseguenza quasi calmi o poco mossi sotto costa ed anche a largo, un clima caldo di piena estate e in accentuazione. Punte massime anche di 34-35 gradi. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: un saluto dalla redazione.
1: Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli, Arieti e Arquata del Tronto ad Ascoli Piceno colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà nel pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino, che registrò 239 morti. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono migliaia i cantieri completati, cessato lo stato di emergenza nazionale, si è passati allo stato della ricostruzione.
0: La coalizione dei volenterosi si riunisce oggi a Kiev nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il vertice in formato ibrido e presieduto da Francia e Regno Unito punta a riaffermare il sostegno a Kiev e a discutere nuove misure per aumentare la pressione sulla Russia. Tra i leader presenti il presidente del Consiglio Europeo. Secondo la TASS sarebbe stata invece rinviata la prevista missione a Kiev e Mosca degli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.
1: Paura questa mattina a Cassino in provincia di Frosinone, dove c'è stata una violenta esplosione. Intorno alle 8:45 in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile di due, la deflagrazione ha determinato il crollo del tetto della palazzina. Due persone sono rimaste ferite riportando ustioni gravi. I feriti sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale di Cassino al Sant'Eugenio di Roma, struttura specializzata nella cura delle ustioni.
0: Un uomo di 55 anni di Villorba nel Trevigiano è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso nei pressi dell'automobile della ex compagna, parcheggiata vicino a un locale pubblico di Carbonera. Il 55enne avrebbe rintracciato l'auto tramite un dispositivo GPS installato all'insaputa della donna nel vano motore. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari con l'accusa di interferenze illecite nella vita privata della vittima.
1: Affinché i prezzi del gasolio e della benzina schizzino ancora più in alto, si parla di quasi 20 centesimi al litro, ormai manca poco, per la precisione 2 giorni. Con il decreto interministeriale firmato dai ministri dell'economia Giancarlo Giorgetti e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il governo ha spostato l'ora ex dei carburanti dalla mezzanotte di lunedì 24 a quella di mercoledì 26. L'esecutivo ora dovrà chiarire cosa succederà dopo, anche per salvare il controesodo estivo.
0: Caldo estremo e temporali intensi, la settimana si prepara a regalare un doppio volto al meteo in Italia. Prima il passaggio di una fase instabile al centro-nord, poi da giovedì 27 agosto una potente rimonta delle correnti subtropicali farà schizzare le temperature con punte oltre i 40 gradi in diverse zone del paese.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via via!
2: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Nuova edizione della GR Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casina al microfono. Ritorna il grande caldo nell'isola. Oggi e domani le temperature si assesteranno tra i 30 e i 35 gradi, mentre da mercoledì aumenteranno sensibilmente, con punte anche al di sopra dei 40 gradi, in particolare nelle zone interne. Aumentano ancora i prezzi dei carburanti nell'isola. Dai dati del Ministero comunicati questa mattina, il prezzo medio del diesel in Sardegna è stato di 2,141 euro al litro, mentre quello della benzina è salito a 2,022 euro al litro. Stabile il prezzo medio del GPL a 0,860 euro al litro. L'incidente in mare a Sud Giudea a Chia domenica scorsa sta meglio. La ragazza travolta dal barchino dei migranti uscita dal reparto di rianimazione dell'ospedale Bruzio di Cagliari intanto impazza sui social il video di quell'incidente che conferma la versione data dalla

0: Tartaruga, Caretta a Caretta si sono schiuse nella spiaggia del Perdevera Resort, ma invece di andare verso il mare si sono dirette verso un chiosco, probabilmente attratte dalle luci della struttura. La chiamata al personale della base navale di Arbatax del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, con clienti e personale della struttura alberghiera, si sono presi cura delle tartarughe rimettendoli nella giusta via verso il mare. Stasera alle 21.30 a Buggero, in piazza Santarelli, anteprime dicembre letterario, ci sarà Melania Muscas, che presenta il suo libro Il sangue degli immortali, Sheridan II. Portocervo, campo sportivo di Abeadori, alle 22, il concerto di Rocco Hunt e Fred De Palma. Apre la serata il DJ Sid Black Tea. Il calcio, con il Cagliari che riprenderà domani il lavoro dopo la vittoria di Parma. Si penserà all'Inter, domenica sera ospite alla Domus. Su fronte mercato è la settimana decisiva per sistemare gli ultimi tasselli in arrivo, risolvere il caso Esposito e piazzare i giocatori in esubero. Questa sera gioca alla Torres alle 20.30, l'esordio nel campionato di Serie C nel girone B. I sassaresi saranno al Picchi di Livorno per cercare i primi punti in classifica. È tutto per adesso, a più tardi.
1: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
2: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la Festa del Redentore, dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
3: Il 28 e il 29 agosto, Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria. 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte.

0: che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare!
3: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Pronti in partenza? Convenienza! Dal 24 al 29 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il polpo pulito surgelato Arby da 500 grammi a 6,45 euro, i Took Bake Rolls vari tipi da 150 grammi a 1,59 euro e i Sake Bon Star vari tipi da 79 grammi a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu!
10: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
11: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
12: Radiolina presenta La Strambata.
13: Eccoci qua in studio, Giulio Zasso, accanto a me Michele Ruffi. Siamo tornati dopo qualche settimana nel giorno del controesodo e delle nuove vacanze, a giudicare dagli arrivi dalla continuità territoriale in affanno, i voli, navi piene, quindi a ricordarci che siamo ancora in piena estate, come segnalano anche
14: il termometro
13: meteo, tanto per cambiare si arriva a 40 gradi, ma ormai è un'abitudine che va avanti da circa 2 mesi e mezzo.
14: E come segnalano anche le strade, la 131 in questo momento, da nord a sud, insomma ci sono tante macchine che la stanno percorrendo, che magari ci stanno ascoltando, un saluto anche a loro. Di cosa parliamo in apertura oggi? Un tema molto importante è quello dell'assalto eolico, quindi parliamo di dell'SOS che sta mandando l'isola da questo punto di vista, perché ci sono tantissimi progetti che minacciano il paesaggio sardo. C'è in studio con noi Alessandra Carta, la nostra collega dell'Unione Sarda.
15: Assalto, anche questo in piena attività. Buongiorno Michele, buongiorno Giulio. Lo raccontiamo nell'apertura del nostro giornale, perché il 16 luglio c'è stata questa sentenza nuova della Corte Costituzionale che ha stabilito quanto la via urbanistica sia importante per difendere il territorio dall'assalto. La via urbanistica cioè vuol dire la versione Pratobello 2026, cioè la Sardegna che ha competenza primaria in materia

0: urbanistica in base all'articolo 3 lettera F dello statuto sardo deve adesso farsi aiutare dai comuni che attraverso i piani urbanistici comunali possono approvare varianti per difendere il territorio, perché cosa dice questa sentenza 127 della consulta? I terreni agricoli la cui classificazione avviene appunto attraverso i PUC devono restare tali anche se non vengono utilizzati come tali. Questo significa che gli impianti eolici, fotovoltaici, agrici e voltaici che insistono sui terreni agricoli possono essere difesi in questo modo. In ogni caso la sentenza ha valore in particolare solo per i progetti fotovoltaici, però mettiamo insieme due aspetti: la via urbanistica attraverso i PUC, ma anche la proposta del Comitato Scientifico per l'introduzione dell'insularità in Costituzione, che a sua volta pone al centro del dibattito l'estensione del PPR alle aree interne, questo per via costituzionale attraverso il codice Urbani. Ecco che in questo modo, a fronte di una regione che non ha per nulla blindato la Sardegna, moratoria e legge sulle aree idonee, entrambe cassate proprio dai giudici costituzionali, ecco che ci potrebbe essere una via e una strada non ancora battuta proprio per difendere la Sardegna.
1: Ecco, i piani urbanistici comunali possono diventare proprio la strada giusta, anche perché ovviamente gli impianti insistono nei territori dei singoli comuni, quindi ognuno può muoversi per conto proprio.
0: Certo, servono risorse, perché guardiamo i piccoli comuni, per fare un PUC ci vogliono soldi. Infatti l'appello, cioè parallelo, che parte proprio alla regione per aiutare i comuni a completare questo percorso prima che sia troppo tardi, visto che i progetti vanno avanti. Sono 706 al 30 giugno le domande presentate in Sardegna con richieste di connessione.
2: Ecco, l'assalto di cui parliamo tutti i giorni continua, perché adesso ascoltiamo Bruno Mars, ma dopo con Alessandra parleremo di come sta cambiando il paesaggio a Ittiri.

0: On My Soul, questo era uno splendido Bruno Mars. Continuiamo a parlare dell'assalto eolico e non solo, perché parliamo anche di progetti fotovoltaici, ma in particolare eolico è il progetto che si sta realizzando tra Ittiri e Villanova Monteleone, un progetto che prevede diversi aerogeneratori, insomma producono vento con le eliche, mi pare una decina, 66 megawatt la potenza totale. E quello che preoccupa soprattutto i comitati di quella zona è il fatto che il territorio, il paesaggio stia cambiando forse irreversibilmente, vero Alessandra?
1: Vero, purtroppo quella è terra di sugherette secolari, grifoni, erbe aromatiche, tutto travolto da questi lavori. Abbiamo pubblicato sul nostro giornale le foto dove si vedono gli scavi, sono tonnellate di acciaio che appunto sfregiano il paesaggio, ce lo racconta il comitato Bardania de Sanurra, che è uno dei comitati più attivi, che peraltro ha ottenuto dal Ministero della Cultura una risposta importante, perché questo parco eolico che si chiama Alas nasce vicino alle Domus Deiana di Pubusattile, che è un sito archeologico di pregio raro, come tutto il patrimonio funerario della Sardegna prenuragica. E anche in questo caso c'è il rischio che le pale, in particolare una, vengano messe ad una distanza di appena 500 metri dai siti. Quindi il Ministero della Cultura, attraverso la direzione del paesaggio, ha proprio promesso un immediato intervento, chiedendo conto di questo progetto anche alla soprintendenza di Nuoro e di Sassari, da cui è transitata l'autorizzazione e che poi è stata concessa anche dalla regione. C'è stato un precedente in Sardegna, una società olandese a cui era stata revocata l'autorizzazione ai lavori, e quindi il comitato spera davvero che questo possa succedere in Sardegna. Raccontano di un territorio che è diventato totalmente polveroso proprio per via di questi lavori, dove è difficile in questo momento riconoscere anche le piante aromatiche.
2: Ecco, spesso si parla degli impianti eolici e fotovoltaici in modo teorico, su quello che sta succedendo, che si sta preparando. In realtà ci sono zone della Sardegna che sono già invase, basti pensare al Margine, al Monte Acuto, tutte le zone della Sardegna del centro nord, ci sono distese di pale che ormai si vedono in ogni angolo dell'orizzonte, come per esempio nella foresta di Badesaliges. È cambiato proprio la fisionomia del territorio, e quindi siamo già in una fase avanzata di assalto che va, come sappiamo, come noi scriviamo da tanto tempo ormai, ben oltre le esigenze di energia che ci sono in Sardegna.
1: Assolutamente sì, solo con i progetti presentati oggi credo che le domande di autorizzazione siano qualcosa come 24 volte il fabbisogno in Sardegna, cioè numeri importanti che sono esattamente la prova della speculazione energetica che i comitati, ma anche il nostro giornale, su cui il nostro giornale appunto prova a sensibilizzare almeno dal 2022.
0: Grazie ad Alessandra Carta per averci aiutato a fare il punto su questo argomento. Noi adesso ci fermiamo per un po' e poi torniamo.
3: La strambata su Radiolina.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%.

0: in concessionaria e dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Siamo prossimi all'avvio di una nuova settimana, ebbene un lunedì 24 agosto sulla Sardegna con ancora pressione atmosferica alta sull'isola, il tempo si presenta e mantiene asciutto, assolato, cieli sereni, al più qualche velatura di passaggio possibile, ma innocua, non darà luogo a conseguenti effetti, una ventilazione per lo più debole salvo locali rinforzi sulla costa settentrionale ed anche su quella meridionale, mari di conseguenza quasi calmi o poco mossi sotto costa ed anche a largo, un clima caldo di piena estate e in accentuazione. Punte massime anche di 34-35 gradi. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Eccoci in studio, Michele Ruffi e Giulio Zasso. Abbiamo parlato di eolico, di tutti i problemi legati a un assalto speculativo che non si ferma. Adesso però torniamo all'estate. L'estate bollente è già quella record di tutti i tempi, ma sì. I meteorologi ci avvertono che sarà così ogni anno. Però guardiamo un po' il lato turistico.
1: Un altro assalto
0: perché ovviamente da ogni angolo dell'isola ci arrivano notizie e conferme di arrivi che non si fermano. Questa è l'ultima settimana, è iniziata l'ultima settimana di vacanze. C'è un grande controesodo, ma anche i tanti arrivi che in molte zone della Sardegna stanno creando grandi difficoltà. Per esempio Olbia, ci sono polemiche già da diversi giorni, la città è completamente nel caos perché le strade non reggono più l'impatto già la città è cresciuta tantissimo e la situazione sta portando tante polemiche politiche in questi giorni per proprio le difficoltà di spostamento dentro la città e attorno alla città, ma è solo uno dei tanti picchi di questa estate di grande turismo
1: che comunque ha anche i suoi benefici, nel senso che una parte importante del PIL sardo è legata al turismo, non ce lo dobbiamo nascondere. Ovviamente
0: sta crescendo
1: ovviamente c'è l'altro lato della medaglia, Giulio, che è quello che dici tu, cioè il fatto che c'è più caos perché non siamo ancora abituati a gestire questa massa di persone che spesso sfocia poi nel turismo cafone, insomma gente che non rispetta proprio tantissimo le regole. L'abbiamo visto anche magari in acqua, in mare, ci sono, tu conosci la situazione della Maddalena molto bene, tantissimi yacht, concerti.
0: C'è stato il caso limite dell'isola di Mortorio che appartiene all'arcipelago della Maddalena, anche se in realtà è in piena Costa Smeralda, zona di tutela totale. Proprio a Ferragosto si è fatta proprio una festa in mare con tanto di DJ, musicisti, con tutte le barche in una zona dove non puoi neanche ancorare, neanche passare. Questo perché non ci sono controlli e soprattutto poi ci sono state soltanto alla fine è arrivata la capitaneria di porto, ma le sanzioni purtroppo non fanno da deterrente perché sono troppo deboli, così come succede in tutte le zone di mare in cui c'è un assalto notevole, sì, sia sulle spiagge che con le imbarcazioni.
1: E che anche il turismo ormai è diventato turismo globalizzato, cioè secondo me i turisti cercano di fare, di rivivere le esperienze che poi vedono in giro per il mondo, in giro per i social. Questa moda per esempio del concerto in acqua è una moda che c'è ormai da qualche anno, che in Sicilia per esempio si vede in tantissime località, e quindi magari c'è anche chi in Sardegna qua vuole copiare quella cosa, che è un'esperienza molto carina. Poi bisogna vedere dove la fai, perché se la fai nell'area marina protetta dove non puoi neanche buttare l'ancora, questo è un altro paio di maniche. Però magari ci sono posti anche in Sardegna dove si può fare un discorso del genere. Non è detto che in Sardegna non si possa far nulla, però magari si può fare con un po' di buon senso.
0: Il problema è la presenza massiccia che non consente di avere controlli adeguati. Proprio tornando al parco della Maddalena, proprio il direttore del parco nelle ultime ore diceva della necessità di una task force proprio tra chi tutela il parco e la capitaneria di porto, ma da portare anche alla Sinara, Villa Simius, nel Sinis, le aree anche in Ogliastra, le aree più sensibili davanti al problema di un assalto, quando l'assalto diventa cafone, perché chi rispetta le regole bene o male non porta nessun danno alle nostre perle, che noi ovviamente abbiamo il dovere di tutelare sino in fondo, perché sono la base di tutta questa richiesta di arrivi che noi abbiamo continuamente in Sardegna.
1: Abbiamo parlato del nord soprattutto, adesso ascoltiamo Busta Rhymes e Mariah Carey e dopo parliamo un po' del sud.

0: Rieccoci di nuovo in studio dopo Busta Rhymes e Mariah Carey. Stiamo parlando di turismo, abbiamo parlato di tanti arrivi che avvengono soprattutto via aerea, via traghetto. Ci sono le consuete polemiche legate ai posti esauriti, soprattutto nel controesodo, difficilissimo arrivare a Roma o Milano in queste ore, bisogna prenotare molto prima. Ovviamente se i turisti possono essere un po' preparati a questa situazione perché organizzano le partenze per tempo, il problema riguarda la mobilità dei sardi che in questo momento sono in gravi difficoltà.
1: Rimane appunto invischiata in questa trappola che diventano gli aeroporti, un po' un collo di bottiglia in cui devono passare tutti per partire, e purtroppo questi sono i giorni del controesodo di tanti turisti che tornano a casa. Oltre a quelli, come dicevi tu giustamente, quelli che stanno arrivando, ci sono tantissime persone che hanno finito le vacanze e che sono tornate a casa. Ieri ad esempio, giornata infernale nell'aeroporto di Cagliari.
0: Abbiamo visto le immagini che erano proprio
1: io
0: pesanti.
1: Sono partito da poco e ho visto file incredibili, ma come quella di ieri non l'avevo mai vista. Cioè, per chi conosce l'aeroporto di Cagliari, la fila era un serpentone unico che andava dai controlli, dall'ingresso dei controlli, quindi dove si passa il QR code con il biglietto, fino ai check-in, ma fino ai check-in, gli ultimi check-in, quelli dove c'è l'ascensore,
0: perché
1: c'è
0: tutto l'aeroporto.
1: Esatto, tutto l'aeroporto, 200 metri di fila, quindi evidentemente c'era qualcosa che non andava. Poi la situazione nel corso della giornata si è un po' calmata, ovviamente abbiamo fatto un po' i conti anche con il collega Francesco Pinna dei ritardi di questi giorni. Ci sono stati diversi ritardi, per fortuna non ci sono state tantissime persone che hanno perso il volo, poi magari qualcosa su qualche singolo caso ci può anche essere stato, però ecco, quando ci sono dei ritardi che raggiungono il 50% dei voli previsti nell'arco della giornata, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Però l'altra faccia della medaglia sono anche i turisti in arrivo che stanno allungando la stagione. Oggi, per esempio, in cronaca di Cagliari parliamo proprio di quello, di come agosto sia decisamente positivo, ma lo saranno soprattutto settembre e ottobre, con delle prenotazioni in crescita rispetto all'anno scorso. Quindi questo sicuramente è un dato ottimo.
0: Adesso riprendono le presenze straniere, soprattutto dal nord Europa, che di solito si allontanano un po' ad agosto, che è il mese degli italiani. Ormai anche i turisti di tutto il continente sanno proprio, conoscono le regole del gioco, anche perché un po' i prezzi si abbassano, i posti sono più liberi, tornano in forza i tedeschi, che di solito amano la prima parte della stagione e poi quella finale. Lo stesso vale molto per i francesi, insomma, comunque ci sono tanti.
1: Ma quello secondo me ormai si sta diffondendo un po' anche in Italia, cioè ormai ad agosto secondo me le ferie le fa chi è obbligato a farle ad agosto.
0: Il problema è che in Italia in tanti, troppi direi, sono obbligati a fare le ferie ad agosto, e questo ovviamente fa scoppiare la bolla in tutti i sensi, quello di cui stiamo parlando,
1: certo,
0: adesso.
1: Perché le scuole sono chiuse ad agosto per forza, perché altrimenti se i bambini entrano a scuola ad agosto probabilmente ci restano secchi, perché ci sono 40 perché gradi, perché non ci sono i
0: condizionatori. E là possiamo aprire un altro fronte, lo faremo nei prossimi giorni.
1: Esatto, è l'inadeguatezza purtroppo strutturale di certi ambiti che porta a questo, e infatti poi alla fine si è obbligati a fare le ferie ad agosto anche per questo motivo. Ci fermiamo per qualche spot e torniamo dopo.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:02.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Sono passati 10 anni dalla notte del 24 agosto 2016 quando un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto colpì il centro Italia causando 299 vittime. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile ed è un richiamo alla responsabilità collettiva di ripristinare quella normativa che è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione sul terremoto che nel 2016 colpì i territori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
5: In occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione Europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Questi fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea e antimissile, missili, munizioni e radar, ha confermato l'impegno dell'Europa a sostenere la difesa e la resilienza dell'Ucraina di fronte alla continua aggressione da parte della Russia, lo fa sapere l'esecutivo europeo in una nota.
6: Una violenta esplosione si è sviluppata questa mattina in un appartamento all'ultimo piano dello stabile su via Guado Santa Maria a Cassino, determinando il crollo del tetto della palazzina. Due persone sono rimaste ferite riportando ustioni gravi. I feriti sono stati trasferiti in elicottero dall'ospedale di Cassino al Sant'Eugenio di Roma, struttura specializzata nella cura delle ustioni.
5: Sono risultati positivi alla difterite circa 10 tra i familiari di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la malattia infettiva senza essere stata vaccinata. Tra i parenti che avrebbero contratto una qualche forma della malattia, i più sarebbero minorenni. Nessuno però sarebbe in gravi condizioni, anche perché tutti sono stati vaccinati con almeno una dose o con il ciclo completo.
6: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi almeno per ora rimandata di 48 ore.
5: Il tennis, dopo il Masters 1000 di Cincinnati, Flavio Cobolli si prende il suo best ranking con il sesto posto, mentre Zverev sfrutta l'assenza di Alcaraz e torna numero 2. Jannik Sinner, che non ha giocato in Ohio, ha annunciato il forfait anche agli US Open a causa del problema al ginocchio destro. Nonostante lo stop, Sinner è certo di restare numero 1, almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai il 18 ottobre.
6: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Iniziamo con il calcio. Cresce l'attesa per l'esordio casalingo del Cagliari contro l'Inter domenica alle 20:45 alla Unipol Domus dopo l'importante vittoria a Parma. Tra abbonamenti e biglietti sono già oltre 15.000 le presenze assicurate, mentre il settore ospiti

0: Squadra recupera Antonelli in difesa e punta sulla continuità del gruppo, rinforzato da pochi innesti mirati. Passiamo al basket, la Dinamo entra nel vivo della preparazione verso la nuova stagione. Dopo il raduno e le prime settimane di lavoro, i bianco-blu di Luca Vitali debutteranno sabato a Vigevano nel trofeo Rotary Lomellina. Il 4 settembre, prima uscita al Serra di Migni contro la Virtus Zagabria, la pre-season toccherà poi Alghero, Cagliari e Oristano, prima dell'ultimo test del 18 settembre a Olbia contro Omegna. E chiudiamo con il nuoto. Francesca Zucca porta la Sardegna sul podio ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. La ventenne cagliaritana ha conquistato il bronzo nei 200 rana alle spalle di Lisa Angiolini e della croata Blar. Per l'atleta dell'Esperia e delle Fiamme Azzurre, la prima medaglia individuale internazionale con la nazionale assoluta. Ora per Zucca si apre una nuova esperienza negli Stati Uniti. Volerà a Janesville per entrare nel gruppo dei Florida Gators. E prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento in radio, riparte il pomeriggio dedicato ai tifosi rossoblu con A voi la linea, oggi alle 14.30. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Rieccoci qua in studio, siamo tornati Michele Ruffi, Giulio Zasso, ma ci ha raggiunto soprattutto Simona De Francisci.
1: Buongiorno.
0: Per parlarci del TG di Videolina che è in onda da qualche minuto.
1: Sì, in onda da pochissimo. I titoli: l'estate boom del turismo in Sardegna, Alghero e Villa Simius sold out, pensate 2 milioni di presenze in Riviera del Corallo, alcuni sindaci pensano al numero chiuso. Il titolo che abbiamo scelto: l'estate non basta più, perché
2: bisogna allargarsi
1: magari ai mesi di spalla, chi lo sa, speriamo davvero sia così. Continuità ancora in affanno. A proposito di voli, nel controesodo tornano i voli esauriti. Per raggiungere Roma o Milano dalla Sardegna si possono attendere fino a 3 giorni. Varianti urbanistiche, un argine alla speculazione energetica, lo strumento usato dai comuni come barriera contro l'assalto. A settembre la Pratobello 26 sarà in consiglio regionale all'interno, lo sappiamo, della speciale commissione sull'energia che verrà istituita. L'edizione 45 della regata dei Sfassoni a Santa Giusta, tra gli appassionati quest'anno molti giovani, obiettivo è non perdere la pregiata tradizione artigiana di queste speciali imbarcazioni. Poi il titolo l'abbiamo dedicato alla Torres, oggi in campo nella prima gara del campionato di C, rossoblù affrontano Livorno in Toscana, assenti Sorrentino e Scaringi. Questi i nostri titoli di oggi del telegiornale.
2: Dire che siamo allineati e dire poco, perché insomma tutti i titoli che hai citato tu adesso sono un po' gli argomenti che abbiamo già trattato in apertura della trasmissione di oggi, e insomma continueremo a farlo anche magari parlando di sport più avanti.
1: Immagino anche del gran caldo.
2: Abbiamo parlato anche del gran caldo, esatto.
0: Che ormai non fa più notizia, questo anticiclone africano ha preso il posto ormai definitivamente di quello delle Azzorre, di cui si parlava sempre.
1: Tra l'altro mi hanno spiegato stamattina che di solito anche noi per brevità raccontiamo della quarta ondata di calore, della quinta, della sesta, della settima. In realtà in Sardegna non possiamo parlare di una settima o un'ottava ondata di calore, perché c'è sempre stato. È una
2: costante. Siamo ancora alla prima.
1: È una costante.
2: Siamo ancora surfando sulla prima.

0: onda.
1: È una prima extra large. Esatto.
2: Basti pensare che siamo sempre nel famoso bollino rosso che di solito scatta quando ci sono 5 gradi in più rispetto alla media. E di fatto c'è per tutta l'estate. Quindi sì, è una situazione veramente estrema.
1: Veramente difficile.
0: Siamo più estrema. Che bollino rosso, bollito rosso. Ormai siamo bolliti.
2: E quindi i famosi mesi di spalla saranno sicuramente accompagnati dal caldo che chissà quando finirà.
1: E quindi bisognerà, come dire, adeguare la politica dei trasporti a questo cambiamento climatico. Sì. Potrebbe essere una soluzione.
0: Esatto, sicuramente mettendo l'aria condizionata negli aeroporti dove bisogna fare file chilometriche.
1: E anche nei locali, no? Perché quest'estate qualche reel su Instagram, sui nostri social, l'abbiamo visto di qualcuno che si lamentava perché in Sardegna, agosto, caldo estremo, in qualche struttura non c'era l'aria condizionata.
0: Grazie a Simona De Francisci.
1: Grazie a voi.
0: Noi ci fermiamo per ascoltare Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: La strambata su Radiolina.
1: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 4 100 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it.

0: www.agos.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
2: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.

Rieccoci qua in studio, adesso ascoltiamo Goya di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari e dopo il post del lunedì di Beppi Anziani, Tu che Walk Sei, stiamo parlando della prima pagina dell'Unione Sarda.

Bentrovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 24 agosto 2026. Tu che woke sei, a cura di Bepi Anziani. Fino a qualche anno fa, se qualcuno mi avesse chiesto se ero woke, avrei probabilmente pensato a una marca di scarpe. Oggi è diventata una delle parole su cui ci dividiamo anche quando non sappiamo bene cosa significhi. Woke vuol dire letteralmente sveglio. Nasce negli Stati Uniti come invito a tenere gli occhi aperti sulle discriminazioni razziali. Poi il significato si è allargato. Donne, minoranze, identità di genere, linguaggio, colonialismo, diritti civili. Fino a diventare per alcuni sinonimo di progressismo. Ma dove finisce la sacrosanta difesa dei diritti e dove comincia la pretesa di stabilire ciò che gli altri possono dire, leggere, rappresentare o persino pensare? È woke cambiare una parola perché oggi può risultare offensiva? Cancellare da un libro ciò che appartiene alla sensibilità di un'altra epoca? Contestare una statua perché le idee della persona rappresentata sono oggi considerate inaccettabili? Ma il woke non abita soltanto a sinistra. Perché è lo stesso quando a destra ci si indigna per un'opera ritenuta offensiva verso la religione, si vorrebbe silenziare un cantante troppo schierato o si pretende di decidere quali idee siano degne della TV pubblica. L'obiettivo sembra comune: difendere la libertà soprattutto quando è la nostra. La parola woke può essere uno specchio, non una categoria politica, perché essere attenti alle discriminazioni e o pretendere di eliminare tutto ciò che ci disturba sono cose diverse. E tu che woke sei? Era il post del lunedì, a cura di Bepi Anziani. Il post del lunedì vi attende in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 28 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua...
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 24 al 29 agosto potrai acquistare in offerta l'arista di suino a trancio di origine sarda a 99 centesimi letto e le cosce di pollo a 49 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.

0: Rieccoci qua, io sono Michele Ruffi, al mio fianco c'è Giulio Zasto, state ascoltando La Strambata in diretta su Radiolina e ci ha raggiunto in studio Lele Casini.
1: Eccoci qua, buongiorno.
0: Lele che ha fatto la radiocronaca della partita Parma-Cagliari, che poi è da lì è nata la prima in classifica.
1: Sì, sì. Assieme ad altri.
0: La squadra prima in classifica.
1: Domenica c'è la sfida al vertice.
2: Sfida
1: al Cagliari Inter, alla Tomus. No, a parte gli scherzi.
0: Stop all'ironia.
1: Posso posso dire che, che da quando faccio la radio non mi era mai capitato di raccontare una vittoria all'esordio in Serie A del Cagliari.
0: Quindi 13 anni, giusto?
1: 13 anni. L'ultima era a Trieste per Cagliari-Atalanta 2-1, ma era ancora l'era Cellino, oltretutto. Quindi per l'era Giulini solo in Serie B aveva vinto la prima. Una bella sensazione, devo dire la verità, anche perché incominciare bene serve, anche se poi la Cremonese e altre squadre in passato insegnano che se vinci la prima o addirittura nel girone d'andata ti ritrovi in zona Europa non vuol dire assolutamente nulla, però sai, incominci a vincere gli scontri diretti già dalla prima giornata è un buon segnale, poi anche per come è arrivata, con tutti i segnali, poi anche per come è arrivata, con tutti, con tutte le cose che non hanno funzionato, il Cagliari comunque ha stradominato, a mio avviso.
2: Ecco, assoluto, tra l'altro con tanti cambi rispetto alla scorsa stagione, tante novità, tanti innesti.
1: Nella anche conferenza pre-partita ho chiesto proprio a Pisacane, il Parma ha cambiato i singoli e l'asse centrale, portiere, difensore centrale e attaccante, gli è mancato il centrocampista da cedere. Il Cagliari è cambiato completamente, quasi completamente dalla cintola in su, e ha cambiato anche un po' l'impostazione di gioco, quindi mantenendo la difesa, però posso dire che si è vista la differenza, perché il centrocampo del Cagliari comunque con qualche difficoltà iniziale poi ha giocato e si è visto. Il Parma ha avuto grandissime difficoltà su tutti i reparti, se poi l'unico forte del Parma di una certa qualità, cioè Bernabé, lo sposti dal centro e lo metti in un ruolo non suo, cioè laterale, ecco che l'asse centrale è partito nel Parma, infatti si è visto che la squadra emiliana ha veramente creato pochissimo.
0: Direi bene i nuovi innesti, questa è la cosa positiva, cioè Winks,
1: primo tempo,
0: anche Romano,
1: Romano soprattutto.
0: A parte l'Eurogol.
1: Sì, Romano benissimo anche dal primo tempo, hanno sofferto un po', soprattutto qualche errorino di troppo, Winks all'inizio, che era stranissimo che perdesse qualche pallone o sbagliasse qualche passaggio, poi nella ripresa, quando è cominciata la partita in un certo modo, non ce n'era più per nessuno. Fazzini ha dei lampi che sono illuminanti, anche lui ha perso quella palla che ha consentito al Parma di vicino al limite dell'area di avere quell'occasione
2: sanguinosa, come quella dite non, voi
1: sì, no, cronisti. Veramente una palla bruttissima, però poi vedi quelle due azioni con Maldini o con i compagni e ti si illuminano gli occhi. Maldini, se entra nella parte bene e decide che deve tirare in porta invece che fare un dribble o un tocchetto di troppo, non ne fa 7 di Esposito, ne fa molti di più.
2: Allora, la sensazione è che abbia grande qualità Maldini, e può veramente, cioè ha una facilità assoluta di saltare l'uomo.
1: E ti dà una mano in meno, magari in fase difensiva, nonostante si sia sacrificato, Esposito lo faceva meglio, ma al limite dell'area di rigore è molto più incisivo di Esposito, secondo me.
2: La prima sensazione è che faccia magari qualche tocco di troppo, che può evitare, quello ovviamente. A lui negli ultimi anni sono mancati i minuti, perché non era
1: fiducia,
2: mai centrale nel progetto.
1: Io credo che in questa squadra invece ci stia benissimo.
2: Esatto.
1: Con Pisacane ci sta benissimo. Ci vuole anche un po' di tempo. È arrivato relativamente da poco, quindi.
0: Ci fermiamo per ascoltare Samurai J.

0: Rieccoci in studio dopo Samurai J, Flamenco Paranoia. Lele, oltre al Cagliari che ha giocato sabato, abbiamo visto un po' tutte le altre attrici di questo campionato. Sì. Chi ti ha colpito?
1: Per certi versi ho visto degli sprazzi, tipo ieri Torino-Milan, ci sono dei momenti in cui il Milan dice forte e non ha ancora la squadra completa, che poi possa lottare per lo scudetto, non lo so, l'Inter...
0: Uberalles
1: non lo so, forse è troppo poco il Monza, però non lo so, non ce n'è per adesso. L'unico potrebbe essere la concretezza del Napoli. L'altra cosa che mi ha fatto un po' imbestialire è che cambiano le regole ancora, cioè, certe cose possono essere anche giuste, però il fallo sul Genoa, con tutto che molti difensori accentuano, però la manata c'è stato e poi ha portato un gol e tu non puoi convalidare un gol del genere. La mano alta di Vlasic ci avevano abituato che se è staccata e se si muove verso il pallone è rigore. No, neanche quello.
0: Si è capito dalla
1: non li stanno
0: risposta.
1: Aiutando gli alberi.
2: Assolutamente, perché là ovviamente dipenderà, ognuno ha un'interpretazione
1: sì,
2: diversa.
1: Però veramente è schizofrenico, anche quello sinceramente mi agita molto.
2: Ecco, hai parlato dell'Inter, campione d'Italia soprattutto. Il Cagliari si trova già, passa a un banco di prova che magari si sarebbe potuto.
1: Lo diciamo, è brutto dirlo
2: avanti.
1: Che lo dica io. Il Cagliari perderà contro l'Inter. Però se non perde contro l'Inter,
0: però.
2: Contro l'Inter,
1: io la sto gettando così, una provocazione. Danno tutti per scontato che vincerà l'Inter, vincerà facile, quello che volete. Sì, probabilmente sì, probabilmente sì. Cagliari è molto, molto, molto organizzato. Quindi non è detto che poi l'Inter in tutte le partite possa fare quello che vuole. E ho visto un Cagliari che sa cosa deve fare e che può anche colpire in certi modi. Quindi è ovvio che il pronostico è tutto da una parte.
0: In casa del Cagliari, a questo punto della stagione, cioè all'inizio, tutto può succedere.
1: E dopo una vittoria, e quindi che ti libera
2: esatto, cioè
1: completamente la testa.
2: La leggerezza con cui possono giocare i rossoblù.
1: E poi all'inizio stagione si dice che le squadre delle grandi non siano ancora in perfette condizioni. Contro il Monza non si direbbe, però un primo tempo ha un po' di problemi, glieli ha creati il Monza. Poi è uscita fuori l'Inter, anche perché il Monza obiettivamente mi sembra una di quelle candidatissime.
0: Ma forse i risultati delle big non rispecchiano l'effettiva partita, perché sì, forse l'Inter non meritava di vincere.
1: Anche Frosinone e Juventus, primo tempo, se la Juve fosse stata 3-0 a fine primo tempo nessuno avrebbe detto nulla, e poi dopo però rischia magari il Frosinone di pareggiare.
0: Napoli ha vinto negli ultimi
1: come
0: minuti
1: visto, sì.
0: Come abbiamo visto, si capisce anche dalla risposta che ha dato Allegri quando gli hanno chiesto conti del gol di De Bruyne, ha detto no, io non l'ho visto, quindi insomma si capisce che
1: Allegri lo fa anche a po' apposta,
0: esatto, stupisce forse lì che non sia intervenuto il VAR, perché
1: esatto.
0: capitare che l'arbitro
1: sì, io parlo di regolamenti di arbitri nel senso in generale,
0: arbitro cioè, che comunque ha visto la situazione perché si è portato il fischietto alla bocca
1: e poi
0: ha deciso di non fischiare, esatto. Però insomma diciamo che era molto da vedere, sì, da rivedere la cosa.
2: Ultima cosa flash,
1: mercato
2: ancora aperto.
1: Questa è la
2: c'è il rischio che
1: Obert ieri a mia domanda ha detto di no, lui non va via, l'offerta l'ha confermata quella del Lanz e ha detto di no. Stiamo parlando di una squadra che credo faccia la Champions League quest'anno o preliminare, non mi ricordo bene, e c'è sempre la possibilità che qualcuno vada via. Il Cagliari deve risolvere il problema Esposito, il Cagliari deve sfoltire la rosa e poi c'è bisogno di due giocatori, a quanto pare un difensore, si parla di Occoli, ex Frosinone, che è stato all'Eister, guarda caso, la squadra di Harry Winks, e poi quella fascia destra che deve essere coperta da uno alla Fadera, alla Felici, ma col piede sinistro, quindi un mancino. E non mi sembra il giocatore del Torino, nello scambio con Esposito, la soluzione ideale. Spero di no, non me ne vogliono, ma anche quello visto ieri contro il Milan in quello spezzo di partita ha confermato quello che aveva fatto di male l'anno scorso al Torino, quindi spero che sia qualcun altro il profilo.
0: Molto bene, grazie a Lele Casini.
1: Tra poco voi la linea, 14.30, ciao.
0: E ci fermiamo.
3: La strambata su Radiolina. Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
9: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Siamo prossimi all'avvio di una nuova settimana, ebbene un lunedì 24 agosto sulla Sardegna con ancora pressione atmosferica alta sull'isola, il tempo si presenta e mantiene asciutto, assolato, cieli sereni, al più qualche velatura di passaggio possibile, ma innocua, non darà luogo a conseguenti effetti, una ventilazione per lo più debole salvo locali rinforzi sulla costa settentrionale ed anche su quella meridionale, mari di conseguenza quasi calmi o poco mossi sotto costa ed anche a largo, un clima caldo di piena estate e in accentuazione. Punte massime anche di 34-35 gradi. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Eccoci in studio, stiamo quasi arrivando alla fine di questa puntata della strambata. Adesso è il momento di ascoltare Karol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Caro G e Manu, ciao, viajando por el mundo. A proposito dei viaggi, parleremo adesso sì. del problema numero uno davanti ai viaggi, soprattutto quando ci si muove su quattro ruote, il gasolio è oltre 2,2 euro al litro, c'è una battaglia sulle accise, anche perché ora, per ora è stato prorogato il taglio di appena due giorni, perché manca la copertura, tra l'altro solo del gasolio, non della benzina, perché il problema è che l'allineamento delle accise ha fatto schizzare soprattutto il gasolio, perché ha costi di produzione superiori rispetto a quello della benzina. Il problema è che non ci sono più le coperture davanti
1: a questa emergenza. Sì, se riavvolgiamo il nastro e pensiamo all'inizio di questa ondata di rincari, già quando la benzina e il gasolio superavano i 2 euro era allarme. E in più non c'era stato ancora il taglio delle accise, poi è arrivato il taglio delle accise, adesso siamo a 2,02 euro col taglio delle accise, sì. Quindi senza il taglio rischia di arrivare a 2,5 euro in men che non si dica. Questo è il rischio, il governo è al lavoro. Ora c'è data una proroga temporanea di soli due giorni, perché se non sbaglio il taglio delle accise era in scadenza proprio in queste ore, sì, adesso esatto. Scadrà il 26, quindi c'è tempo sino a mercoledì, e bisogna trovare però i fondi per tagliarlo, e soprattutto c'è anche un aspetto tecnico, nel senso che per farlo ci vorrà proprio un decreto del Consiglio dei Ministri, bisogna riunire il Consiglio dei Ministri, mentre invece la proroga precedente e i tagli precedenti erano arrivati con dei decreti interministeriali, quindi c'è anche questo aspetto tecnico. Però il governo sta tornando alle vacanze e questo è ovviamente all'ordine del giorno. Nel frattempo chi sta tornando a casa, chi è in viaggio in questo momento, sa che il pieno costa anche 10 o 15 euro in più rispetto a quello di due mesi fa, non è sicuramente una situazione carina, piacevole.
0: È un problema che sta riguardando un po' tutta Europa, nel senso che i rincari sono diffusi, da noi incidono molto proprio le accise, che sono tutte le tasse che ormai, come sappiamo dai tempi della guerra in Etiopia degli anni 30, vanno avanti, si finanziano le grandi spese pubbliche. Comunque dando un'occhiata ci sono delle realtà in cui costa di più, per esempio in Danimarca la benzina è arrivata a 2,04 euro, però poi si va in paradisi fiscali come Malta, dove costa appena 1,02 euro, anche in Svezia, paradossalmente, che è tra i paesi cari per eccellenza, in questo momento la benzina costa 1,04 euro.
1: Non oso pensare che cosa costi fare il pieno magari in porto qua nei porti sardi, visto che appunto nelle scorse settimane abbiamo visto anche sui social un po' di video, sì, su un po' quello che succedeva con i conti da migliaia di euro a Porto Cervo. Adesso la nuova moda era far vedere quanto costano i pieni degli yacht.
0: Ovviamente la domanda crea l'offerta, e in mare chi ha bisogno di far carburante, a meno che non si attrezzi di bidoni, ma le grandi barche non lo fanno né lo possono fare. Ovviamente si viaggia con la benzina che costa in certi punti del Nord Sardegna 2,5-2,6 al litro, quindi prezzi veramente esorbitanti.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata della Strambata, lunedì 24 agosto, la prima della settimana. Io e Giulio Zasso ci saremo per tutto il resto della settimana fino a venerdì. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani.
0: A domani.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13:58.
1: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il 24 agosto di 10 anni fa una scossa di magnitudo 6.0 devastò Accumuli e Amatrice e provocò gravi danni ad Arquata del Tronto, Norcia e in altre località del centro Italia. I morti furono più di 300 migliaia, i feriti e 40.000 gli sfollati. Il sisma provocò gravi danni al patrimonio artistico e all'economia. Amatrice nella notte ha ricordato le sue 239 vittime con una fiaccolata. Intanto la ricostruzione è ancora in corso e a tal proposito il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio ha dichiarato: il risanamento è un percorso che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile e ancora il terremoto sia monito per potenziare i meccanismi di prevenzione.
4: Violenta esplosione in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina a Cassino e due persone sono rimaste gravemente ostionate. Lo scoppio ha fatto crollare il tetto dell'edificio. I due feriti sono stati portati in elicottero al centro grandi ostionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Le indagini sulle cause dell'esplosione si concentrano per il momento su una fuga di gas.
5: Sono risultati positivi alla difterite circa 10 tra i familiari di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la malattia infettiva senza essere stata vaccinata. Tra i parenti che avrebbero contratto una qualche forma della malattia, i più sarebbero minorenni. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, anche perché tutti sono stati vaccinati con almeno una dose o con il ciclo completo. A riportarlo è il Giornale di Sicilia.
4: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extra gettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi almeno per ora rimandata di 48 ore.
5: Un piano di pace dettagliato per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia con il cessate il fuoco e la creazione di una zona cuscinetto smilitarizzata nel Donbass è quanto annunciato dal presidente ucraino Zelensky alla vigilia del vertice dei volenterosi che si terrà oggi a Kiev alla presenza dei principali leader europei e al quale parteciperà anche la premier Meloni, anche se in videoconferenza. Nessuna elezione immediata nel paese, invece, che rischierebbe di disintegrare l'Ucraina in un momento difficile, secondo Zelensky, che oggi celebra il 35esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza dall'Unione Sovietica.
4: Lo sport e il calcio: oggi si chiude la prima giornata di Serie A. Alle 18:30 scenderanno in campo Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma e Fiorentina. Nelle partite della domenica la Juventus ha battuto 1-0 in trasferta al Frosinone, mentre il Lecce ha vinto 2-0 a Venezia. 2-1 del Milan in casa del Torino e vittoria dell'Atalanta con lo stesso risultato a Bergamo contro il Sassuolo. Per la pallavolo, terza partita e terza vittoria dell'Italia agli europei. Le pallavoliste azzurre hanno battuto 3-0 la Svezia, padrona di casa, con i parziali di 25-18, 25-23, 25-14. Domani tocca alla Slovacchia.
5: E per ora è tutto, a più tardi.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: A tutti voi all'ascolto una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Turismo e overtourism in Sardegna, il caso di Alghero nella sua stagione da 2 milioni di presenze, la destagionalizzazione già in atto, si dice, nella città catalana del record, anche a Villa Simius alle prese con una pressione turistica che comincia a far sentire il suo peso, oltre 70.000 presenze nell'ultimo fine settimana e 5% in più rispetto rispetto allo scorso anno e si pensa al numero chiuso. Continuità ancora in affanno nel controesodo, tornano i voli esauriti per raggiungere Roma o Milano dalla Sardegna, si possono attendere sino a 3 giorni. Il femminicidio e l'omicidio di Solanas e Flumini di Quartu, proseguono gli accertamenti anche sui telefoni sequestrati e dopo le prime dichiarazioni spontanee, Alessandro Pintus, accusato di aver ucciso la moglie Michela Rubiu e il fratello Andrea, potrebbe chiedere di essere sentito a Uta dal magistrato che si occupa dell'inchiesta. Le varianti urbane, un argine alla speculazione energetica, allo strumento usato dai comuni come barriera contro l'assalto eolico, a settembre la Prato Bello 26 in consiglio regionale. È giunta la 45esima edizione, la regata dei Sfassoni, tra gli appassionati quest'anno anche molti giovani. Lo sport, il Cagliari si gode la partenza col botto in campionato e da domani preparerà il big match di domenica sera alle 20:45 alla Domus contro l'Inter, tutto esaudito, i biglietti sono stati tutti venduti. Sul mercato intanto il DS Accardi lavora alle uscite e al possibile scambio col Torino tra Esposito e l'esterno Abukalal. E la Torres stasera in campo nella prima gara del campionato di Serie C, rossoblù affrontano il Livorno in Toscana, assenti Sorrentino e Scaringi. È tutto per l'informazione regionale, a tutti voi all'ascolto un buon proseguimento di giornata.
8: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
10: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: Bentrovati all'appuntamento con il commento dell'Unione Sarda del 24 agosto 2026. Basso profilo e umiltà, a cura di Lorenzo Piras. La strepitosa vittoria di Parma all'esordio regala al Cagliari la prima grande soddisfazione della stagione, attraverso una prestazione convincente che legittima il risultato.

compromessi giusti per mettere in perenne difficoltà la retroguardia del Parma. Il protagonista assoluto della giornata è stato però Romano, che figurava come l'osservato speciale del commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini, sabato sera in tribuna d'onore. Al di là del gol spettacolare che ha sbloccato il risultato, il talento svizzero-italiano ha stupito tutti grazie a giocate di altissima classe. L'abbraccio con Pisacane a fine partita è stato un momento emblematico dello spirito del gruppo rossoblù. Proprio l'allenatore ha chiesto a tutto l'ambiente di tenere un profilo molto basso per evitare facili entusiasmi. E la linea della prudenza viene mantenuta dai vertici della società, a cominciare dal presidente Giulini. Sul fronte del calciomercato resta evidente che la squadra abbia ancora bisogno di forza e velocità sulle corsie esterne. Dal Como è arrivato il laterale sinistro Fadera, a Parma in panchina. Per quanto riguarda la corsia di destra, se Esposito dovesse davvero passare al Torino, dal club Granata arriverebbe il marocchino Abouklal nell'ambito di uno scambio di prestiti, con la suggestione Nandez sullo sfondo. Ma questo è lavoro del DS Accardi. Ora la testa del Cagliari è già alla prossima sfida. Domenica alla Domus arriva l'Inter, in un match che si preannuncia come minimo complicato. Eppure la grande vittoria di Parma rappresenta senza dubbio il modo più bello di chiudere una settimana tormentata, che era iniziata con la drammatica vicenda dello sventato annegamento di Trepi nella piscina di una villa a Baja Sardegna. Il centravanti francese ha lasciato la terapia intensiva e sta meglio. Il trionfo finale è stato dedicato proprio a lui. Era il commento dell'Unione Sarda, a cura di Lorenzo Piras. Il commento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
2: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia.

828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Giannicola Boero.

0: Sono le 14 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: In collaborazione con Istituto di Radiologia di Riu.
4: A voi la linea.
5: Il fischio del signor Perenzoni della sezione di Rovereto, perito chimico di 38 anni. Sarà assistito dal signor Vito Mastro Donato di Molfetta, Mattia Politi di Lecce, poi il quarto uomo Daniele Doveri, Roma 1, molto molto esperto. Al VAR Federico Dionisi dell'Aquila, Ivano Pezzuto del Lecce, il Parma che schiera, Corvi in porta, Del Prato, Troilo, Ndiaye, Valeri, Ordoñez, Bernabé, Keita, Konaté, Bilal Touré e Lontani. Per il Cagliari invece, Caprile in porta, Zé Pedro, De Iola, Juan Rodriguez, Obert, Winks a dopo Romano, Fazzini, Maldini, la prima da titolare dopo l'ingresso in Coppa Italia, nella ripresa, e poi Paul Mendy che si è ristabilito, come del resto anche il capitano Alessandro De Iola, dal faticamento muscolare proprio contro l'Arezzo in Coppa Italia. Konaté, ancora Ordoñez in verticale, a dopo si distrae, il cross di Valeri, interviene De Iola. Obert, centrale per Maldini, al limite, ancora il numero 70, il destro! Che sfiora il palo alla sinistra di Corvi. Il Cagliari al limite dell'area con Fazzini, Maldini, Maldini, Maldini, incespica sulla sfera. Che si libera di Obert, lato corto di destra, il cross verso il centro, Zé Pedro, allontana Ordoñez, il destro fuori. Maldini va verso la rigore per Obert, il cross verso il centro, Mendy, Mendy, il destro, il palo! Ed esce fuori il pallone. La rincorsa di Fazzini, il destro a uscire, colpo di testa di Zé Pedro, altissimo, ma Troilo, la sponda verso il centro, il colpo di testa, pericoloso. Tre minuti di recupero, Romano in area di rigore, De Iola e sfiora il palo anche in questo caso. Non filtra, ma il pallone è ancora tra i piedi, Romano e poi di Zé Pedro, il cross verso il centro, Mendy! Lato corto dell'area di rigore, Maldini trova al centro Winks, il destro di Winks e la barata di Corvi, è un piattone. Ancora il passaggio centrale, attenzione Lontani, il sinistro alto. Passaggio per Fazzini, al limite Fazzini, in aria Fazzini! Il palo dopo la parata di Corvi, il pallone che viene salvato sulla linea. Al limite per Mendy. A dopo, a dopo, a dopo e la deviazione, anzi il muro da parte di Troilo. Winks ancora Fazzini, il tacco, Romano, il sinistro, Corvi la parata. Romano interviene molto bene. Winks a dopo, ancora Romano. Dal lontano Romano! Che cosa ha fatto Alessandro Romano? Davanti agli occhi di Mancini e Bonucci si candida per una convocazione nazionale con questo gol. Un sinistro, un siluro che si è spento alla destra di Corvi all'incrocio del pali. Il Cagliari passa in vantaggio a 10 minuti dalla fine, al 34esimo, con un Eurogol di Alessandro Romano. Attenzione a Valeri, potrebbe tentare il tiro, va a chiudere De Iola, il sinistro, out, alla destra di Caprile. La rincorsa di Valeri, verso il secondo palo, colpo in testa, alto. E finisce qui, il Cagliari batte il palo. Il Cagliari batte il Parma 1-0 con gran gol di Romano, il pallone regalato a Caprile. Ai 488 sul settore ospiti, il Cagliari vince la prima gara all'esordio dopo 13 anni nell'era Giulini. È la prima volta che succede che il Cagliari alla prima di campionato riesca a vincere, un successo pesantissimo in casa del Parma.
6: Un successo pesantissimo, stiamo parlando della prima giornata di campionato, però rimane comunque una bella vittoria quella delle...

0: Cagliari sabato a Parma, sabato sera a Parma, la prima dopo 13 anni l'esordio in Serie A, chiaramente il riferimento è al massimo campionato, non era mai successo nell'era Giulini e non c'era mai successo di vivere una serata nelle quale con molta serenità si trova il Cagliari lì, lassù in classifica, stiamo parlando chiaramente di primi tre punti, però vincere in casa di una diretta concorrente fa sempre piacere, e con una prova anche di un certo livello, a mio avviso ci sono stati errori, era la prima giornata, con una squadra che ricordiamo non ha più nelle sue fila giocatori che l'anno scorso sono stati titolari, nello specifico non c'era Mina Perre, chiaramente perché sta riprendendo dalla sua situazione fisica dopo le vacanze, dopo il mondiale, non c'è più Palestra perché non fa parte più del Cagliari, non ci sono più Foloruscio, ma anche altri giocatori che hanno fatto parte del centrocampo, senza dimenticarci Sebastiano Esposito che è ancora nella rosa del Cagliari ma tendenzialmente andrà per un prestito, per una cessione, e comunque non era titolare. Dopo aver cambiato tanto, il Cagliari ha vinto, e anche meritatamente a Parma, un Parma sicuramente ridimensionato anche dalle cessioni della squadra emiliana, un Parma che ha dimostrato tutti i suoi limiti, un Cagliari invece che con personalità e anche con quella crescita che ci si aspettava dopo la stagione scorsa, obiettivamente i passi in avanti si sono visti. È una squadra che è stata anche capace, rispetto alla scorsa stagione, di vincere uno scontro diretto. Non è successo spesso nella scorsa stagione, soprattutto con, mettendo al primo gioco, al primo posto il gioco, quello che è stato protagonista per certe parti della gara, non una gara brillantissima delle due squadre, però se dobbiamo proprio segnalare una squadra che ha giocato di più è stata la squadra rossoblu di Fabio Pisacane. Fabio Pisacane sicuramente molto soddisfatto per il risultato e per la prova dei suoi, c'è tanto da correggere, ci sono tante cose da fare, ne parleremo anche in questa nostra mezz'ora come di consueto. È la prima puntata di A Voi la Linea, saluto Giuseppe Valdés in regia e saluto subito Nisio Magia. Buon pomeriggio Nisio.
1: Buon pomeriggio a voi tutti quanti.
0: E grazie. Perché dopo sabato notte,
1: grazie a voi per avermi invitato.
0: Dopo sabato notte ti richiamiamo per questa prima puntata, perché sono anche un po' curioso. Io purtroppo non l'ho sentito, i nostri ascoltatori sì, però il tuo pensiero dopo la partita, e se è cambiato da sabato a oggi con due giorni in più, e magari anche alla luce delle partite del weekend.
1: No, guarda, non è che ti voglio fare una sviolinata, ma potrei mettere la firma su quello che hai detto tu in questa premessa. In questo prologo della trasmissione io chiuderei la trasmissione.
0: Ce ne andiamo a casa.
1: Quindi io sono d'accordo con te, hai fatto una disamina esauriente e completa soprattutto, cioè hai detto tutto con una lucidità e soprattutto con un equilibrio di giudizio che va difeso in questo momento, perché noi non siamo mai stati per i Pisacane vattene via, e non possiamo essere adesso per eleggere Pisacane il re del campionato, eccetera eccetera, o il Cagliari il re del campionato. Resta il fatto che, come hai detto tu, non ci aspettavamo, almeno io non mi aspettavo, che la squadra, dopo aver cambiato, perso o non perso, questo è un termine
0: giusto,
1: che valuteremo,
0: sì, esatto.
1: valuteremo tra qualche mese. Palestra certamente l'hai perso, questo è poco sicuro.
0: E per adesso non sostituito, attenzione, per adesso non sostituito ancora.
1: Esatto. Ecco, quindi una squadra che ha cambiato una decina di giocatori, perché mancavano rispetto all'anno scorso una decina di giocatori, compresi, io non lo sottovaluto, Pavoletti, Belotti, cioè sono giocatori importanti in un gruppo.
0: Certo.
1: Ecco, questa squadra è arrivata in campo con una diretta concorrente, con una squadra che l'anno scorso era stata eletta come la grande sorpresa assieme al Como, eccetera, eccetera, e ha dato una lezione di stabilità, di compattezza, di voglia di vincere, che al di là di tutte quelle perplessità, diciamo così, o per le attese, per le speranze che riponiamo tutto, che tu hai elencato con grande acutezza in questo tuo prologo, ecco, io credo che questa sia la notizia più importante, cioè il Cagliari c'è.
0: E non dimentichiamoci, oltre ai giocatori, quelli che hai perso e che non hai perso, nel senso che quelli che non hai perso perché magari non sono ancora in forma, o non sono ancora pronti, tipo Yerimina, che comunque è un baluardo della difesa delle Cagliari. In tutto questo vieni da un'estate in cui un precampionato non brillatissimo, ma neanche così brutto. Però poi c'è stato il caso Esposito e poi nell'ultima settimana i ragazzi e lo staff, anche noi, siamo rimasti colpiti dalla situazione di Tepi, che si è risolta fortunatamente bene, però comunque uno stress e una situazione che comunque degli strascichi, fortunatamente in questo caso sembrano positivi, ma potevano anche non esserlo così positivi. Non è stata un'estate facile, ecco, diciamo la verità.
1: Hai detto ancora una volta una cosa giusta, è questo che ci porta a dire che la vittoria è inaspettata, al di là di quello che abbiamo visto in campo, dove giustamente hai detto il Cagliari ha dominato, secondo me ha dominato anche quando la partita non è stata giocata come per tutto il primo tempo, perché una partita così brutta nel primo tempo è difficile da vedere, neanche in Coppa Italia si è vista una partita così senza significato. Però il Cagliari, poi abbiamo capito che il Cagliari quella partita senza significato l'aveva voluta, perché il Cagliari ha guardato, si è guardato intorno, ha visto il valore dell'avversario, ha visto dove l'avversario avrebbe potuto fargli del male e nel secondo tempo ha dato una spinta che l'ha imposto in maniera netta, insomma, al di là del risultato, al di là del gol, Eurogol, che non è che capiti tutti i giorni, di Romano, eccetera, eccetera, eccetera. Però abbiamo visto delle cose positive. Ecco, dopo una stagione, come hai detto tu, dopo un'estate così complicata, per usare un eufemismo, io credo che sia un risultato straordinariamente e piacevolmente inaspettato.
0: Tu l'hai nominato, e voglio aprire una piccola parentesi su Alessandro Romano, perché? Perché come era successo per Palestra lo scorso anno, quest'anno addirittura la differenza è che il Cagliari l'ha comprato questo giocatore, Palestra era in prestito secco e io mi ricordo, ho letto, ma non si può essere tutti chiaramente d'accordo su certi giudizi, però non voglio fare già quello che lo mette a livello di Marco Palestra, però sia per Palestra all'inizio che per Romano adesso noi dove vogliamo andare con questi giocatori qua. Poi questo giocatore tira fuori una prestazione indubbiamente brillante, con un gol impreziosito, questo gol, e a 20 anni, apro la parentesi, qualcuno si è risentito per l'urlante radiocronista che diceva di Mancini e Bonucci che ha potuto ammirare questo giocatore, si candidava con vocazione nazionale. Giusto per chiarire, è vero che svizzera, la doppia nazionalità, non avendo ancora una convocazione, comunque essendo entrato in campo con la Svizzera nazionale A, può essere convocato anche dall'Italia. Io faccio 1+1, c'erano Mancini e Bonucci, cioè il CT e il suo, diciamo, non dico vice, ma comunque un altro importante del suo staff, vanno a vedere Parma Cagliari. Chi stanno andando a vedere, Caronisio? Non certo certi giocatori del Parma, i pochi italiani che c'erano, perché secondo me non sono da nazionale. Nel Cagliari due o tre da nazionale ci sono, uno è Caprile perché c'è già stato, un altro è Maldini perché c'è già stato e non quando era nel Cagliari, il terzo che abbiamo immaginato anche con i colleghi in tribuna stampa fosse Alessandro Romano, perché proprio perché l'Italia, se lo dovesse convocare e lui dovesse accettare e dovesse scendere in campo, rimarrebbe nazionale italiano, non potrebbe più giocare con la Svizzera. Qualcuno gridava allo scandalo che era un po' troppo questo giocatore nazionale. Oggi tra Unione Sarda e Corriere dello Sport tutti tirano fuori Alessandro Romano in nazionale, quindi diciamo che era una piccola parentesi che volevo chiudere, perché certe volte se si dicono certe cose, è vero che io ogni tanto esagero, però ogni tanto magari c'è un filo di verità, poi non vuol dire questo che verrà assolutamente convocato in nazionale.
1: Lele, io ho detto già altre volte che tu sei la nostra fabbrica di emozioni, quindi il radiocronista, ognuno ha il suo mestiere, il radiocronista deve fare quel mestiere, quindi entusiasmare la gente. Detto questo, proprio per alleggerire il discorso, io mi auguro che Mancini e Bonucci abbiano osservato De Jola, perché De Jola sta giocando alla Bonucci,
0: però a 30 anni vedo difficile l'esempio.
1: È per quello che ho detto che alleggerisco il discorso. Però è piacevolissimo vedere questa novità, cioè questo pensiero di Pisacane che in mezzo a milioni di difficoltà ha detto adesso provo De Jola, cioè per sostituire Mina non ha cercato un difensore, poteva mettere Zappa per esempio, perché Zappa l'ha fatto altre volte il difensore centrale eccetera. Lui invece ha voluto provare una soluzione nuova, una soluzione intrigante che a me non ditemi quello che volete ma mi appassiona tantissimo, cioè io

0: scritto che, che ha giocato come Stones nel City di Guardiola.
1: Però tu te la stai cercando, Anisio.
0: Ma è piacevole questo. Lele, dai, spariamole così.
1: Ma siamo
0: dai,
1: in avvio alla linea, sono... questo, il bello è questo. Quindi
0: ma siamo all'inizio del campionato. Così come non possiamo dire soffermarci su Romano e io facendo le corna e tutti gli scongiuri del caso, proprio perché il Cagliari l'ha acquistato, spero che i giudizi non siano sbagliati, che questo è un ragazzo di 20 anni e quindi va aspettato, va anche perdonato quando le cose non andranno per il verso giusto come sono andate domenica. Però insomma non possiamo stare lì a dire adesso l'attaccante non c'è, è una squadra che poteva affondare, ecco, a Parma il Cagliari poteva affondare,
1: diciamo che quello è l'elemento principale,
0: è l'elemento fondamentale. Il Cagliari non solo non è affondato ma ha vinto,
1: assolutamente.
0: Poi che il gol sia stato anche lo 0-0, guarda, non sarebbero cambiati i discorsi. E voglio dire un'altra cosa, scusami Lele se mi prolungo. Ti dico già, qualunque sia il risultato della partita contro l'Inter domenica prossima, io dirò le stesse cose, va bene?
1: Benissimo, spero che il Cagliari giochi con la stessa personalità avuta contro il Parma, esatto, l'avversario è ben diverso, quindi inevitabilmente non è così scontato il risultato, almeno dalla parte del Cagliari. Stefano Pili, presidente del Cagliari Fan Club, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Lele,
1: Deiola,
2: buon pomeriggio a tutti.
1: Deiola è romano in nazionale?
2: No, io allora la stagione è appena iniziata, io volerei un po' basso, sinceramente.
1: Ma per Deiola o per Romano?
2: No, per entrare. Vabbè, Deiola, diciamo, 30 anni, come dicevi te, insomma, va bene che bisogna fantasticare, ma mi sembra un po' troppo a questo punto. No, per Romano indubbiamente ha dimostrato in questa prima partita, ricordiamocelo, prima partita in Serie A.
1: Ma qua c'è una fretta diversa, attenzione, qua c'è la fretta diversa della nazionale italiana di eventualmente accaparrarsi un possibile talento del futuro, e se ci arriva prima la Svizzera tu non lo puoi più chiamare.
2: Certo, quello è vero. Per carità, io se dovesse essere convocato in nazionale sarei ben felice di vedere il nazionale. Quello che dico è che sicuramente non è che una rondine fa primavera, quindi è un ragazzo che comunque va aspettato, bisogna anche accettare che sicuramente le prossime prestazioni non è detto che siano sempre all'altezza, i mezzi tecnici e fisici ce li ha sicuramente per diventare un grande giocatore, però ecco, io la vedo in questo modo, gli darei ancora tempo per fare quei progressi che sicuramente farà e che lo porteranno ad essere davvero un giocatore da nazionale.
1: 340 87 15 015 è il nostro numero di WhatsApp e adesso vi serve perché dovete scrivere esattamente questo messaggio di testo accompagnato dai cuoricini rosso-blu. Ok, dovete scrivere Romano in nazionale. Tiè, così vi frego così. Con i cuoricini rosso-blu al 340 87 15 015 perché cosa? Per i biglietti di Cagliari-Inter. Come ogni... a voi la linea prima della partita casalinga. Così noi siamo così generosi e giochiamo insieme. E poi uno di voi si potrà portare via una copia di biglietti grazie all'omaggio di Radiolina. Nisio, lo troviamo un difetto al Cagliari di sabato? Al netto di tutti i complimenti che abbiamo fatto?
0: Se difetto può essere in una situazione del genere, io l'ho detto scherzosamente, cioè la fascia a destra sembra che ci sia un cartello di divieto di circolazione, insomma, cioè, e noi eravamo abituati a vedere altro, ecco, però questo devo dire che quando è entrato per esempio Felici, come hai detto,
1: ben altra cosa
0: tu,
1: anche perché a dopo il mezzo fa molto di più.
0: Bravo perché insomma quel 4-3-2-1
1: il mister però un po' si risente di questa cosa che anche in conferenza stampa ho richiesto per l'ennesima volta, si risente un po', però era evidente,
0: ma è sembrato tanto un 4-4-2, cioè con questo come a dopo che era più indietro che davanti, cioè il 4-3-2-1 è diverso, cioè ha bisogno di altre cose, così come il 4-3-3, cioè insomma il Cagliari ha bisogno di due frecce laterali, insomma qualunque modulo pratichi eccetera, però ripeto, è mancato Palestra, è come se non è che puoi sostituire da un giorno all'altro un giocatore col rendimento che ha avuto Palestra l'anno scorso. Io credo che anche in questo caso bisogna avere fiducia che prima o poi una soluzione si troverà. Anche

0: cambiato un modulo di gioco, cioè non è necessario che uno abbia quella, la freccia vincente su una fascia o su un'altra, eccetera. Io, ecco, per chiudere con, sempre con scherzosamente, con lotterie, eccetera, io se dovessi scommettere, io un tentativo lo farei con Maldini. Io su Maldini credo, e credo che Maldini abbia trovato, secondo me, la squadra, e l'ambiente giusto per avere l'esplosione che merita di avere, perché qualitativamente non l'abbiamo mai messo in discussione. Io gioco la mia quota, la gioco su Maldini, dai.
1: Benissimo, quindi gettone Dinisio su Maldini, giocatore che se entra nella parte convinto di quello che può fare, si attiene a quello che gli viene chiesto, e se meno chirigori, più tiri in porta, tecnicamente è molto forte, io credo che farà più dei 7 gol più assist di Esposito, e per certi versi potrebbe essere anche più divertente. In fase di copertura magari meno di Esposito toglierebbe qualcosa la squadra di Pisacane, ma ci sono altri interpreti eventualmente per quello. Dal punto di vista realizzativo dell'ultimo passaggio, anche il divertimento dei tifosi, credo che sia più nelle sue corde. Grazie Niso, un abbraccio.
0: Grazie a voi, grazie
1: Nisio Magia, editorialista, ex direttore dell'Unione Sarda, editorialista del nostro giornale. Stefano, fra poco ti faccio una sorpresa, però mi racconti anche le emozioni di questi 488 tifosi che fortunatamente per la prima volta dopo 13 anni l'esordio vedono vincere il Cagliari in Serie A.
2: Diciamo oltre 428, poi ci sono stati 650.000 tifosi che
1: è chiaro un riferimento a quelli al Tardini.
2: No, beh, al Tardini sicuramente è stato bellissimo. Io purtroppo non ero fisicamente presente al Tardini, però verosimilmente la persona che interverrà dopo di me ne parlerà. Mi è stato detto che c'era un bellissimo clima, che comunque insomma il settore ospiti è stato presente. Qualcuno mi ha scritto anche in privato, ha detto: ma come mai non si stava cantando così tanto? Però io ho risposto: ragazzi, a parte che ovviamente quando c'è l'assenza degli Sconvolts al settore ospiti si sente, perché comunque l'organizzazione di un gruppo come gli Sconvolts dal punto di vista del lanciacori è nettamente superiore rispetto a quella di qualsiasi altro tifoso di club, fan club. Però comunque c'è stato, insomma, ci hanno provato e in alcuni momenti della partita il tifo si è fatto sentire, ma al di là di tutto è stata una bellissima festa, quello è poco ma sicuro.
1: Salutiamo Alessandro che ha scritto a proposito di Romano: l'ha comprato perché la Roma era costretta a vendere per fare mercato, regole un po' discutibili, ma bravi noi a approfittarne. In ricordo l'operazione Nainggolan, comprato e la giornata successiva gran gol da fuori contro la Sampdoria. La prima volta è stato conquistato Nainggolan, la prima partita in cui è entrato è stato espulso, quindi lasciamo perdere il ricordo del primo Nainggolan. Sul fatto che il Cagliari lo abbia approfittato della situazione, il Cagliari lo aveva già cercato, ma la Roma non lo voleva vendere nella sessione di gennaio. Queste sono le informazioni che ho a disposizione. E poi è arrivata l'occasione adesso, perché Roma era costretta a fare una plusvalenza per chiudere quella situazione che molto spesso lei mandi toglie la di fare mercato. Buon per il Cagliari, sì, però comunque gli aveva già visto, quindi indubbiamente il mito è che poi alla fine, quando c'era da investire, il Cagliari ha inserito questi 5 milioni, 6 milioni, non tutte le squadre. Maria Paola, come stai?
3: Ciao carissimo, benissimo.
1: Maria Paola, capai, chiedi fan club, posso mangiare, siete rientrati?
3: Siamo entrati ieri pomeriggio al volo alle 3, diciamo felicissimi perché siamo stati felici per il risultato. Dopo 13 anni questo risultato ci ha entusiasmato, però chiaramente è un entusiasmo che finisce lì, nel senso che siamo contenti che la squadra abbia giocato bene e ci abbia dimostrato insomma essere in partita, dai. Però il test vero sarà domenica con l'Inter, quindi valgeremo meglio.
1: Centro al Verce, Stefano.
2: Innanzitutto saluto Maria Paola, che tanto saremo domenica prossima.
1: Maria Paola fa parte anche del direttivo del Cagliari Fan Club, ecco perché
2: è la mia vicepresidente, non è vicepresidente. Un direttivo qualsiasi,
1: poi a prescindere, non è qualsiasi. Poi Maria Paola spunta all'improvviso nelle trasferte senza darti appuntamento.

0: improvvisamente trovi lei e Cher, che è indimenticabile, deve essere sempre nominato e passa molto per intervenire in dita, ma cioè, sono lì e li trovi dappertutto, nonostante le trasferte siano anche molto negative, però la gioia veramente anche di poter vivere quelle immagini lì di quel gran gol di mano del fatto della vittoria dedica 3P anche dal punto di vista emozionale, la trasferta ne valsa pena, anche se comunque rimane molto faticosa. Contro l'Inter, Stefano, cosa bisogna aspettarsi da questo calcio?
1: Allora, io non so esattamente cosa aspettarmi, nel senso che comunque la partita col Parma ci ha dato dei segnali interessanti e incoraggianti. Quel che auspico io veramente è che si giochi una partita, diciamo, cercare di risultato, perché alla fine dire hai preso questi tre punti,
0: bisogna che ti riponde, per risultato con l'Inter bisogna giocare in un certo modo.
1: Chiaramente, certo, sì, quindi speriamo che l'approccio alla partita sia quel corretto. Sembra che comunque quest'anno rispetto anche all'anno scorso ci sia una tendenza maggiore a giocare pal terra rispetto ai lanci lunghi che insomma l'anno scorso abbiamo visto più spesso, ma anche perché abbiamo effettivamente un centrocampo che ha insomma degli elementi molto più tecnici rispetto all'anno scorso. Quindi quello che io ripeto auspico e spero che comunque giochi una bella gara, poi ci dovessero essere 0 punti, 1 punto, 3 punti, insomma io esco fuori da stadio felice nel momento in cui vedo la squadra giocare al massimo delle proprie possibilità. Inter è una squadra forte, cioè non c'è bisogno di Castefano Pili, e quindi però sentiamoci, ecco questo.
0: Maria Paola, cosa mi dici della partita contro l'Inter, ma in generale della situazione del Cagliari, di questi inizi di campionato? Siamo alla prima giornata, però voi avete vissuto anche il ritiro.
2: Divido il pensiero del nostro presidente.
0: E anche essere d'accordo con lui, non è che siccome
2: no,
0: sei...
2: devo dire la verità, siamo in grande sintonia, cioè ci capiamo al volo. Quello che abbiamo da dirci ce lo diciamo, però capiamo al volo. Allora, il ritiro a cui ormai non possiamo mancare, perché lì hai la possibilità di vivere certe emozioni in tranquillità, insomma, conoscere meglio un po' i giocatori, fare 8-2, anche due chiacchiere, ecco. Ci ha colpito il tuo proprio mano, uno di quelli che ci aveva colpito era Romano e Fazzini. Questi erano i due che ci avevano impressionato. Noi partiamo già con Parma, i tifosi d'Italia ripartono sempre con grandi entusiasmi, quindi noi siamo sempre molto misti. Vediamo un po', sono sempre anche molto fiduciosi, come ha detto Stefano, l'importante è giocare la partita, ecco questo.
0: Io credo che questo sia anche l'obiettivo, l'auspicio a parte di tutti che andranno alla DOS che va inevitabilmente sul tutto esaurito. Saluto Gabriele che scrive: arrivare il rinforzo, Nandes può tornare. Allora, Nandes guadagna tantissimo. Se deve tornare per te dovrebbe veramente stare ai limiti del Cagliari dal punto di vista del compenso. Quindi, come rinforzo non sarebbe male su lato là, sarebbe proprio idea, anche se Pisani preferisce il piede in vento. Fadere infatti andrà a sinistra quando giocherà, essendo destro, eventualmente sulla destra ci vorrebbe un omaggio per poter eventualmente anche tentare il tiro. E poi anche Esposito, Luca, che ne pensate? La vedo veramente difficile, perché Luca ha altre reazioni, immagino. E poi appunto Kevin Carlos, Borrelli, Cagliari dovrebbe cedere. Deve c'è comunque il Cagliari, serve il cante, che dai, io dico che questo bisogna da Pizzacane, se va bene così serve un altro attacco. Vedremo. Sicuramente servono la fascia destra, e credo che Cagliari stia cercando anche un difensore. Chiudiamo con una batta, prima Maria Paola e poi Stefano. Prossima trasferta sarà a settembre, Bergamo e Udine. Novità del Cagliari Fan Club, auspici per questo campionato? Un minuto, 30 secondi a testa.
2: È una rovina, perché ci sono delle traverte una con l'altra che comunque ci hanno sempre toccato coi voli, tipo Bergamo, Catalana e Udine, dove abbiamo anche buoni rapporti con la tifoseria e che si riesce ad organizzare qualcosa insieme. Purtroppo questa passione non si può bloccare, quindi poi io sono in pensione, quindi ho un po' di timori, c'è il rischio del divorzio con mio marito, anche se è molto solidale. Niente, adesso queste sferte sono molto importanti, perché sono squadre tosse, e quindi viverle in presenza è un'emozione,
0: è un'altra emozione. Poi ricordiamo, in mezzo ci sono le partite casalinghe, Interrelle, chiaramente Cagliari Fan Club, con tantissimi club che vanno soprattutto in tutto lo stadio.

0: Grazie Maria Paola, un abbraccio, share. Ci vediamo alla prossima trasferta, tanto lo so che Retella non spuntate da niente, come i funghi. Steph, 30 secondi.
1: 30 secondi, niente, io voglio semplicemente fare un augurio al Cagliari, a tutti i tifosi, a tutti gli lavori che è questa squadra. Un augurio di cuore che sia una bella stagione, ricca di soddisfazioni, tanto ne siamo tolti l'anno scorso, speriamo di poterci riprendere anche quest'anno. Quello che posso dire è che sicuramente la realtà del tifo del Cagliari, questi sono anche dati che sono stati pubblicati, sta crescendo, c'è stata una nascita comunque nei numeri della tifoseria, e questo è un dato molto importante perché significa che effettivamente tra buoni risultati della squadra e tutte le attività di corredo che facciamo come associazione insieme al Cagliari Calcio sono comunque degli elementi che portano tante persone che magari per tanti motivi si sono allontanate dal Cagliari e dal mondo calcio in generale a riavvicinarsi. Quindi niente, in bocca al lupo a tutti e forza Casteddu.
0: Grazie a Stefano Pili, presidente del Cagliari Fan Club, Maria Paola Cappai, vicepresidente e membro del direttivo del Cagliari Fan Club. L'appuntamento con voi la linea la settimana prossima, in questi giorni daremo anche aggiornamenti per quanto riguarda il mercato. La prossima partita è domenica notte alle 20.45 con Cagliari Inter, noi saremo in diretta dalle 20.15. Grazie a Giuseppe Valdés in regia, state su Radiolina, buona serata.
2: A voi la linea. In collaborazione con Istituto di Radiologia di Riu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 15:00.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6,1 miliardi di euro. I fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea e antimissile, missili, munizioni e radar, fa sapere l'esecutivo europeo. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, ha detto il presidente del Consiglio europeo, che sta arrivando a Kiev per le celebrazioni. Nella capitale Ucraina si svolge oggi anche il vertice della coalizione dei volenterosi.
5: La Germania prova ad abbassare i toni nel confronto con l'Italia sui migranti. Non vedo alcuno scontro fra Germania e Italia, ha assicurato Stefan Cornelius, portavoce del cancelliere Merz, rispondendo alle domande sulla controversia legata ai trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. La tensione è legata alla decisione di Berlino di riprendere i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo, per i quali, secondo le regole europee, la competenza spetta a Roma. L'Italia ha contestato alcuni dei casi indicati dalla Germania, sostenendo che riguardino procedure avviate prima dell'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo sistema europeo su migrazione e asilo.
6: In Italia ora il 24 agosto di 10 anni fa una scossa di magnitudo 6.0 devastò Accumuli e Amatrice e provocò gravi danni ad Arquata del Tronto, Norcia e in altre località del centro Italia. I morti furono più di 300, migliaia i feriti e 40.000 gli sfollati. Il sisma provocò gravi danni al patrimonio artistico e all'economia. Intanto la ricostruzione è ancora in corso e a tal proposito il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio ha dichiarato che il risanamento è un percorso che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. Il capo dello Stato ha poi aggiunto: il terremoto si ammonito per potenziare i meccanismi di prevenzione.
5: Sono risultati positivi alla difterite circa 10 tra i familiari di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la malattia infettiva senza essere stata vaccinata. Tra parenti che avrebbero contratto una qualche forma della malattia, i più sarebbero minorenni. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, anche perché tutti sono stati vaccinati con almeno una dose o con il ciclo completo.
6: Molte in arrivo per i pedoni che usano il telefono mentre attraversano la strada. È una delle novità inserite all'interno della riforma del codice della strada. Il testo base è ancora in fase di valutazione, ma la norma è destinata a far discutere. La sanzione per chi attraversa distratto dal telefono o da altri

0: i dispositivi dovrebbe ammontare a 75 euro. L'importo è inferiore alle cifre previste per chi usa il telefono mentre guida, ma la norma rappresenta un cambio di passo importante nel modo in cui si valuta il comportamento del pedone e la responsabilità del conducente.
1: Lo Sport Aprilia ha ufficialmente completato la sua line-up di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo, con il rinnovo di Marco Bezzecchi e la firma di Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Raul Fernandez nel team Trackhouse. Oggi il team americano ha annunciato che sarà Enea Bastianini a prendere il posto di Ayo Ogura, che passerà in Yamaha. Il pilota romagnolo ha firmato un contratto biennale. Bastianini lascia dunque KTM dopo due stagioni, vanta nel proprio palmarès il titolo di campione Moto2 nel 2020, oltre a 7 vittorie MotoGP dal 2021, anno del suo esordio in top class.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: A tutti voi all'ascolto una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Turismo e overtourism in Sardegna, il caso di Alghero nella sua stagione da 2 milioni di presenze, la destagionalizzazione già in atto, si dice, nella città catalana, ed è record anche a Villa Simius, alle prese con una pressione turistica che comincia a far sentire il suo peso, oltre 70.000 presenze nell'ultimo fine settimana e 5% in più rispetto allo scorso anno, e si pensa al numero chiuso. Continuità ancora in affanno nel controesodo, tornano i voli esauriti per raggiungere Roma o Milano dalla Sardegna, si possono attendere sino a 3 giorni. Il femminicidio e l'omicidio di Solanas e Flumini di Quartu, proseguono gli accertamenti anche sui telefoni sequestrati, e dopo le prime dichiarazioni spontanee, Alessandro Pintus, accusato di aver ucciso la moglie Michela Rubiu e il fratello Andrea, potrebbe chiedere di essere sentito a Uta dal magistrato che si occupa dell'inchiesta. Le varianti urbane, un argine alla speculazione energetica, allo strumento usato dai comuni come barriera contro l'assalto eolico. A settembre la Pratobello 26 in consiglio regionale. È giunta la 45esima edizione, la regata dei Sfassoni, tra gli appassionati quest'anno anche molti giovani. Lo sport, il Cagliari si gode la partenza col botto in campionato e da domani preparerà il big match di domenica sera alle 20:45 alla Domus contro l'Inter, tutto esaurito, i biglietti sono stati tutti venduti sul mercato. Intanto il DS Accardi lavora alle uscite, al possibile scambio col Torino tra Esposito e l'esterno Abu Kalal. E la Torres stasera in campo nella prima gara del campionato di Serie C, rossoblù affrontano il Livorno in Toscana, assenti Sorrentino e Scaringi. È tutto per l'informazione regionale, a tutti voi all'ascolto un buon proseguimento di giornata.
4: Bell'outfit, ma non manca

0: L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
1: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23. Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
2: Pronti in partenza? Convenienza! Dal 24 al 29 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il polpo pulito surgelato Arby da 500 grammi a 6,45€, i Took Bake Rolls vari tipi da 150 grammi a 1,59€ e i Sake Bone Star vari tipi da 79 grammi a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
3: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda, leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: 070 657 000.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
3: Scopri il programma WES, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Ritrovati, nuova edizione del TG. Un saluto dalla redazione di Videolina. Subito il nostro sommario. L'estate boom del turismo in Sardegna, Alghero e Villa Simius sold out, 2 milioni di presenze nella Riviera del Corallo, alcuni sindaci pensano al numero chiuso. Continuità ancora in affanno, nel controesodo tornano i voli esauriti, per raggiungere Roma o Milano dalla Sardegna si possono attendere fino a 3 giorni. Le varianti urbanistiche urgenti, un argine alla speculazione energetica, lo strumento usato dai comuni come barriera contro l'assalto. A settembre la Prato Bello 26 in consiglio regionale. L'edizione 45 della regata dei Spassonis a Santa Giusta, tra gli appassionati molti giovani, l'obiettivo è non perdere la pregiata tradizione artigiana di queste speciali imbarcazioni. Lo sport, la Torres oggi in campo nella prima gara del campionato di C. Rosso-Blu affrontano il Livorno in Toscana, assenti Sorrentino e Scaringi. Turismo dunque in primo piano in questa edizione pomeridiana del nostro giornale. Iniziamo con Alghero, 2 milioni di presenze in questa stagione, ma sentiamo subito il servizio di Franco Ferrando.
1: La stagione dei record ad Alghero è fatta di crescita a due cifre e di un numero che spaventa, 2 milioni di presenze. Il clou ad agosto è inevitabile, ma la crescita è netta da maggio a settembre.
2: Maggio molto bene, giugno a doppia cifra la crescita, luglio 6 o 7 punti di miglioramento, parliamo di tasso di occupazione camere, e agosto pare ormai in conclusione seguire la scia di luglio.
1: Ora si punta a ottobre, molto però dipende dalla certezza dei collegamenti aerei.
2: Diciamo che gli operatori lavorano per cercare di far diventare ottobre un mese incluso in media stagione. Finché la destinazione è collegata Olbia e Alghero dai voli, l'operatore turistico può arrischiare delle aperture prolungate laddove in passato i rischi erano eccessivi.
1: L'altra faccia della medaglia è l'impatto sulla vita dei residenti, sui prezzi, sui servizi, destagionalizzare l'obiettivo.
3: C'è un tema di overtourism che riguarda tutte le città del Mediterraneo. La grande sfida è quella di dilatare la stagione lungo tutti i 365 giorni dell'anno. Per fare questo non bastano il sole del mare, come ovvio, ma bisogna costruire una città a misura, insomma, di visitatore. Per questo un grande rapporto con le zone interne e un grande rapporto sulle verticali, lo sport, l'ambiente, il turismo esperienziale. Questo significa organizzare il prodotto, significa lavorare con tutti gli operatori e la filiera dei servizi, significa progettare.
0: E anche Villa Simius da record, pensate, nell'ultimo fine settimana 70.000 presenze. Sentiamo Valentina Orcio.
4: Oltre 70.000 persone sono in quest'ultimo weekend, spiaggia

0: riprende da domani. Per i turisti si aggiunge il caro biglietti, con tariffe che sulla singola tratta possono superare i 300 euro a persona. Ma il nodo principale resta il venir meno del senso stesso della continuità territoriale, che dovrebbe compensare lo svantaggio dell'insularità. Una tariffa agevolata serve a poco se non c'è un posto sull'aereo. E per chi deve raggiungere urgentemente la penisola per cure, lavoro o esigenze familiari, attendere 2 o 3 giorni significa vedere ancora una volta messo in discussione il diritto alla mobilità.
1: Assalto eolico, i sindaci ricorrono alle varianti urbanistiche urgenti per arginarlo. Sentiamo il servizio di Maurizio Landi.
2: Le varianti urbanistiche, grocce edilizia delle amministrazioni locali, almeno negli anni della Prima Repubblica, quando a colpi di varianti si facevano le fortune di qualcuno o le sfortune di qualcun altro. Oggi sono l'argine per fermare la speculazione energetica, quella calata di pale eoliche o pannelli a silicio gestiti da grandi investitori oltre Tirreno con il sostegno di gruppi finanziari internazionali. Tutto in terra sarda, nell'isola che già oggi produce un'energia alternativa ben oltre del proprio fabbisogno. Dati di Terna. Ma il fronte delle amministrazioni comunali contrarie agli investimenti in energie rinnovabili si allarga da Tempio a Sell'Argius, passando per Villanova Forro o Ghilarza, primi cittadini con in mano la Pratobello 26 e il coraggio di dire no alla speculazione energetica, a partire dalla sindaca di Tempio, che anticipa tutti e apre la strada a una nuova pianificazione urbanistica del territorio comunale.
3: E la pianificazione urbanistica è lo strumento principe per poter gestire il territorio e gestirlo secondo gli indirizzi che la nuova amministrazione ha voluto darsi. Ci siamo resi conto perché si parla di speculazione, perché chi investe nel nostro territorio investe per poter godere di sovvenzioni importanti, ma che sull'economia della nostra terra non vi è nessuna ricaduta reale, se non quella lemosina che viene data per la cessione dei terreni per portare avanti questa tipologia di investimenti.
1: Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
1: Adesso la cronaca, torniamo a parlare del duplice omicidio di Solanas e Flumini, proseguono gli accertamenti. Sentiamo Mariangela Lampis.
6: Il dolore per Michela Rubio, che non si spegnerà, come quello per Andrea Pintus, due famiglie spezzate, travolte, mentre una verità in parte scritta deve essere definita. Ora a Uta, dopo le primissime dichiarazioni spontanee, Alessandro Pintus, difeso dai legali Ettore Cinus e Gian Gregorio De Pascalis, manifesta il suo pentimento, continua e continuerà a farlo e non vorrà stare in silenzio, è probabile che chiederà di essere sentito dal magistrato che si occupa dell'inchiesta. Il PM Gian Giacomo Pilia, che ha affidato gli accertamenti a un consulente forense, il sospetto movente della gelosia, ma saranno gli smartphone e gli altri dispositivi elettronici a fornire un quadro più chiaro. Chiamate, messaggi, prosegue il lavoro dei carabinieri della compagnia di quarto e del nucleo investigativo. Mentre altri elementi arriveranno dall'autopsia eseguita dal medico legale Roberto De Montis e la sua equipe, che ha definito la distanza da cui il 39enne Alessandro Pintus avrebbe sparato. La drammatica alba risale allo scorso 23 luglio. Il 39enne Pintus ha rivolto l'arma da fuoco contro la 47enne, la moglie, dentro il caffè 1950 Solanas, per poi salire in auto direzione via della Sfodelo a Margine Rosso e colpire e uccidere anche il fratello Andrea.
1: Andiamo a Costa Paradiso, un'assemblea per chiarire ai proprietari delle ville, delle case che si trovano nella nota località balneare l'urgenza di allacciarsi alla rete fognaria. Sentiamo Clizia Stangoni.
7: Un'assemblea per illustrare il proseguimento dei lavori nel comprensorio di Costa Paradiso e fare chiarezza ai proprietari delle abitazioni sullo stato della rete fognaria e del depuratore. All'incontro hanno preso parte anche il sindaco del comune di Trinità d'Agulto e la società Paradiso Costruzioni, che ha aderito al completamento dei lavori.
8: Noi abbiamo realizzato il 94% della rete fognaria di Costa Paradiso. Ci manca questo 5% che non l'abbiamo completato perché questo gruppo di salvaguardia del territorio di Costa Paradiso ha fatto opposizioni, ha fatto ricorsi, denunce, c'è stato un sovralluogo sul posto e lì ci hanno sospeso i lavori per quella parte che è ancora da completare. Abbiamo

0: organizzato tutte le stazioni di sollevamento, quelle che mancano sono legate sempre alla sospensiva. Abbiamo efficientato le vecchie stazioni di sollevamento cambiando le pompe, cambiando le quadrielettrici, tutto. Abbiamo rimesso a posto un depuratore che era totalmente in abbandono, quindi siamo a un passo da finire.
1: Si tratta di un'area di particolare pregio naturalistico perché in parte è ricompresa nel sito di importanza comunitaria e fin dalla nascita del comprensorio residenziale a fine anni 60 gran parte delle abitazioni ha smaltito i propri reflui direttamente nel suolo, una situazione igienico-sanitaria non più tollerabile oltre che per la sicurezza ambientale. Per questo motivo il comune ha disposto, successivamente approvato anche dal TAR, l'obbligo di allaccio alla nuova rete fognaria con conseguenze previste dalla legge in caso di mancato adempimento.
2: Ora ciò che urge è arrivare alla chiusura dell'operazione. Tutti sanno che bisogna allacciarsi alla fognatura, tutti sanno che c'è una legge nazionale del 2006, tutti sanno che c'è una sentenza del TAR che parla molto chiaro che tutti devono allacciarsi al depuratore centrale, non esiste più la fossa IMOF, non esiste più la stagna. Si sono fatti salti mortali per arrivare a questo risultato, si è fatto l'impossibile e oggi veramente mi dispiace, mi fa male vedere che alcuni che dovrebbero collaborare per il bene delle loro attività, per il bene delle loro case, remano contro per questioni che non si riesce a capire.
3: Adesso invece parliamo del governatore della Calabria Occhiuto in Sardegna per presentare un libro. Costa Smeralda ha parlato di politica, del governo, ma non solo. Al microfono di Silvia Ru.
4: Il mio governo non ha nulla a che spartire con chi sceglie Vannacci. Parole nette, quelle del governatore della Calabria Roberto Occhiuto dopo il passaggio con Futura Nazionale del capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale per le suppletive di fine settembre. Ciò nonostante, il presidente Occhiuto a Porto Cervo per presentare il nuovo libro di Ugo Cappellacci tira dritto. Come vede in questo momento Forza Italia? È in crescita secondo lei?
5: Ma Forza Italia può crescere molto perché è l'unico partito che appunto si può rivolgere a chi in passato votava anche per il centrosinistra, quando il centrosinistra aveva leader riformisti. Oggi il campo largo non è più il centrosinistra, è sinistra. Quindi Forza Italia può essere il partito capace di aggregare anche questo voto, che può essere quello decisivo per far rivincere il centrodestra.
4: E sulla Meloni non ha dubbi.
5: È un leader straordinario, ha grandissime capacità. Io sono convinto che si appresta a rivincere le elezioni.
4: E come vede l'ingresso di Marina Berlusconi?
5: È un riferimento culturale importante per tutti noi, ma non è all'ordine del giorno il suo ingresso in politica.
4: Dove si vede tra 10 anni?
5: Ah, non lo so, ho imparato a vivere bene il presente e soprattutto spero che fra 10 anni la Calabria continui a crescere come sta cercando di fare in questi ultimi anni.
4: Davanti ancora a 4 anni di governo, Occhiuto condivide il pensiero di Cappellacci, autore del libro La rivoluzione gentile.
6: Oggi le sorti del nostro pianeta sono nelle mani di leader che sono tutt'altro che gentili. Io credo che sia arrivato invece il momento della misura. La gentilezza significa avere il cuore che sente.
3: Ci fermiamo, c'è la pubblicità, a tra poco.
7: Minevaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Minevaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
8: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
9: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
13: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la Corsa degli Scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il rito di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
15: Radiolina. Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
17: Nelle prossime ore in Sardegna condizioni in prevalenza stabili e soleggiate, anche se con qualche annuvolamento in arrivo verso sera, soprattutto sul versante occidentale dell'isola, per il passaggio di un impulso instabile che impegnerà soprattutto il centro-nord, mentre richiamerà aria molto calda dal Nord Africa sul Mediterraneo, sul Sud Italia e anche sulle isole maggiori, dunque in Sardegna, con temperature che rimarranno molto elevate. Nei prossimi giorni farà parecchio caldo, con valori massimi anche vicini ai 40 gradi sulle aree interne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
18: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Giunta alla 45esima edizione la regata dei Sfassonis e tra gli appassionati quest'anno anche molti giovani. Sentiamo il servizio di Elisabetta Sanna.
2: Stiamo andando sempre crescendo, abbiamo molti giovani, ragazzini, diciamo, come quest'anno ad esempio siamo circa una trentina tra piccoli ragazzi e adulti.
3: La regata dei Sfassonis va verso il suo mezzo secolo di vita ed in questa 45esima edizione ha contato la partecipazione di molti giovani che insieme ai veterani si sono cimentati in diverse competizioni.
4: Abbiamo voluto puntare molto sul rilancio di questo evento perché rappresenta al meglio l'identità, la storia, le tradizioni di questa comunità.
3: Le tipologie di regata sono state differenti, sono stati utilizzati i Cius a remi, delle imbarcazioni in legno con fondo piatto. A vincere è stato Matteo Pili. Un'altra regata si è svolta con i Sfassoni a remi, in questo caso ad imporsi è stato Davide Pili, mentre è stato il veterano Marco Pili a vincere la regata più spettacolare, quella con i Sfassoni a Cantoi, in cui si usa un'asta di canne per far leva sul fondo dello stagno. Le energie dei veterani si sono rivolte verso i ragazzi e le ragazze a cui viene tramandata la pregiata tradizione artigiana di costruzione dei suvassoni che può esistere da 7 o 9 fasce.
1: A Girasole è stata celebrata la pasta simbolo dell'Ogliastra. Sentiamo Daniela Usai.
5: La spiga si chiude ancora con le dita una piega dopo l'altra, dentro patate, formaggio, menta e quel sapore domestico che in Ogliastra vale quanto una firma. A Girasole i Curgioni sono tornati protagonisti nella 12ª edizione della sagra all'anfiteatro comunale.
6: Durante tutto l'inverno, come potete vedere, le collaboratrici producono i culurgioni e siamo arrivati quasi a 15.000 produzioni di culurgioni. L'anno scorso era l'11ª edizione, abbiamo venduto 1.000 porzioni.
5: Quest'anno però attorno ai tavoli si giocava anche una partita importante, la candidatura al marchio Sagra di Qualità dell'Umpli, un riconoscimento nazionale che guarda alla capacità di una festa di rappresentare davvero il luogo in cui nasce.
7: Io governo 60 ispettori di Sagra di Qualità a livello nazionale, i quali poi escono e hanno una scheda di valutazione nella quale si parte da quella che è l'analisi della richiesta per seguire tutta quella che è l'operatività per arrivare alla gestione dei rifiuti.
5: E qui il Curgione parte avvantaggiato prima ancora di essere un piatto, è un gesto imparato guardando mani esperte. Girasole prova ora a portare quel gesto e l'Ogliastra che racchiude dentro una vetrina nazionale.
8: Quello che dobbiamo fare noi come Umbria, dobbiamo promuovere il territorio e per queste sagre non sono altro che promozione del territorio.
1: Andiamo ad Alghero dove ritorna il Mamatita Festival, ce ne parla Alessandra Mura.
9: Un po' di fumo ma niente paura, si parte con la compagnia Sitting Duck che apre la 10ª edizione del Mamatita Festival, uno spettacolo divertente e poetico che porta in scena le peripezie di un gruppo di clown in panne con la propria auto.
10: Sitting Duck è una compagnia belga che attracca per la prima volta in Sardegna.

0: Bologna con lo spettacolo La Diana, tre clown molto particolari alle prese con una Diana, un'automobile che si trasforma davvero in un ingranaggio incredibile fino a un finale inaspettato.
1: Organizzato dall'Associazione Spazio T con la direzione artistica di Chiara Murru, il Mamma Tita Festival esplora il tema del reincanto.
0: È un modo per dare una forma ai sogni, quindi immaginiamo degli spazi che come per magia poi si trasformano in luoghi di spettacolo dal vivo, ma soprattutto di divertimento e di emozioni.
1: Il Deco Cartellone Diffuso proporrà spettacoli sino al 6 settembre in numerosi paesi del nord-ovest dell'isola.
0: Saremo all'Argentiera, a Putifigari, a Osilo e a Villanova Monteleone con una piccola sorpresa anche a Tempio Pausania.
2: Ci fermiamo, tra poco c'è lo sport dopo la pubblicità.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Siamo alla nostra pagina sportiva. Il Cagliari si gode la partenza col botto in campionato, preparerà il big match domenica alla DOS con l'Inter e ci sono novità anche per quel che riguarda il calciomercato. Ce ne parla abito in questo servizio Alberto.
4: Sulla play, soprattutto in classifica, la gioia dei tre punti stagionali strappati e male non fa una diretta concorrente il Parma. Ancora un giorno per godersela, poi rimetterà Milino la sfida con l'Inter, anche quest'anno favorita da uno per la conquista del titolo. Sfida ad altissimo rischio, ma il blu confiano nell'effetto bus, un calcio destre che schiaccia i valori, può ancora regalare sorprese. E poi a parte, visto un Cagliari che a dispetto della giovane ha saputo gestire le varie fasi della partita, per poi colpire il momento giusto. Qui domenica sera è una sfida ad andarmi pa, certo, dove tutto potrà accadere. Parallelamente la società continua a lavorare sul mercato che chiuderà il primo settembre. Cane ha ribadito.
5: Con la società c'è un confronto quotidiano, questo lo posso dire, come ho detto in conferenza, qualora ci fossero delle situazioni da prendere, la società non si farà preparata.
4: Il primo nodo da sciogliere resta Aso Esposito, con il giocatore sempre più mirino del tuo, con cui si discute uno scambio che porterebbe in rosso l'esterno destro marocchino Abu Klal. In questo modo verrebbe chiamato anche l'ultimo tassello mancante, portando a doppio mezzo e chiudendo le porte suggestione in mezzo e chiudendo le porte alla suggestione di un ritorno di Nandez. Si lavora anche alle uscite di giocatori fuori dai radar del tecnico. Prati piace al Racing di Santander, mentre Albarracín, non convocato per Parma come Di Paolo, è in partenza sempre per la Spagna, ma all'Albacete con la formula del prestito secco.
2: Primo turno di Serie C oggi per la Torres. I rossoblù stasera affrontano il Livorno in Toscana. Non ci sarà Sorrentino e nemmeno Scaringi. Sentiamo Emanuele Floris.
6: Tempo delle prime verità per la Torres. Stasera alle 20:30 il debutto in campionato contro il Livorno all'Armando Picchi. Premesse diverse per le due squadre, se gli Amaranto sono apparsi brillanti in pre-season, i sassaresi hanno perso invece 1-4 alla Spezia in Coppa Italia. L'esordio si presenta così con tutte le incognite del caso.
7: Sono un po' partite particolari, no? Le mie partite di campionato, perché non sai che atteggiamento o linea di massimo può avere l'avversario, quindi dovremmo essere bravi ad adattarsi a qualsiasi situazione, in un ambiente anche dove insomma sappiamo, no? Che Livorno è un ambiente forte, passionale.
6: Niente campo per l'infortunato Sorrentino in attacco e per Scaringi auto dalla retroguardia. Rientra Antonelli, mastino della difesa e veterano della formazione di Greco, così come Gigi Scotto.
7: Poi sai, durante gli anni cambiano da anno in anno, puoi partire in un certo modo, poi ti puoi rendere conto che ci sono situazioni dove si può cambiare, quindi dobbiamo essere sempre bravi a mettere i ragazzi rosa nelle migliori condizioni.
2: Ci fermiamo, è tutto per questa edizione pomeridiana del nostro giornale. Vi ringrazio per essere stati con noi, naturalmente vi auguro un buon pomeriggio. Arrivederci.

0: Sono le 16:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto.

0: tutto su misura.
1: Chissà quanto costa però.
0: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
0: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Questione migranti in apertura, non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, lo dice Cornelius, portavoce del cancelliere tedesco Merz, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sul caso dei trasferimenti in Italia dei cosiddetti migranti dublinanti annunciati da Berlino. Fra Italia e Germania c'è una stretta collaborazione sulla politica migratoria, afferma il Ministero dell'Interno tedesco, aggiungendo che lo scambio fra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia.
2: Intanto la Spagna prepara un nuovo intervento per sostenere Ceuta, ancora alle prese con le conseguenze della crisi migratoria esplosa a fine luglio. Il vicepresidente del governo e ministro dell'economia Carlos Cuerpo è atteso nella città autonoma per definire le misure di sostegno economico-sanitario e incontrare le realtà maggiormente colpite. Secondo fonti del Ministero dell'Economia è previsto un incontro tra Cuerpo e il presidente di Ceuta, Juan Jesus Vivas, insieme ad alcuni rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e sociali. L'obiettivo è quello di articolare un piano di aiuti per i settori chiave come turismo e commercio.
3: Guerra in Medio Oriente, l'Iran sta completamente collassando, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth in vista dell'attesa conferenza stampa del segretario del Tesoro Scott Bessent per illustrare il D-Day economico dell'Iran. Secondo indiscrezioni, Bessent dovrebbe svelare un ampliamento della portata delle sanzioni secondarie contro paesi ed entità che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran.
2: In occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6,1 miliardi di euro. I fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea, antimissile, missili, munizioni e radar, far sapere l'esecutivo UE. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, ha detto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, arrivando a Kiev per le celebrazioni. Nella capitale ucraina si svolge oggi anche il vertice della coalizione dei volenterosi.
3: In Italia, dopo la proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio fino al 26 agosto, ora il governo valuta nuovi interventi. Ma a dettare il passo saranno ancora una volta le coperture. Al Ministero dell'Economia si cercano margini, con il prossimo Consiglio dei Ministri in programma il 3 settembre e pochi spazi per anticipare altre misure. Senza nuove risorse, dal 27 agosto i rincari torneranno a colpire i distributori di carburanti.
2: Infine il rientro a scuola fino a 1.300 euro studente tra libri di testo e corredo scolastico è la spesa che le famiglie italiane potrebbero trovarsi ad affrontare in occasione dell'avvio dell'anno scolastico 2026-2027 secondo i calcoli del Codacons. In base alle prime stime, zaini, diari, astucci così come il materiale da cartoleria registrano quest'anno incrementi medi di prezzo compresi tra il 2 e il 4% in più rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda i libri di testo, si stima invece un rincaro medio dell'1,8%.
3: Era l'ultima notizia, più tardi.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
6: Il Cagliari in diretta.
7: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
8: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
9: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
8: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
10: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.

Buonus allora a tutti, bene gattaus, bene torraus, sudare giornali in sardu de Sardegna 1 Bieus, intendeus Galivontis Novas de oi, cominciendo, come sempre, con il titolo de Sosomario. Turismo in Sardegna, in stadi de Brimau, tutto esaurì in Salighera, in Cravonage, in San Riviera del Corallo, 2 milioni di visitatori e il sindaco, nanda che moi, esti troppo puro. Trasporto su commissario plano su torre problema, se vostra continuità di territoriale non ci vuole billetto, se vuole volare dessa Sardegna a Roma e Milano, tocca a mettere su manco 3 disi. Su urbanisti cascetti, vorrei mai sì speculazioni energetica e scomunso teniti sì strumento giusto. In su mesi, chi entrerà, saprà to bello 26 ad arrivare in su consiglio regionale. Sedizione numero 45 de sa regata dei Sfassoni in Santa Giusta, una festa che bracina in mele spicciocco su loro. Su obiettivo esti del Nover, di gusta tradizioni artesane. Sports palloni de Serie C, Sadores no teste in campo, vos inghizzo del suo campionato di Serie C, Tattareso ante sfidai su Livorno in Toscana, ancora struppiauso Sorrentino e Scaringi. Pover i gusti edizioni dei Sutti Ginostro, fu raso d'un casa de turismo in Sardegna e Salighera, Occano con Terribauso, 2 milioni di turisti, sono una crescita dei primau, de su mese maio e su mese agosto, che ancora de Piracabai. Su mese maio sta andando bene in mera, come ti narra Stefano Visconti, e su presidente dell'associo Federalberghi Nord Sardegna, su mese Lampra, sa se os cresce, su de su 10% Pruso, su mese Argiola, sa de su 7%, a rispetto a sano passato e su mese agosto a resi commenti su mese passato. In moi l'obiettivo è di arrivare turista in su mese la Dammini. Cacci vuoti scollegamento su con il serio plano su un'area ancora Visconti, di sicuro i operatori, se punti pronti, se mantengono aperte, se struttura, su turismo in Sattongio e in Siero, si vuole fai, cacci vuoti evento su de sport e altre manifestazioni, siccome tenere ancora Visconti, ma tocca a fare rezza con i satras a bidda, del suo territorio, con i zona di Aintruburu. Su problema, de su chinanta over tourism, insistati, invece sa Enrico Daga, assessore comunale dessa programmazione, si vuole a risolvi fendi turismo, tutto sanno, tocca la progettare e donare servizio

Est su momentu prus importanti, totu su nata ca sa stasoni est positiva meda, andendi beni, e meri si de albergos puru nanta ca nci funti prenotaziones vos su mese la dammini e vos su mese donnia santi puru, e funti pregiaus is turistas puru, pregiaus, ispantaus, sa bellesa dei logus, de is playas e de sa genti sarda puru. Problemas, e ancora problemas, pochi ne depri viaggiare de sa Sardigna riba in su continente, imprendi sa continuità di territoriale di comunisario plano, su voi sardo, su in questa gira. Depri andare in Milano, pochi stioni di urgenza, potrà ballare, posso fare visita, posso attobbiare con un familiare, non ci vuoi biglietti su. Tanto per noi, chi ne vuole andare in Milano, partendo da Terra Nova con sa continuità di territoriale, depri mettere su 27, Giovia de questa gira. Oi, grazie, posti grazie, non ci monti biglietto su proprio, o quindi olire andai in Milano partendo da Salighera, esprimo su biglietto, su andai in Milano partendo da Casteddu, su Maso, Zagatta invece sapo Mercurisi, su 26, ma posso 31 già esti rotto esaurio. Sa situazione stiamo facendo un meno su andai in Roma, non ci monti biglietto su partendo oi da Salighera, ma c'è disponibilità di dei grasi. Situazione tranquilla, partendo da Casteddu, mentre o su collegamento tra Terano e sa capitale, biglietto non ci monti, ma dei vostri grasi scetti. I turisti invece sa depiti pagai un montone e di po viaggiare 300 euro e proso può comprare un biglietto scetti. Energia, sa Sartium, de chini olirimonni in totu sa Sardigna, pannello, soturri, se palas, può produsi energia, granta, birdi, si può frimmai scetti con sa schinata varianti urbanistiche. Donia Comune si può difendere contro si speculazione energetica con gli strumenti su dessa pranificazione urbanistica e gli amministratori locali si punti pronti se interventi contro chini olire occupai etroso e etroso de superfici ci vogliono impianto su eolico su e fotovoltaico su de tempio e ceragio su de biddano e vorro e ilarsi sindaco su traballanta posso prato bello 26 su provvedimento che in su mese caporanni arribai finzo su palazzo de su consiglio regionale in Casteddu un modello esti su che fendi su comune de tempio su esponendi una perda man a pizzo su de questo problema come ti narra sa sindica Gianna Masu, se straballendo con su PUC, poi tassa pianificazione urbanistica e si strumento principale della gestione del suo territorio. E sono questioni che pertoccano sa saluri dei cittadini, s'amparo de s'ambienti e del suo paesaggio, non ancora a Masu, e brusche totu, oleoso, combatti contro chi ne beneri in noi. Fare investimento su pigenti, finanziamento su pubblico su, e non lasciare nulla in suo territorio. Assemblea di abitanti, di botteghieri, del subrugo de Costa Paradiso, in suo territorio comunale de Trinità, di questa questione che si è cappiare sa bassa e straballo si muove di spacciaso, e sa assemblea antiparticipau finza sa su sindico de sa bidda, sa azienda che è arrivata in straballo. Su 45% de Sarrezza è stata completata, come tinnara Mario Mela de sa società di Paradiso Costruzioni. A mancare su 500 scelti. Oita c'è una parte del residenti che è fendi opposizioni. Ruschettotto su chi sagattanta in sa zona SIC, sito di importanza comunitaria. Degando e si nasce su brugo, isdomus anti scarrigao sempre direttamente in su terreno. Una situazione ambientale e igienica che non si vuole agguantare. Su comune ha riapprovato dunque questo provvedimento e poi donia domu c'è in moi sobrigo de sa cappia e sarrezza de sa bassa sarrezza comunali in moi sarrezza cesti come ti annau su sindico Giampiero Carta tutto su duscinti ci punti finza sa provvedimento su de suttar esti un obbligo su depuratori in moi cesti nara ancora su sindico de Trinidade e tutto su dunque sa depita rispettai Salle, Vutis Fuedus, de Giampiero Carta. Uno sciacco maneggente a partecipare in Santa Giusta, es edizione numero 45 della regata dei Sfassonisi, Seos Crescendi, Quentinara Antonio Puzzu, su presidenti dei Sassozio Sfassoneri, Soccano Seos in 30,
mannos e picciocos puru, e proprio picciocos punti stetios protagonista sia dell'edizione 2026. Sa regata è un evento da importo possa bidda nostra narra su sindaco de

data giusta. Antonello Figus, is fassones olint nai identidade, istoria, tradizioni, e narra Figus, venti parti de sa comunidade. In sa regatta antiparticipau, finzas e cius arremus, arribintu Matteo Pili. S'atra regatta, invece, sa cun is fassones arremus, d'arribinta Davide Pili. Sa gara, Rustra Vanara, sempre importante, con Fassones accanto e da ribinta un esperto, Marco Pili. E poi, sa socio, is Fassoneresi, già traballente con edizione 2027. L'obiettivo è imparare a ricciocca e picciocus, i gusta tradizioni, che questi finzi sono un traballo, manno de artesaneria. Voi te su, poi vai, un Fassone, si deve seguire a regulas precisas. Il spettacolo si estinguizzara in su nord di sa Sardegna edizione numero 10 de su Mamma Titta Festival. Sa protagonista de su primo spettacolo si sa compagnia Sitting Duck, un spettacolo che sti braccia un meda, manosu e pippiusu. E sa compagnia de buffoni che sti lompia de su Belgio, possa prima borta in Sardegna. Avanti spassiai di Areros, come tenara Chiara Murru, sa direttora artistica del suo festival. Sa manifestazione sta a Paricciara, de sa socio Spazio T. Su cartellone sta a Recumera, con i spettacoli su Finza, e su tre, su sesi, de su mese che entrano. Oi, i spettacoli su in Sargentiera, su Bintisesi e su Bintotto in Salighera, con On Air, de sa drumma femminili Le Radiose. Grazie, sa compagnia. Ciarta resi in Puttifigari con suo spettacolo Felici per sempre, e ancora in Salighera oi e Crasi si spettacolo della compagnia Blue Cink. Esempi Crasi i protagonisti antessi Martina Soragna e Silvia Laniado con suo spettacolo Retro. In questo sport cominciamo con su pallone di Serie A, su Castello e Gosen di Zidre, spunto su Corangiaso in Parma, o i giocatori si punti libero, su Madde Grasi, Anta Torre a fare allenamento, su si preparai a si sfida de Domenico de Costa Gira, in Sauni Poldomus, contro Sinter, questi sa candidare numero uno, Bob Vinci si scudetto de Occanuro. Adesso una sfida difficile in mera, ma su Castello ha raddoppiato su vantaggio del suo pubblico e dei tifosi. In una maniera si squadra che ha vinto in su Tardini de Parma, ha riammostato, si davvero giocai con ogni squadra, ma che ha subito che ci sia a intro picciocco su dai 20 e 24 anni. Su Castello era il Ligio bene sta partire, sei più bravo a fare gol e sul momento giusto. Vabbè, tendi Sinter, sa Sociedad invece sa Sigra Traballè su Mercato. Cesti de a risolvi sa questione, che per toccara Sebastiano Esposito, Duoliri su Torino, e c'era poi un scambio con su marocchino Abu Klal, difficile in meta invece sa che vostra torrà in Castedu suruguaiano Nandez. Sa Sociedadi, Oldri, Bendi, Prati, Albarrassin e Di Paolo. Su primo, Bragil in mera, esi spagnolo su, de su Santander, Albarrassin, gli lavori andai invece sa e su Albacete, un'altra squadra spagnola. Posso alloni de Serie C, poi singhizzo del suo campionato Possa Torres, sempre su Geroni B, no testa, esotto e mezzo, sa prima partita dei Stattaresus, in si stadio Armando Picchi del Livorno, contro su Livorno. Si squadra toscana, giocati bene, ha ribito tutti i spartire del suo campionato pre-campionato, sa Torres invece sa arrivicana su Raleggia, contro su Spezia, sa Coppa Italia 4. A E1. Allenatore Tattareso, Alfonso Greco, Naraga Aresi, una sfida difficile in mera, gusto del no testa. Suo obiettivo è stile Orangia e Punto, su Naraeso, ma non scieuso, il travori sul sedi, tutto su conosceuso, canto questi gallenti su pubblico, si stadio del Livorno. In Sadore, Santa Mancai, Sorrentino, in attacco e Scaringi, sa difesa, voita tutto su due punti struppiauso. Andà a giocare invece a Antonelli e Gigi Scotto. E osa cabbavo poi questa edizione Purusi d'Oru, grazie a vostra attenzione, si intendeva su Sibio e si edizioni chi bedri, un uso loro e totus.

0: divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Il 28 e il 29 agosto, Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
2: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
0: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
2: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
4: Risale al 2021 l'album Antistasis dei Tazenda. Tra i suoi 12 brani c'è anche questa Dentro le parole, trasferita in questo video, firmato da Daniele Paglia.

0: Testo di Gino Marielli e musiche di Nicola Nite e Massimo Sestu. Era Dentro le parole, il brano appena ascoltato da Itazenda.
1: Achenur è stato un duo allestito dai sassaresi Giuseppe Gadau e Gianfranco Idini che ha lasciato un disco omonimo inciso nel 2008. Vi compare anche questa Fizza de Vulcano, un omaggio a Maria Carta.

0: grazie.
1: Grazie, era l'omaggio a Maria Carta degli Achenur, reso dal gruppo sassarese in occasione della 7ª edizione del premio intitolato all'artista siligese nel 2009.
2: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
3: Sono le 16 e 31 minuti.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
5: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
8: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
9: Caterina Cimino è originaria di Monti, maoristanese d'adozione. Qui la ascoltiamo nel classico Nannè Dumeu, accompagnata da Orlando Magia alle Launeddas e Trunfa, Paolo Zicca organetto e Antonio Mattana chitarra.

0: Si è aperto in un rio pallo, sta Neddu Meo. Ascoltata da Carina Cimino, da sua partecipazione a Sardegnanta del 2000.
1: I Karma nascono come duo iniziativa del tastista Dario Guiso e della cantante Francesca Lai. Nel 2018 allargano la fazione e debuttano con un primo album intitolato Equilibri. Si può ascoltare anche sta Oltre la Porta, su testo di Michele Pioledda.

0: Abbiamo ascoltato il duo Pugioni in Serenada.
1: E Tirese, già componente dei Zenia, Vannichessa ha debuttato nel 1997 con un suo album, Camineras, e il brano che ascoltiamo dava il titolo all'intero lavoro.

0: Abbiamo ascoltato Camineras, dall'omonimo album di Vanni Chessa.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
4: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
3: Quindi?
4: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
3: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
4: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
5: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: L'Unione Europea al fianco dell'Ucraina. La Commissione UE ha votato a favore del finanziamento per Kiev di 6,1 miliardi nel giorno dell'indipendenza dall'Unione Sovietica del paese. Giornata che sarà contraddistinta dall'incontro tra i volenterosi presieduto da Gran Bretagna, Francia e Germania. Il presidente britannico Andy Burnham ha formalizzato nella prima visita ufficiale in Ucraina l'autorizzazione a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow, mentre in Russia il direttore generale del Consiglio russo per gli affari internazionali annuncia che la prevista visita a Mosca degli inviati del presidente americano Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner è stata rinviata perché non esiste un'agenda sufficientemente sostanziosa per l'incontro.
6: Questione migranti, non vedo alcuno scontro fra Germania e Italia, lo dice il portavoce del cancelliere tedesco Merz, rispondendo a una domanda dei giornalisti sul caso dei trasferimenti in Italia dei cosiddetti migranti dublinanti annunciati da Berlino. Fra Italia e Germania c'è una stretta collaborazione sulla politica migratoria, afferma il Ministero dell'Interno tedesco, aggiungendo che lo scambio fra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia.
7: In Italia ora è iniziata con una fiaccolata silenziosa questa notte alle 3:36 la commemorazione del 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 distrusse i borghi di Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto e tanti altri centri abitati dell'Appennino centrale, seppellendo sotto le macerie 299 corpi. Di questi 239 furono estratti senza vita da sotto le macerie nella sola Amatrice. Oggi messa e commemorazione di fronte al monumento ai caduti. In questi minuti invece la celebrazione si è trasferita ad Amatrice.
6: È stata fissata per il 7 settembre per Walter Lavitola l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma. Lavitola ha accusato di essere il mandante insieme a Gomes Tavares dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha chiesto intanto la scarcerazione. Dopo l'interrogatorio di Lavitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti, ma per lui si prospettano tempi più lunghi.
7: La Procura dei Minori di Genova ha chiuso le indagini nei confronti dei tre giovanissimi accusati del delitto avvenuto la notte tra l'11 e il 12 aprile in Piazza Palma a Massa, dove Giacomo Bongiorni venne ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna. Per uno dei tre minorenni, un ex pugile di 17 anni difeso dal legale Nicola Forcina, attualmente l'accusa di omicidio volontario.
6: Il calcio, la Juventus perde subito per infortunio Kenan Yıldız dopo una sola partita di campionato. Il trequartista turco si è fatto male al piede sinistro dopo l'esordio contro il Frosinone e oggi è stato visitato al J-Medical per eseguire i dovuti accertamenti. In attesa di conferme ufficiali, le indiscrezioni sono pesanti visto che c'è il concreto rischio di un'operazione, 2 mesi di stop più il tempo per il recupero della migliore forma. Oggi intanto si chiude la prima giornata di Serie A. Alle 18:30 scenderanno in campo Bologna-Lazio e alle 20:45 Roma e Fiorentina.
7: E per ora è tutto, a più tardi.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
10: Radiolina.
2: Radio Notizie.
9: Ben ritrovati da Mariangela Lampis, presenze record nell'isola. Il caso Alghero nella sua stagione da 2 milioni di presenze, la destagionalizzazione già in atto, si dice nella città catalana. Record anche a Villa Simius, alle prese con una pressione turistica che comincia a far sentire il suo peso, oltre 70.000 persone nell'ultimo fine settimana, un 5% in più di presenze rispetto allo scorso anno, si pensa al numero chiuso. Continuità ancora in affanno, nel controesodo tornano i voli esauriti per raggiungere Roma o Milano dalla Sardegna, si può attendere fino anche a 3 giorni. Il femminicidio e l'omicidio di Solanas e Flumini, proseguono gli accertamenti anche sui telefoni sequestrati e dopo le prime dichiarazioni spontanee, Alessandro Pintus, accusato di aver ucciso la moglie Michela Rubio e fratello Andrea, potrebbe chiedere di essere sentito auta dal magistrato che si occupa dell'inchiesta. Costa Paradiso, assemblea per chiarire proprietari degli immobili della località balneare l'urgenza di allacciarsi alla rete fognaria. I lavori attesi da anni sono stati completati. Le varianti urbanistiche, un argine alla speculazione energetica, lo strumento usato dai comuni come barriera contro l'assalto, a settembre la Pratobello in consiglio regionale. È giunta la sua 45esima edizione, la regata dei Sfassonis, tra gli appassionati quest'anno anche molti giovani. La Torre è oggi in campo nella prima gara di campionato di Serie C, i rossoblù affrontano il Livorno in Toscana, assenti Sorrentino e Scaringi. E Cagliari si gode la partenza col botto in campionato e da domani preparerà il big match di domenica sera alla Domus contro l'Inter. Sul mercato il DS Accardi lavora alle uscite al possibile scambio col Torino fra Esposito e l'esterno Abukal. È tutto, buon proseguimento di pomeriggio da Mariangela Lampis.
10: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
11: Non far girare le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
10: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
12: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
14: Pronti partenza? Convenienza! Dal 24 al 29 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il polpo pulito surgelato Arby da 500 grammi a 6,45 euro, i Took Bake Rolls vari tipi da 150 grammi a 1,59 euro e i Sake Bon Star vari tipi da 79 grammi a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita. Buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
15: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Smeralda.
1: Ed eccoci qua cari amici, buon inizio settimana da parte mia, sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare fino alle 18.30 come sempre con tante notizie e tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica, partiamo da White Girl Wasted, la nuova di Anna.

0: You're Wasted, la nuova di Anna su Radiolina nel nostro lunedì. Ancora ben ritrovati cari amici. Adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, di cosa ci parli stasera?
1: Ciao Cristian, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Allora sì, oggi vi porto a Golfo Aranci, anzi non vi porto io ma ci porta la blogger Miss Marta Star, 22.000 follower con i quali condivide contenuti di viaggio e luoghi da esplorare. Ma quello che ha condiviso questa settimana, insomma, non è un contenuto di quelli che ci fa piacere, perché appunto, come detto, siamo a Golfo Aranci, a Caletta delle Tartarughe, uno di quei posti raggiungibili a fatica a piedi, che in cui il paesaggio appunto rende omaggio alla fatica fatta per arrivarci, o più facilmente in barca. E probabilmente qualcuno in barca ha pensato bene di allestire praticamente uno stabilimento balneare privato abusivo. Quindi l'influencer e blogger si è trovata davanti gazebo, sdraio, cucina, barbecue, un uovo di zecca, chili di carbonella, legna, torce di citronella, poi andandosene lasciando tutto lì. E le immagini sono state postate sull'Instagram della viaggiatrice. Quindi eccoci a denunciare l'ennesimo episodio di estate cafona avvenuto in gallura. E anche se può sembrare superfluo, questi episodi di cronaca ci spingono sempre a ricordare che insomma la spiaggia non è un luogo privato ma è di tutti, non è il giardino di qualcuno ma soprattutto non è una discarica. Quello che è successo alla Caletta delle Tartarughe non è altro che prepotenza, deturpazione e anche un potenziale rischio per l'ambiente naturale. Quindi su unionesarda.it trovate l'appello e la denuncia condivisa sui social da Miss Marta Stein. Insomma, noi rinnoviamo l'invito a trattare le spiagge come quel luogo delicato che sono.
0: E allora grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: Alle 17:17 anche gli R.E.M. su Radiolina, Shining Happy People dal 91. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 4 per 100 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
8: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Fabri Fibra su Radiolina e Antidroga, il loro singolo insieme. Adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci sono le ultime notizie con Virginia Lodi. Ciao Virginia, ti ascoltiamo.
1: Ciao Christian e buonasera a tutti. Nel nostro primo piano cronaca e siamo a Cagliari, dove una lite fra cittadini stranieri ha rischiato di trasformarsi in tragedia. È avvenuto nella mattinata di ieri in piazza Matteotti, nei pressi della stazione Arst, quando gli agenti della polizia di Stato, intervenuti dopo una segnalazione al 112 per una lite fra stranieri, hanno trovato un coltello artigianale lungo 21 centimetri nascosto in un cestino. Cosa è accaduto? Tutto è cominciato con la segnalazione arrivata al 112 e l'intervento dei poliziotti, che hanno denunciato due persone a piede libero. Poi però gli agenti hanno deciso di restare in zona per controllare la situazione. Hanno visto uno dei protagonisti della lite tentare di colpire al volto l'avversario con un oggetto che stringeva in mano. Alla vista della polizia l'uomo si è diretto rapidamente verso i cestini della spazzatura, liberandosi di quanto aveva con sé. Raggiunto immediatamente è stato messo in sicurezza e perquisito senza esito, ma poi il controllo del cestino ha permesso di rinvenire l'arma. L'uomo è stato quindi arrestato per porto ingiustificato di armi, con l'aggravante che è prevista da un articolo del nuovo decreto sicurezza per le condotte tenute nelle immediate vicinanze di una stazione ferroviaria. Al termine dell'udienza di convalida, il GIP ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E poi torniamo sul duplice delitto di Quartu e Solanas, perché entro un mese dovrebbero essere ultimati gli accertamenti tecnici sui telefoni sequestrati il 23 luglio dai carabinieri, dunque poche ore dopo il ferimento di Michela Rubio e l'omicidio di Andrea Pintus, entrambi per mano di Alessandro Pintus. Una tragica sequenza che sappiamo ha avuto il suo triste epilogo una settimana fa, quando anche la donna ha smesso di combattere nel reparto di rianimazione del Brozzo, dove era stata ricoverata. Ora l'attenzione è rivolta all'esito delle verifiche sul contenuto dei telefonini. Circa una decina sono stati presi dai militari di Quartu e del nucleo investigativo di Cagliari, che si occupano della vicenda insieme agli specialisti del RIS. L'obiettivo è di estrapolare ogni elemento che possa essere utile per risalire a un eventuale movente del duplice delitto. E chiudo, Christian, con il meteo, perché quella che si apre a Cagliari è una settimana ancora all'insegna del caldo torrido, non soltanto poi a Cagliari ma in tutta la Sardegna, perché da mercoledì è previsto sull'isola il ritorno dell'anticiclone subtropicale, con punte anche al di sopra dei 40 gradi, in particolare nelle zone

0: interne, una tendenza che fra l'altro interesserà non soltanto la Sardegna ma tutta l'Italia, anche se poi nel resto del paese sono previsti temporali in arrivo, mentre l'isola continuerà a fare i conti con temperature al di sopra della media stagionale almeno fino al prossimo weekend.
1: E allora grazie mille a Virginia Lauditi, auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: La nostra migliore musica con Bad Decision, Benny Blanco, BTS e Snoop Dogg. Ancora ben ritrovati, un buon inizio settimana a tutti voi, una buona serata. State con noi perché tra poco parliamo di scuola.
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17 e 29 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare!
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Fino al 30 settembre 2026, usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.

0: 10.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
1: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
2: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
3: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

Viajando por il mundo, Carol G, Manu, ciao nel nostro lunedì, ancora ben ritrovati, le 17.36 minuti, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare, un abbraccio da parte mia fino alle 18.30 live. Allora, per gli studenti della nostra isola le vacanze estive entrano nelle battute finali, conclusive, la riapertura ufficiale dei cancelli negli istituti dell'isola è fissata per mercoledì 16 settembre, data condivisa anche con Abruzzo e Basilicata, quindi poi i singoli istituti mantengono ovviamente comunque la facoltà nel rispetto dell'autonomia gestionale di adattare l'inizio delle attività di qualche giorno a seconda delle esigenze organizzative interne e ovviamente si parla già di vacanze organizzative interne e ovviamente si parla già di vacanze no, nel senso no sul fronte dei giorni di riposo il calendario presenta sempre quelle ricorrenze no il 4 ottobre e il 1 novembre il 25 aprile l'opportunità per una pausa più lunga arriva con l'Immacolata l'8 dicembre che cade di martedì quindi si può fare un bel ponticello ecco gli studenti ok e magari anche i professori i maestri ecco e poi ci sono le sospensioni del periodo natalizio tra il 25 e 26 dicembre Capodanno Epifania Pasquetta Festa della Repubblica e quant'altro e altre festicciole un pochino sparse poi ci sarà il patrono delle varie città della nostra isola e paesi della nostra isola e quindi sicuramente ecco un bel calendario quello del 2026-2027 cari amici è così il tempo scorre, il tempo vola. Ecco, l'estate sta finendo. Quando cantavano i Righiera, che tristezza quella canzone. Non la suoniamo mai più perché proprio a fine dell'estate. No, anche no, grazie. E tra poco continuiamo a parlare di scuole e purtroppo di quella brutto vizio lì che sta aumentando tutto e anche quaderni, zaini e quant'altro. Ma prima un salto nel passato con Whitney Houston su Radiolina.

0: di Comrade Love Sober su Radio Lina nel nostro lunedì. Ancora ben ritrovati, 17:44, state con noi perché tra poco, beh, come promesso prima, continuiamo a parlare di scuola.
1: Radio Smeralda.
2: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
8: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
9: Radio Lina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
11: Nelle prossime ore in Sardegna condizioni in prevalenza stabili e soleggiate, anche se con qualche annuvolamento in arrivo verso sera, soprattutto sul versante occidentale dell'isola, per il passaggio di un impulso instabile che impegnerà soprattutto il centro-nord, mentre richiamerà aria molto calda dal Nord Africa sul Mediterraneo, sul sud Italia e anche sulle isole maggiori, dunque in Sardegna, con temperature che rimarranno molto elevate. Nei prossimi giorni farà parecchio caldo, con valori massimi anche vicini ai 40 gradi sulle aree interne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavi

La nostra migliore musica qua su Radio Lina, ancora ben ritrovati, buon inizio settimana a tutti voi. Preparare lo zaino per il rientro in classe si sta trasformando anno dopo anno in una vera caccia al tesoro, dove a sparire sono spesso i risparmi di casa. E per l'anno scolastico 2026-2027 le stime diffuse dal Codacons hanno tracciato un quadro poco rassicurante per le tasche dei genitori, mettendo insieme testi scolastici, dizionari, cancelleria varia, e le cifre complessive possono toccare il tetto dei 1.300 euro per ogni alunno. Una panoramica che vede lievitare i costi base di penne e quaderni dal 2 al 4%, mentre i manuali scolastici segnano un rincaro medio vicino al 2%. Voi direte 2%, ogni anno in 10 anni questo 2% è aumentato veramente veramente tantissimo, e lo sanno sicuramente le tasche di chi ha dei bimbi a scuola. Orientarsi tra gli scaffali di cartolerie e supermercati è ormai un'impresa degna di una mappa dei pirati. Se per un diario scolastico bastano pochi spiccioli, i modelli più ambiti sfiorano facilmente i 40 euro, mentre un astuccio completo di pennarelli e colori arriva a toccare quota 60 euro. La vera novità riguardano però gli zaini, quelli super moderni, che ormai somigliano a piccole centraline elettriche dotate di luce a LED, casse audio senza fili, batteria integrata per ricaricare i telefoni. Sono dei modelli che possono superare tranquillamente i 200 euro proprio a zainetto. E vabbè, poi ci sono quelli che ovviamente vogliono l'ultimo grido, e quindi gli scaffali sono veramente pieni in questi ultimi giorni, l'abbiamo visto, anzi proprio a inizio agosto, entrando nei vari supermercati, c'è proprio l'angolo scuola che è veramente esploso. Ma sì, perché ci siamo, visto che comunque tanti ragazzi della nostra isola andranno a scuola proprio il 16 di settembre, quindi in bocca al lupo, e magari cerchiamo di riutilizzare le cose della nostra scuola, giusto per dire, noi facevamo così quando eravamo piccoli.

0: La città degli angeli, Achille Lauro, nel nostro lunedì sera sulla prima radio in Sardegna. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. State con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 59 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Sono passati 10 anni da quando alle 3.36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli, Rieti e Arpino

0: arcuata del Tronto, Ascoli Piceno, colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel decimo anniversario della tragedia, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata questo pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Come prima tappa la Premier ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermata in raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Ha incontrato i familiari delle vittime, poi la partecipazione alla messa.
1: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi ha partecipato in videocollegamento anche alla riunione dei leader della coalizione dei volenterosi, svoltasi in concomitanza col 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Nel suo intervento si legge in una nota di Palazzo Chigi, Meloni ha rinnovato al Presidente Zelensky e al popolo ucraino le più sentite congratulazioni a nome del governo italiano per la ricorrenza nazionale, ribadendo il fermo sostegno dell'Italia alla sovranità, all'integrità territoriale e all'indipendenza dell'Ucraina.
0: Guerra in Medio Oriente, l'Iran sta completamente collassando, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth in vista dell'attesa conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent per illustrare il D-Day economico dell'Iran. Secondo indiscrezioni, Bessent dovrebbe svelare un ampliamento della portata delle sanzioni secondarie contro paesi ed entità che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran.
1: A cronaca, violenta esplosione in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina a Cassino, due persone sono rimaste gravemente ustionate. Lo scoppio ha fatto crollare il tetto dell'edificio. I due feriti sono stati trasportati in elicottero al centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Le indagini sulle cause dell'esplosione si concentrano per il momento su una fuga di gas.
0: Cambiamo argomento, mantenere un conto corrente in Italia è sempre più costoso. In 10 anni la spesa media per la sua gestione in Italia è aumentata del 23%, passando dagli 82,2 euro del 2016 ai 101,1 euro del 2026. Secondo un'analisi realizzata sulla base degli ultimi dati disponibili della Banca d'Italia, l'aumento non riguarda tutte le voci allo stesso modo. A pesare maggiormente sono le spese legate alle operazioni quotidiane, mentre i costi fissi hanno registrato una crescita più contenuta.
1: Il calcio: Bologna e Lazio si affrontano nella prima giornata di campionato. Calcio d'inizio allo stadio Dall'Ara alle 18:30. Tedesco dovrebbe lanciare i piccoli al centro dell'attacco dal primo minuto e arretrare Bernardeschi a centrocampo. Gattuso a sua volta lancia Frattesi. In avanti i cancellieri e Dia in vantaggio rispettivamente su Noslin e Ratkov. Alle 20:45 la prima Dia si chiude con Roma-Fiorentina.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Buonasera, bentornati da Luca Neri. In apertura c'è la cronaca, il doppio omicidio di Solanas e Flumini. Proseguono gli accertamenti anche sui telefoni sequestrati e dopo le prime dichiarazioni spontanee, Alessandro Pintus, accusato di aver ucciso la moglie Michela Rubio e il fratello Andrea, potrebbe chiedere di essere sentito e auta dal magistrato che si occupa dell'inchiesta. A Cagliari lite in piazza Matteotti che rischia di finire nel sangue. È scattato l'arresto, ma nel cestino è stato trovato un coltello di 21 centimetri. In manette è finito un cittadino straniero che ha tentato di colpire il rivale al volto con l'arma, occultandola poi rapidamente alla vista degli agenti. Ancora cronaca, con un gommone a motore nelle acque dell'Asinara, multato un turista, sorpreso dai carabinieri nelle acque di Calabarche Napoletane, dove vige il divieto assoluto di transito per preservare la fauna marina. Continuità territoriale ancora in affanno, nel controesodo tornano i voli esauriti. Per raggiungere Roma o Milano dalla Sardegna si possono attendere fino a 3 giorni. Le varianti urbanistiche, un argine alla speculazione energetica, lo strumento usato dai comuni come barriera contro l'assalto. A settembre la Pratovello 26 in Consiglio regionale. In Sardegna torna il grande caldo, in settimana massime oltre i 40 gradi. Oggi e domani il clima estivo, ma senza grossi picchi. Da mercoledì poi il ritorno dell'anticiclone subtropicale. E adesso lo sport, la Serie C, la Torres oggi in campo nella prima gara del campionato. I rossoblù affrontano il Livorno in Toscana, assenti Sorrentino e Scaringi. E adesso la Serie A, il Cagliari si gode la partenza col botto in campionato e da domani preparerà il big match di domenica sera alla Domus contro l'Inter. Sul mercato, il DS Accardi lavora alle uscite al possibile scambio col Torino tra Esposito e l'esterno Abuklal. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
2: Radio Smeralda, Radio Lina, in diretta dalla Costa Smeralda.

Ugel, Moving to the Sun con Ultra Natessu Radiolina. Ancora ben ritrovati cari amici, le 18.08, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara, un abbraccio ovviamente da parte mia. Il genio del giorno è questo ragazzo che nello stato del Nebraska ha praticamente rapinato una banca e quindi si è beccato ben 10 anni e un mese di reclusione senza sconti di pena e poi più altri 5 anni di libertà vigilata. Ma perché ha fatto così notizia questo furto in banca? Perché praticamente lui ha preparato la rapina utilizzando ChatGPT. Vi rendete conto? Sì, ha utilizzato come fosse un assistente operativo, quindi interrogandolo sulle tempistiche di arrivo delle forze dell'ordine, sulla modalità proprio di reperire munizioni da dei pregiudicati e sulla manutenzione tra l'altro di una calibro 45. Ma vi rendete conto? E ChatGPT, ma gli non lo so, avrà qualche alert sicuramente prima o poi, non lo so, avviserà qualcuno. Boh, vabbè, comunque tra l'altro è riuscito a fuggire lui con un bottino di poco più di $9,000. Però che cosa ha fatto? A parte che era volto scoperto, quindi l'hanno beccato quasi subito, no? E quindi vi potete immaginare ormai con la tecnologia, con il riconoscimento facciale e quant'altro. Però anziché nascondersi con questi soldi, cosa è andato a fare? È andato a fare shopping, proprio il genio del giorno. Ma si può, vabbè, comunque l'hanno beccato proprio quasi con le mani nel sacco, diciamo. Vabbè, così. 18 e 10 minuti. A proposito di Ultra Natale.

0: Dal 97 anche questa di Ultranatè su Radiolina Free, ancora ben ritrovati, una buona estate a tutti voi, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare, io sono Cristian Asana, ma state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità in arrivo le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda in edicola e scaricando l'app Unione Digital.
1: Radio Smeralda.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
4: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 400 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
7: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Issa Razza, QR Code, il nuovo singolo su Radio Lina nel nostro lunedì sera alle 18.19. Siamo in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Adesso ci colleghiamo con la redazione dell'Unione Sarda per scoprire insieme in anteprima cosa leggeremo domani con il direttore editoriale Lorenzo Paolini. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, noi stiamo organizzando una così, c'è già una corsa per quanto riguarda le prossime elezioni politiche. Noi andiamo a vedere chi si sta mettendo alle partenze, perché poi tante persone che si mettono in corsa poi resteranno comodamente a casa, però intanto vediamo chi ambisce ad avere una posizione centro-sinistra e centro-destra, come cambierà anche la giunta regionale, perché qualcuno tra gli assessori, presidenti eccetera punta molto a fare il raccontiamo un po' quello che va a succedere. C'è caldo, ma va, che notizia è? No, però la notizia è che il caldo c'è e ci sarà ancora, e quindi andiamo in giro un po' per campagne prima di dire ma che cosa sta succedendo. West Nile, facciamo il punto sulla febbre del Nilo, sui posti in cui il problema delle zanzare, i luoghi, i comuni è oggettivamente migliorato, e gli altri luoghi che invece non conoscono miglioramento, forse perché in alcuni posti si sta facendo una prevenzione un po' più importante o diversa banalmente. In questa smeralda, cioè a casa tua dietro l'angolo, sta arrivando qualcuno che fa sì che Porto Cervo sia sostanzialmente blindata, che ci sia la possibilità che il porto chiuda. Chi sta arrivando veramente, se lo sai, lo sai, ma io non te lo dico perché va letto sul giornale
0: domani,
1: domani. E poi perché ti conosco che sei un diavolo, il topless versione 2026 negli spettacoli, raccontiamo questa roba che sembrava sparita e che era una cosa che negli anni 70-80 era assolutamente scontata e poi si è lentamente asciugata. Bene, e invece è di nuovo di gran moda, e raccontiamo perché e anche i rischi e poi tante altre cose ovviamente
0: da leggere domani in edicola e ovviamente scaricando l'app Unione Digital. Grazie mille al direttore editoriale Lorenzo Paolini e buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Buon lavoro a voi, grazie mille.
0: E Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, se vi va però ritorno domani in diretta dal centro commerciale Olbia Mare a partire dalle 17. Vi auguro un'ottima serata con Radiolina. Ciao a tutti.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
4: Fino al 30 settembre 2026, usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più, hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
5: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
5: Radiolina Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
7: Nelle prossime ore in Sardegna condizioni in prevalenza stabili e soleggiate, anche se con qualche annuvolamento in arrivo verso sera, soprattutto sul versante occidentale dell'isola, per il passaggio di un impulso instabile che impegnerà soprattutto il centro-nord, mentre richiamerà aria molto calda dal Nord Africa sul Mediterraneo, sul Sud Italia e anche sulle isole maggiori, dunque in Sardegna, con temperature che rimarranno molto elevate. Nei prossimi giorni farà parecchio caldo, con valori massimi anche vicini ai 40 gradi sulle aree interne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 19:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo

0: In una nota di Palazzo Chigi dopo la riunione dei volenterosi oggi in videochiamata, la Presidente del Consiglio ha confermato l'impegno italiano sul fronte umanitario in vista della stagione invernale, che proseguirà con l'invio di ulteriori generatori per sostenere la popolazione e garantire la tenuta della rete energetica.
1: Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto colpì il centro Italia, causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia, la premier Giorgia Meloni è arrivata questo pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Come prima tappa, la premier ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermata il raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Ha incontrato i familiari delle vittime, poi la partecipazione alla messa durante la quale il cardinale Zuppi, in merito alla ricostruzione, ha detto che non interessano le polemiche, ma l'impegno di tutti. C'è molto da fare, ma il peggio alle spalle.
0: È stato pestato a morte per un debito non saldato di 50 euro. Sarebbe questo il movente della violenta aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello, di 62 anni, massacrato di botte in piazza Sant'Anna in pieno centro di Caserta. È quanto ricostruisce il GIP, che ha convalidato il fermo del senza fissa dimora di nazionalità romena, non ucraina, come si era appreso in un primo momento, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi del 62 deceduti in ospedale lo scorso venerdì 21 agosto.
1: È stata fissata per il 7 settembre per Walter Lavitola l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma. Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha chiesto la scarcerazione. Dopo l'interrogatorio di Lavitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti, ma per lui si prospettano tempi più lunghi.
0: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, torna il grande caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature in molte regioni, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e anche al centro. Le colonnine di mercurio inizieranno a salire, sono previste alte temperature con punte fino a 40 gradi e picchi che potrebbero toccare i 44 gradi nella provincia di Catania. Al nord invece una perturbazione atlantica potrebbe riportare ancora instabilità.
1: Il Como non molla Moise Kean. La squadra di Fabregas appronta una nuova offerta per l'attaccante, che ha espresso la sua volontà di trasferirsi bianco-blu. Per far partire il classe 2000 però la Fiorentina chiede un'offerta soddisfacente che le permetta di definire l'arrivo di un sostituto all'altezza. I viola contano di trovare un accordo economico breve per poi andare sul mercato per un sostituto, con Norberto Beto come principale indiziato a sostituire Moise Kean.
0: E con queste tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Buonasera, bentornati da Luca Neri. Paura sul volo Cagliari-Roma, un aereo a terra con uno pneumatico squarciato. Scatta la procedura di emergenza. Il velivolo di Aero Italia è atterrato a Fiumicino con un'ora di ritardo. Frammenti della gomma rinvenuti a Elmas. La compagnia, tutto si è svolto in piena sicurezza. La cronaca proseguono gli accertamenti anche sui telefoni sequestrati. Dopo le prime dichiarazioni spontanee, Alessandro Pintus, accusato di aver ucciso la moglie Michela Rubio e il fratello Andrea, potrebbe chiedere di essere sentito UTA dal magistrato che si occupa dell'inchiesta. Ancora cronaca a Cagliari, lite in piazza Matteotti, rischia di finire nel sangue, scatta l'arresto. Poi nel cestino è stato trovato un coltello di 21 centimetri. In manette un cittadino straniero che ha tentato di colpire il rivale al volto con l'arma, occultandola poi rapidamente alla vista degli agenti. Con un gommone a motore nelle acque dell'Asinara, multato un turista, sorpreso dai carabinieri nelle acque di Calabarca Napoletane, dove vige il divieto assoluto di transito per preservare la fauna marina. Le varianti urbanistiche è un argine alla speculazione energetica, lo strumento usato dai comuni come barriera contro l'assalto. A settembre la Pratobello 26 in consiglio regionale. In Sardegna torna il grande caldo, in settimana massime oltre 40 gradi, oggi e domani clima estivo ma senza grossi picchi, da mercoledì il ritorno dell'anticiclone subtropicale. Lo sport, la Torres oggi in campo nella prima gara del campionato di Serie C, i rossoblù affrontano il Livorno in Toscana, assenti Sorrentino e Scaringi. E adesso la Serie A, il Cagliari si gode la partenza col botto in campionato e da domani preparerà il big match di domenica sera alla Domus contro l'Inter. Sul mercato il DS Accardi lavora alle uscite al possibile scambio col Torino tra Esposito e l'esterno Abuklal. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Lunedì 24 agosto, ben trovate e ben trovati al GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. I cani sono i migliori amici dell'uomo. Oggi il numero di cani che vivono con gli esseri umani è superiore a quello di qualsiasi altro periodo storico. La convivenza è stata così stretta che i cani si sono evoluti in modo diverso in tutto il mondo per adattarsi ai tratti umani, sviluppando caratteristiche distintive in diverse regioni, rispecchiando i diversi stili di vita dei loro partner bipedi. Fido non è solo lo specchio del padrone, è anche il suo psicologo, straordinariamente bravo a interpretare risate, espressioni corrucciate e lacrime. Sia gli scienziati che gli appassionati dei cani lo sanno da tempo, ma la biologia alla base di questa capacità è rimasta in gran parte inesplorata finora. I cani osservano il linguaggio del corpo umano, ascoltano le sfumature della nostra voce e ricavano informazioni dal nostro odore. Capelli più forti, unghie sane e drenaggio dei liquidi corporei sono questi i benefici più noti attribuiti all'equiseto tra le piante officinali più antiche conosciute dall'uomo, che continua a occupare un posto importante nella fitoterapia moderna. Conosciuto scientificamente come Equisetum amberse, cresce spontaneamente in molte zone d'Europa ed è facilmente riconoscibile per i suoi sottili fusti verdi che ricordano una piccola coda di cavallo, da cui deriva anche il nome comune. Negli ultimi anni il suo impiego è tornato al centro dell'attenzione grazie alla crescente ricerca di rimedi naturali per il benessere di capelli, unghie e pelle. Fresca, leggera, colorata, l'anguria è la regina dell'estate, ma è molto di più di una semplice coccola rinfrescante. Tra alto contenuto d'acqua, poche calorie e un mix di vitamine e antiossidanti, è un alleato del benessere quotidiano. Ricchissima di sali minerali fondamentali per il nostro benessere, quali potassio, fosforo e magnesio, oltre che di vitamine, soprattutto la preziosa vitamina C, l'anguria ha anche un ottimo contenuto di beta-carotene che ritarda l'insorgenza dei radicali liberi. Prima di salutarci, una piccola curiosità: le creme idratanti non servono solo a dissetare la pelle, ma agiscono come una vera e propria barriera protettiva. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.

0: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 400 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
5: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.

0: Sono le 19 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
9: Pronti partenza? Convenienza! Dal 24 al 29 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il polpo pulito surgelato Arby da 500 grammi a 6,45 euro, i Took Bake Rolls vari tipi da 150 grammi a 1,59 euro e i Sake Bone Star vari tipi da 79 grammi a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
10: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
11: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web.

comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
0: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
5: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
8: Nelle prossime ore in Sardegna condizioni in prevalenza stabili e soleggiate, anche se con qualche annuvolamento in arrivo verso sera, soprattutto sul versante occidentale dell'isola, per il passaggio di un impulso instabile che impegnerà soprattutto il centro-nord, mentre richiamerà aria molto calda dal Nord Africa sul Mediterraneo, sul Sud Italia e anche sulle isole maggiori, dunque in Sardegna, con temperature che rimarranno molto elevate. Nei prossimi giorni farà parecchio caldo, con valori massimi anche vicini ai 40 gradi sulle aree interne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buonasera e bentornati da Luca Neri. Paura sul volo Cagliari-Roma, un aereo a terra con uno pneumatico squarciato. Scatta la procedura di emergenza. Il velivolo di Aero Italia è atterrato a Fiumicino con un'ora di ritardo. Frammenti della gomma rinvenuti a Elmas. La compagnia, tutto si è svolto in piena sicurezza. La cronaca, il doppio omicidio di Solanas e Flumini. Proseguono gli accertamenti anche sui telefoni sequestrati dopo le prime dichiarazioni spontanee. Alessandro Pintus, accusato di aver ucciso la moglie Michela Rubio e il fratello Andrea, potrebbe chiedere di essere sentito auta dal magistrato che si occupa dell'inchiesta. Ancora cronaca a Cagliari, lite in piazza Matteotti, rischia di finire nel sangue, scatta l'arresto. Poi nel cestino è stato trovato un coltello di 21 centimetri. In manette un cittadino straniero che ha tentato di colpire il rivale al volto con l'arma, occultandola poi rapidamente alla vista degli agenti. Con un gommone a motore nelle acque dell'Asinara, multato un turista, sorpreso dai carabinieri nelle acque di Calabarca Napoletane, dove vige il divieto assoluto di transito per preservare la fauna marina. Le varianti urbanistiche, un argine alla speculazione energetica, lo strumento usato dai comuni come barriera contro l'assalto. A settembre, la Pratobello 26 in consiglio regionale. In Sardegna torna il grande caldo, in settimana massime oltre 40 gradi. Oggi e domani clima estivo ma senza grossi picchi. Da mercoledì il ritorno dell'anticiclone subtropicale. Lo sport, la Torres oggi in campo nella prima gara del campionato di Serie C. I rossoblù affrontano il Livorno in Toscana, assenti Sorrentino e Scaringi. E adesso la Serie A, il Cagliari si gode la partenza col botto in campionato e da domani preparerà il big match di domenica sera alla Domus contro l'Inter. Sul mercato il DS a Cardi lavora le uscite al possibile scambio col Torino tra Esposito e l'esterno Abuklal. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
2: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 20 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
4: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 24 al 29 agosto potrai acquistare in offerta l'arista di suino a trancio di origine sarda a 99 centesimi letto e le cosce di pollo a 49 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: ma sono matta.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
2: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie.
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
11: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
5: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon.

0: Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Subito.

0: Buonasera, bentornati, sono le 19, prima edizione serale del telegiornale di Violina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Pneumatico squarciato dopo un volo da Cagliari a Fiumicino, ancora paura a bordo di un volo Aero Italia, la compagnia si scusa per il disagio e la pressione. Le varianti urbanistiche urgenti, un argine, la speculazione energetica, lo strumento usato dai comuni come barriera contro l'assalto, a settembre da Pratobello 26 in consiglio regionale. L'estate boom del turismo in Sardegna, Alghero e Villa Simius sold out, 2 milioni di presenze in Riviera del Corallo, alcuni sindaci pensano al numero chiuso. La sagra del Culurgione di Girasole è candidata al marchio di qualità dell'Unione delle Proloco Italiane, sotto esame una tradizione che non gli astra si fa ancora a mano. Parliamo di trasporti e dei disagi in apertura del nostro telegiornale con uno pneumatico squarciato dopo un volo da Cagliari a Fiumicino e ancora paura a bordo di un volo Aero Italia. Dettagli con Stefano Birocchi.
1: Un volo insolitamente più lungo del previsto, il segnale di cinture allacciate sempre acceso, l'apertura degli alloggiamenti, delle mascherine e dell'ossigeno su alcune file, poi l'atterraggio a Fiumicino con vigili del fuoco e ambulanze schierati. Il finale a lieto fine e la causa scopriranno dopo l'atterraggio i passeggeri è uno pneumatico del carrello squarciato. Il Boeing 737-800 Aero Italia era partito da Cagliari alle 12.05 con 182 passeggeri e 6 membri di equipaggio. Prima dell'atterraggio l'aereo ha compiuto alcuni passaggi sul Tirreno prolungando il volo per consumare carburante e ridurre il peso prima della discesa. L'arrivo a Fiumicino è avvenuto intorno alle 13.45. Aero Italia attribuisce, sulla base di una prima analisi, il danno alla possibile presenza di un corpo estraneo sulla pista di Elmas che avrebbe forato la ruota durante il decollo. Le verifiche tecniche, precise la compagnia, non avrebbero rilevato altre anomalie all'aeromobile. Resta da accertare definitivamente la dinamica dell'episodio. L'ENAC, dopo i precedenti problemi di agosto, aveva assicurato di aver svolto tutti i controlli previsti. Il 5 agosto due voli Roma-Cagliari erano rientrati a Fiumicino per anomalie alla pressurizzazione, criticità operative a cui si aggiunge la carenza di posti nel controesodo. Cagliari-Milano senza disponibilità immediata, già esaurito il 31 agosto. Olbia-Milano, Alghero-Milano con i primi posti solo dal 27, Olbia-Roma dal 26 agosto.
0: Parliamo di eolico adesso perché i sindaci possono difendere i propri territori con le varianti urbanistiche urgenti. Sentiamo come con Maurizio Landi.
2: In un anno in Sardegna la produzione da fonti rinnovabili è aumentata del 15%, lo affermano le tabelle del sito di Terna, la società che si occupa della trasmissione dell'energia elettrica in Italia, appena sopra la media nazionale, ma già con una percentuale rispetto al fabbisogno ben al di sopra del 100% in diverse ore del giorno. Produciamo più di quanto consumiamo, lo esportiamo nella penisola e addirittura anche nella vicina Corsica. E i progetti per una nuova espansione di pale eoliche e pannelli fotovoltaici ci sono numerosi, ma ora c'è un'arma in più nella lotta all'assalto speculativo delle multinazionali della transizione energetica. Le varianti urbanistiche sono l'argine per fermare la speculazione e il fronte delle amministrazioni comunali contrari agli investimenti in energie rinnovabili si allarga. Da tempi a Selargius, passando per Villanova Forro, a Ghilarza. Primi cittadini con in mano la Pratobello 26 e il coraggio di dire no alla speculazione energetica. È la prima cittadina di Tempio anticipa tutti e lancia un chiaro messaggio anche ai colleghi sardi.
3: La pianificazione urbanistica è lo strumento principe per poter gestire il territorio e gestirlo secondo gli indirizzi che la nuova amministrazione ha voluto darsi. Ci siamo

0: rendersi conto perché si parla di speculazione, perché chi investe nel nostro territorio investe per poter godere di sovvenzioni importanti, ma che sull'economia della nostra terra non vi è nessuna ricaduta reale, se non quella lemosina che viene data per la cessione dei terreni per portare avanti questa tipologia di investimenti.
1: Adesso il tema del turismo e in particolare dell'overtourism in Sardegna con il caso Alghero nella sua stagione da 2 milioni di presenze. Franco Ferrando.
2: La stagione dei record ad Alghero è fatta di crescita a due cifre e di un numero che spaventa, 2 milioni di presenze. Il clou ad agosto inevitabile, ma la crescita è netta da maggio a settembre.
3: Maggio molto bene, giugno a doppia cifra la crescita, luglio 6 o 7 punti di miglioramento, parliamo di tasso di occupazione camere, e agosto pare ormai in conclusione seguire la scia di luglio.
2: Ora si punta a ottobre, molto però dipende dalla certezza dei collegamenti aerei.
3: Diciamo che gli operatori lavorano per cercare di far diventare ottobre un mese incluso in media stagione. Finché la destinazione è collegata Olbia e Alghero dai voli, l'operatore turistico può arrischiare delle aperture prolungate laddove in passato i rischi erano eccessivi.
2: L'altra faccia della medaglia è l'impatto sulla vita dei residenti, sui prezzi, sui servizi. Destagionalizzare l'obiettivo.
4: C'è un tema di overtourism che riguarda tutte le città del Mediterraneo. La grande sfida è quella di dilatare la stagione lungo tutti i 365 giorni dell'anno. Per fare questo non bastano il sole del mare, come ovvio, ma bisogna costruire una città a misura, insomma, di visitatore. Per questo un grande rapporto con le zone interne e un grande rapporto sulle vie verticali, lo sport, l'ambiente, il turismo esperienziale. Questo significa organizzare il prodotto, significa lavorare con tutti gli operatori e la filiera dei servizi, significa progettare.
1: Ed è da record anche la stagione di Villa Simius, che però adesso si trova a fare i conti con una pressione turistica che comincia a far sentire il suo peso. Il servizio è di Valentina Orciu.
5: Oltre 70.000 persone sono in quest'ultimo weekend, spiagge piene, strade affollate, servizi sotto pressione. Villa Simius fa i conti con un'estate da record, il turismo cresce del 5% rispetto al 2025, ma ora la sfida è riuscire a gestire numeri sempre più alti.
6: In questo momento abbiamo dei dati che ci confortano, abbiamo un più 5%, il che non è del tutto positivo perché troppe presenze mettono in crisi i nostri servizi, l'impatto antropico sta diventando devastante, infatti per questo è nato la provocazione del numero chiuso.
5: Ma il turismo resta il motore dell'economia locale, per operatori e commercianti l'estate è il momento clou.
7: Come sono andati gli affari? Non ci lamentiamo, qui a Villa Simius non ci lamentiamo, dai.
8: La stagione è andata abbastanza bene, i turisti l'hanno apprezzato, soprattutto il nostro gelato artigianale.
9: Le prenotazioni continuano ad arrivare, abbiamo prenotazioni anche per ottobre e addirittura per novembre inoltrato.
5: E poi ci sono loro, i vacanzieri arrivano per il mare, le spiagge di Villa Simius ripartono con il ricordo di un'estate bellissima.
10: It's very nice, beautiful. Yeah, the people are so cute, nice.
11: Ancora mi viene la pelle d'oca quando penso ai posti che siamo passati con le moto. Da vedere, in moto, in moto.
1: Diciannove, otto minuti, c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
12: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
1: Ripartiamo con la cronaca perché proseguono gli accertamenti sul duplice omicidio di Solanas e Flumini. Sentiamo Mariangela Lampis.
13: Il dolore per Michela Rubio, che non si spegnerà, come quello per Andrea Pintus. Due famiglie spezzate, travolte, mentre una verità in parte scritta deve essere definita. Ora a Uta, dopo le primissime dichiarazioni spontanee, Alessandro Pintus, difeso dai legali Ettore Cinus e Gian Gregorio De Pascalis, manifesta il suo pentimento, continua e continuerà a farlo. E non vorrà stare in silenzio, è probabile che chiederà di essere sentito dal magistrato che si occupa dell'inchiesta. Il PM Gian Giacomo Pilia, che ha affidato gli accertamenti a un consulente forense. Il sospetto movente della la gelosia, ma saranno gli smartphone e gli altri dispositivi elettronici a fornire un quadro più chiaro. Chiamate, messaggi, prosegue il lavoro dei carabinieri della compagnia di quarto e del nucleo investigativo. Mentre altri elementi arriveranno dall'autopsia eseguita dal medico legale Roberto De Montis e la sua equipe, che ha definito la distanza da cui il 39enne Alessandro Pintus avrebbe sparato. La drammatica alba risale allo scorso 23 luglio. Il 39enne Pintus ha rivolto l'arma da fuoco contro la 47enne, la moglie, dentro il caffè 1950 Solanas, per poi salire in auto direzione via della Sfodelo a Margine Rosso e colpire e uccidere anche il fratello Andrea.
1: Andiamo adesso a Costa Paradiso con un'assemblea per chiarire ai proprietari degli immobili della località balneare l'urgenza di allacciarsi alla rete fognaria. Sentiamo Clizia Stangoni.
14: Un'assemblea per illustrare il proseguimento dei lavori nel comprensorio di Costa Paradiso e fare chiarezza ai proprietari delle abitazioni sullo stato della rete fognaria e del depuratore. All'incontro hanno preso parte anche il sindaco del comune di Trinzagulto e la società Paradiso Costruzioni, che ha aderito al completamento dei lavori.
15: Noi abbiamo realizzato il 94% della rete fognaria di Costa Paradiso. Ci manca questo 5% che non abbiamo completato, perché questo gruppo di salvaguardia del territorio di Costa Paradiso ha fatto opposizioni, ha fatto ricorsi, denunce, c'è stato un sovralluogo sul posto e lì ci hanno sospeso i lavori per quella parte che è ancora da completare. Abbiamo realizzato tutte le stazioni di sollevamento, quelle che mancano sono legate sempre alla sospensiva. Abbiamo efficientato le vecchie stazioni di sollevamento, cambiando le pompe, cambiando le quadri elettrici, tutto. Abbiamo rimesso a posto un depuratore che era totalmente in abbandono. Quindi siamo a un passo da finire.
14: Si tratta di un'area di particolare pregio naturalistico, perché in parte è ricompresa nel sito di importanza comunitaria e fin dalla nascita del comprensorio residenziale a fine anni 60, gran parte delle abitazioni ha smaltito i propri reflui direttamente nel suolo. Una situazione igienico-sanitaria non più tollerabile, oltre che per la sicurezza ambientale. Per questo motivo il comune ha disposto, successivamente approvato anche dal TAR, l'obbligo di allaccio alla nuova rete fognaria, con conseguenze previste dalla legge in caso di mancato adempimento.
16: Ora ciò che urge è arrivare alla chiusura dell'operazione. Tutti sanno che bisogna allacciarsi alla fognatura, tutti sanno che c'è una legge nazionale del 2006, tutti sanno che c'è una sentenza del TAR che parla molto chiaro, che tutti devono allacciarsi al depuratore centrale. Non esiste più la fossa IMOF, non esiste più la stagna. Si sono fatti salti mortali per arrivare a questo risultato. Si è fatto l'impossibile e oggi veramente mi dispiace, mi fa male vedere che alcuni che dovrebbero collaborare per il bene delle loro attività, per il bene delle loro case, remano contro per questioni che non si riesce a capire.
1: A Porto Cervo il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, ha presentato il libro di Ugo Capellacci. Lo ha intervistato Silvio Orru.
17: Il mio governo non ha nulla a che spartire con chi sceglie Vannacci. Parole nette, quelle del governatore della Calabria Roberto Occhiuto, dopo il passaggio con Futuro Nazionale del capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale per le suppletive di fine settembre. Ciò nonostante, il presidente Occhiuto a Porto Cervo per presentare il nuovo libro di Ugo Capellacci tira dritto. Come vede in questo momento Forza Italia? È in crescita secondo lei?
18: Ma Forza Italia può crescere molto, perché è l'unico partito che appunto si può rivolgere a chi in passato votava anche per il centrosinistra, quando il centrosinistra aveva leader riformisti. Oggi il campo largo non è più centrosinistra, è sinistra. Quindi Forza Italia può essere il partito capace di aggregare anche questo voto, che può essere quello decisivo per far rivincere il centrodestra.
17: E sulla Meloni non ha dubbi.
18: È un leader straordinario, ha grandissime capacità. Io sono convinto che si appresta a rivincere le elezioni.
17: E come vede l'ingresso di Marina Berlusconi?
18: È un riferimento importante per tutti noi, ma non è all'ordine del giorno il suo ingresso in politica.
17: Dove si vede tra 10 anni?
18: Ah, non lo so, ho imparato a vivere bene il presente e soprattutto spero che fra 10 anni la Calabria continui a crescere come sta cercando di fare in questi ultimi anni.
17: Davanti ancora 4 anni di governo, Occhiuto condivide il pensiero di Capellacci, autore del libro La rivoluzione gentile.
19: Oggi le sorti del nostro pianeta sono nelle mani di leader che sono tutt'altro che gentili. Io credo che sia arrivato invece il momento della misura. La gentilezza significa avere il cuore che sente.
1: L'Unione Sarda domani in edicola, il momento delle anticipazioni con Francesca Figus.
20: Buonasera a tutti, la politica regionale domani in primo piano sul nostro quotidiano perché è tempo di grandi manovre. Chi cercherà di approdare in Parlamento, i possibili candidati e riflessi sulla nostra isola. E ancora il grande caldo che non ci dà tregua, il nostro focus è sulle campagne e sulle nuove coltivazioni. Ancora la cronaca che ci porta a Cagliari, emergenza rifiuti dal centro storico alle periferie, nel mirino questa volta finiscono anche i turisti. Chiudiamo con lo sport e il calcio, buona la prima di campionato, tra i protagonisti del Cagliari c'è il nuovo acquisto Daniel Maldini. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna, noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital e non dimenticate un nuovo numero dell'inserto estate, tutto da leggere.
1: E adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
21: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
22: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
1: Ripartiamo da Girasole con la sagra del Culurgione candidata al marchio di qualità Umpli. Sentiamo Daniele Osai.
23: La spiga si chiude ancora con le dita, una piega dopo l'altra, dentro patate, formaggio, menta e quel sapore domestico che in Ogliastra vale quanto una firma. A Girasole i Culurgioni sono tornati protagonisti nella 12ª edizione della sagra all'anfiteatro comunale.
24: Durante tutto l'inverno, come potete vedere, le collaboratrici producono i culurgioni e siamo arrivati quasi a 15.000 produzioni di culurgioni. L'anno scorso era l'11ª edizione, abbiamo venduto 1.000 porzioni.
23: Quest'anno però attorno ai tavoli si giocava anche una partita importante, la candidatura al marchio Sagra di Qualità dell'Umpli, un riconoscimento nazionale che guarda alla capacità di una festa di rappresentare davvero il luogo in cui nasce.
25: Io governo 60 ispettori di Sagra di Qualità a livello nazionale, i quali poi escono e hanno una scheda di valutazione nella quale si parte da quella che è l'analisi della richiesta per seguire tutto quella che è l'operatività per arrivare alla gestione dei rifiuti.
23: E qui il Culurgione parte avvantaggiato, prima ancora di essere un piatto, è un gesto imparato guardando mani esperte. Girasole prova ora a portare quel gesto e l'Ogliastra che racchiude dentro una vetrina nazionale.
26: Quello che dobbiamo fare noi come Umbria, dobbiamo promuovere il territorio e per queste sagre non sono altro che promozione del territorio.
1: E adesso la 45ª edizione della regata degli Sfassonis nel servizio di Elisabetta Sanna.
27: Stiamo andando sempre crescendo, abbiamo molti giovani, ragazzini, diciamo, come quest'anno ad esempio siamo circa una trentina tra piccoli ragazzi e adulti.
28: La regata dei Sfassonis va verso il suo mezzo secolo di vita ed in questa 45ª edizione ha contato la partecipazione di molti giovani che insieme ai veterani si sono cimentati in diverse competizioni.
29: Abbiamo voluto puntare molto sul rilancio di questo evento perché rappresenta al meglio l'identità, la storia, le tradizioni di questa comunità.
28: Le tipologie di regata sono state differenti, sono stati utilizzati i Cius a remi, delle imbarcazioni in legno con fondo piatto. A vincere è stato Matteo Pili. Un'altra regata si è svolta con i Sfassoni a remi, in questo caso ad imporsi è stato Davide Pili, mentre è stato il veterano Marco Pili a vincere la regata più spettacolare, quella con i Sfassoni a Cantoi, in cui si usa un'asta di canne per far leva sul fondo dello stagno. Le energie dei veterani si sono rivolte verso i ragazzi e le ragazze a cui viene tramandata la pregiata tradizione artigiana di costruzione dei suvassoni che può esistere da 7 o 9 fasce.
1: Il Mamma Tita Festival sbarca ad Alghero, ce ne parla Alessandra Mura.
0: Un po' di fumo, ma niente paura. Si parte con la compagnia Sitting Duck, che apre la 10ª edizione del Mamatita Festival, uno spettacolo divertente e poetico che porta in scena le peripezie di un gruppo di clown in panne con la propria auto.
2: Sitting Duck è una compagnia belga che attracca per la prima volta in Sardegna con lo spettacolo La Diana. Tre clown molto particolari alle prese con una Diana, un'automobile che si trasforma davvero in un ingranaggio incredibile, fino a un finale inaspettato.
0: Organizzato dall'Associazione Spazio T con la direzione artistica di Chiara Murru, il Mamatita Festival esplora il tema del reincanto.
2: È un modo per dare una forma ai sogni, quindi immaginiamo degli spazi che come per magia poi si trasformano in luoghi di spettacolo dal vivo, ma soprattutto di divertimento e di emozioni.
0: Il ricco cartellone diffuso proporrà spettacoli sino al 6 settembre in numerosi paesi del nord-ovest dell'isola.
2: Saremo all'Argentiera, a Putifigari, a Osilo e a Villanova Monteleone con una piccola sorpresa anche a Tempio Pausania.
1: Ancora la pubblicità e poi lo sport nell'ultima parte del nostro TG.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: E partiamo con lo sport. Il Cagliari tra i primi tre punti in campionato e il mercato. Alberto Massu.
4: Sulla pelle e soprattutto in classifica la gioia dei primi tre punti stagionali strappati e male non fa a una diretta concorrente come il Parma. Ancora un giorno per godersela, poi il Cagliari metterà nel mirino la sfida con l'Inter, anche quest'anno favorita numero uno per la conquista del titolo. Sfida ad altissimo rischio, ma i rossoblù confidano nell'effetto Domus e in un calcio d'estate che schiaccia i valori e che può ancora regalare sorprese. E poi a Parma si è visto un Cagliari che, a dispetto della giovane età, ha saputo leggere le varie fasi della partita per poi colpire al momento giusto. Quindi domenica sera sarà una sfida non ad armi pari, certo, ma dove tutto potrà accadere. Intanto, parallelamente, la società continua a lavorare sul mercato che chiuderà il 1° settembre. Pisacane ha ribadito.
5: Con la società c'è un confronto quotidiano, questo lo posso dire, e come ho detto ieri in conferenza, qualora ci fossero delle situazioni da prendere, la società non si farà trovare impreparata.
4: Il primo nodo da sciogliere resta il caso Esposito, con il giocatore sempre più nel mirino del Torino, con cui si discute di uno scambio che porterebbe in rossoblù l'esterno destro marocchino Abouklal. In questo modo verrebbe sistemato anche l'ultimo tassello mancante, riportando Adopo in mezzo e chiudendo le porte alla suggestione di un ritorno di Nandez. Si lavora anche alle uscite di giocatori fuori dai radar del tecnico. Prati piace al Racing di Santander, mentre Albarracín, non convocato per Parma come Di Paolo, è in partenza sempre per la Spagna, ma all'Albacete con la formula del prestito secco.
1: E adesso la Serie C, perché alle 20.30 scende in campo la Torres per il primo turno del girone B. Sentiamo Emanuele Floris.
6: Tempo delle prime verità per la Torres. Stasera alle 20.30 il debutto in campionato contro il Livorno all'Armando Picchi. Premesse diverse per le due squadre, se gli Amaranto sono apparsi brillanti in pre-season, i sassaresi hanno perso invece 1-4 alla Spezia in Coppa Italia. L'esordio si presenta così con tutte le incognite del caso.
7: Sono un po' partite particolari, no? Le mie partite di campionato, perché non sai che atteggiamento o linea di massimo può avere l'avversario, quindi dovremmo essere bravi ad adattarsi a qualsiasi situazione, in un ambiente anche dove insomma sappiamo, no? Che Livorno è un ambiente forte, passionale.
6: Niente campo per l'infortunato Sorrentino in attacco e per Scaringi auto dalla retroguardia. Rientra Antonelli, mastino della difesa e veterano della formazione di Greco, così come Gigi Scotto.
7: Poi sai, durante gli anni cambiano da anno in anno, puoi partire in un certo modo, poi ti puoi rendere conto che ci sono situazioni dove si può cambiare, quindi dobbiamo essere sempre bravi a mettere i ragazzi in rosa nelle migliori condizioni.
1: Bene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale che torna tra poco alle 19.30 ancora in diretta. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buona serata.

0: Alberto Balia, chitarrista di Sant'Adi, è stato una delle anime del gruppo degli Argia, attivo sino al 2006. Poi ha intrapreso un suo percorso personale, curiosamente battezzato Arjazz Project, in cui elementi della tradizione si mescolano a influenze musicali diverse. Fa parte di quel progetto questo brano, Su Boe Muliache.
1: In istracias de acqua ben tenu, bevieron bastori di antica genia.

0: era Alberto Balia, da una sua partecipazione al programma Sonora, andato in onda su Videolina nel 2008. Il brano, La canzone dell'uomo bue, era ispirato ad un testo di Francesco Masala.
1: Sono le 21:59.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
6: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
6: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
18: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai.
10: A settembre
24: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
32: Coyote vs Acme.
33: Litigata!
32: Al cinema dal 2 settembre.
34: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
35: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
36: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radiolina.

Buonus allora a tutti, su Benegattaus, Benidorraus, su Bre Giornali in Sardu de Sardegna 1 Bieus, intendeus Galivontis Novas de oi, comencendi, come sempre, con il titolo de su sommario. Turismo in Sardegna, in stadi de Brimau, tutto esaurì in Salighera, in Cravonage, in San Riviera del Corallo, 2 milioni di visitatori e il sindaco, Nandaghemmo, esti troppo puro. Trasporto su commissario plano su torre problema, la vostra continuità di territoriale non ci monti billetto, se vuoi volare dessa Sardegna, Roma e Milano, tocca a mettere su manco 3 disi. Su urbanisti cascetti, vorrei mai sì speculazioni energetica e scomuno su teniti sì strumento giusto. In su mesi, chi entra saprà to bello 26 ad arrivare in su consiglio regionale. Sedizione numero 45 de sa regata dei Sfassoni in Santa Giusta, una festa che bracini mele spicciocco su loro. Su obiettivo esti del Nover, di gusta tradizioni artesane. Sports palloni de Serie C, Sadores no teste in campo, vos inghizzo del suo campionato di Serie C, Tattareso ante sfidai su Livorno in Toscana, ancora struppiauso Sorrentino e Scaringi. Poveri i gusti edizioni dei Sutti Ginostro, fu raso d'uncasa de turismo in Sardegna e in Salighera. Occano con Terribauso, 2 milioni di turisti, una crescita dei primau, de su mese maio e su mese agosto, che ancora de Piracabai. Su mese maio sta andando bene in mera, come ti narra Stefano Visconti, e su presidente dell'associo Federalberghi Nord Sardegna. Su mese Lampra, sa se os cresce, su de su 10% Pruso, in su mese Argiola, sa de su 7%. A rispetto a sono passato e su mese agosto a resi commenti su mese passato. In moi l'obiettivo è di arrivare turista in su mese la Dammini. Cacci vuoti scollegamento su con il serio plano su Nara ancora Visconti, di sicuro i operatori, se punti pronti, se mantengono aperta la struttura. Su turismo in Sattongio e in Siero si vuole fare cacci vuoti evento su The Sport e altre manifestazioni, siccome te Nara ancora Visconti, ma tocca a fare rezza con i Satras Bidda, adesso del ritorno.

Olin andai in Milano partendi de Salighera. Esprimo su billetto, su andai in Milano partendi de Casteddu, su Masu, se cattante invece sapo Mercurisi, su 26. Ma po su 31 già esti rotto esaurio. Sa situazione esti una pagicetta un mello, su andai in Roma, non ci punti billetto, su partendi oi de Salighera, ma c'esti disponibilità de grasi. Situazione tranquilla, partendi de Casteddu, mentre sa, o su collegamento intra Terano e sa capitali, sbilletto non ci punti, ma dei posti grasi scetti. I turisti invece sa debiti pagai un montone e di naipo viaggiare 300 euro e proso può comprare un biglietto scetti. Energia sa sartio de chini oli rimonni in toto sa Sardegna pannello su turri se palas può produsi energia granta birdi si vuoi frimmai scetti con sa schinata varianti urbanistiche. Donia Comune si può difendere contro si speculazione Donia Comune si può difendere contro si speculazione energetica con gli strumenti su dessa pianificazione urbanistica e gli amministratori locali si punti pronto se interventi contro chini o li occupai etroso e etroso de superficie ci vogliono impianto su eolico su e fotovoltaico su de tempio e ceragio su de biddano e vorro e ilarsi sindaco su traballanta po' soprattutto bello 26 su provvedimento che in su mese caporanni arribai finzo in su palazzo del su consiglio regionale in Casteddu un modello esti su che fendi su comune de tempio su esponendi una perda man a pizzo su de questo problema come ti narra sa sindica Gianna Masu se straballendo con su PUC poi tassa pianificazione urbanistica e si strumento principale della gestione del suo territorio. E sono questioni che pertoccano sa saluri dei cittadini, s'amparo dei ambienti e del suo s'amparo dei ambienti e del suo paesaggio, non ancora a Masu, e brusche totto, oleoso, combatti contro chi ne beneri in noi. Fare investimento su pigenti, finanziamento su pubblico su, e non lasciare nulla in suo territorio. Assemblea di abitanti, di Buttegheri, di Subrugo, di Costa, Paradiso, in suo territorio comunale, di Trinità, di questa questione, che si è cappiare, si abbassa, si traballa, si muove di spacciaso, e si assemblea antiparticipau, finza sa suo sindaco, di sa bidda, sa azienda, che è arrivata in straballo. Su 45% di Sarrezza è stata completata, come ti narra Mario Mela, di sa società di Paradiso Costruzioni. A mancare su 500 scelti. Voi c'è una parte del residenti che ha effendi opposizioni. Ruschettotto su chi sagattanta in sa zona SIC, sito di importanza comunitaria. Degando e si nasce su Brugo, isdomus anti scarrigao sempre direttamente in su terreno. Una situazione ambientale e igienica che non si vuole agguantare bruso. Su comune ha riapprovato dunque questo nuovo provvedimento e poi d'ogni addomo c'è stimoi sobrio de sa cappia e sarrezza. Dessa bassa, Sarrezza comunali, in mo Sarrezza cesti, come ti annuncio su sindaco Gian Piero Carta, tutto su d'uscinti, ci punti finza provvedimento su de suttar, esti un obbligo, su depuratori, in mo cesti, nara ancora su sindaco de Trinidade, e tutto su dunque sa depita rispettai sa lei, punti su de Gian Piero Carta. Un sciacco maneggente a partecipare in Santa Giusta, edizione numero 45 della regata dei Sfassonisi, Zeus Crescendi, Quentinara Antonio Puzzu, suo presidente del Sassozio Sfassoneri, Soccano Zeus in 30, Mannus e Picciocus, e proprio Picciocus, punti stetti, protagonista della edizione 2026. Questa regata è un evento in porto, posso abbidda nostra, narra suo sindaco del Santa Giusta, Antonello Figus, Sfassonisi, Olentinai. Identità, storia, tradizioni e narrafico su 20 parti dessa comunità. In sa regatta antiparticipavo, finza se Cius Arremus, Arribinto Matteo Pili. Satra regatta invece, sa con Sfassone Sarremus, da Arribinta Davide Pili. Sa gara, Rustra Vanara, se fosse importante, con Fassone s'accantò e da ribinta un esperto, Marco Pili. E poi sa socio, Isfassone Eresi, già traballente con questa edizione 2027. L'obiettivo è imparare a ricciocca se picciocco su i gusti tradizioni, che questi finzi sono un traballo, manno de artesaneria. Voi te su, poi vai, un Fassone, si deve di sì

spettacolo che sti praghi un meda. Manos e Pippius, estra compagnia de buffones, questi lompi de su Belgio, possa prima borta in Sardegna. Avanti spassiai di Areros, come ti narra Chiara Murru, sa direttora artistica de su festival. Sa manifestazione, sti a Parigiana, de sa sozio Spazio T. Oi spettacolo su in Sargentiera, su 26 e su 28 in Salighera, con on air de sa drumma femminili Le Radiose. Grazie a sa compagnia Ciarta, resi in Puttifigari, con su spettacolo Felici per sempre. E ancora in Salighera, oi e Crasi, si spettacolo de sa compagnia Blue Cink. Esempi Crasi, i protagonisti, antesi Martino.

ci siant a intro picciocos dai 20 ai 24 anni. Su Castellito era il Ligio, bene sa partire, se tu bravo a fare gol è sul momento giusto. Vabbè, tendi Sinter, sa Sociedad invece, sa sigla traballa in su mercato. Cesti de a risolvi sa chistioni, che per toccara Sebastiano Esposito, Duoliri su Torino e c'era poi un scambio con su marocchino Abouklal, difficile in meta invece sa che vostra torrà in Castedu, suruguayano Nandez. Sa Sociedadi, Oldri, Bendi, Prati, Albarrassin e Di Paolo. Su primo, Bracini Mera, esi spagnolo de su Santander, Albarrassin, gli lavori andai invece e su Albacete, un'altra squadra spagnola. Posso alloni de Serie C, poi singhizzo del suo campionato, posso adorres, sempre su Geroni B, no testa, esotto e meso. Sa prima partita dei Stattaresus in si stadio Armando Picchi del Livorno contro sul Livorno. Si squadra toscana giocati bene, ha ribito tutto in spartire del suo granata pre-campionato. Sadores invece arrivano a Surraleggia contro su Spezia in sa Coppa Italia 4-1. Sallenatore Tattaresus, Alfonso Greco, Naraga Aresi, una sfida difficile in mera, Gusto del Nottesta. Suo obiettivo è tirare Orangia e Buntus, Naraiso, ma non scieuso, il Travori sul sedi, Totus con non scieuso, canto questi gallenti su pubblico, si stadio del Livorno. In Sadore, Santa Mancai, Sorrentino, in attacco e Scaringi, sa difesa, ha avuto tutto il suo punto struppiauso. Andrà a giocare invece a Antone Gigi Scotto. E osaccabau, poi questa edizione pure si torna, grazie alla vostra attenzione, si intendeva su Sibio, su edizioni chi bedri, un uso loro e tutto.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Maria Carta pesca dal repertorio del canto in re per cantare questi muttos, che inserì anche nel suo album d'esordio, Paradiso in Re, del 1971.

0: Abbiamo ascoltato Maria Carta. Questi mutos erano tratti dal programma Album del 1984.
1: C'è un album dei Tazenda, Bumba, del 2005, intriso di sonorità latine, con testi cantati anche in spagnolo. Fanno parte di un percorso iniziato pochi anni prima, in seguito all'uscita di Andrea Parodi dal gruppo, che era stato presentato per la prima volta sul palco del festival Dromos nel 2000. Questa è Flor de mi alma.

0: Un ampio organico affiancava sul palco Itazenda nel loro concerto live all'interno dell'edizione del 2001 del Festival Dromos ad Oristano.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Originario di Perfugas, Giampiero Luzzu ha all'attivo un album inciso nel 2000 intitolato Oios de Foza. Da quel lavoro è tratta questa Fizu Lughente.

0: Era firmato da Paolo Pillonca il testo del brano che abbiamo ascoltato da Giampiero Luzzu.
1: Sono le 22 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
1: Il Cagliari in diretta.
5: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
6: Nell'originale produzione di Beppe Dettori con l'arpista comasco Raul Moretti emergono anche omaggi a Maria Carta. Li richiama questa a Bezzos de Idda Mia.

a dividere terra e acque, a dimenticare e a lasciare, a dividere terra e acque, a dimenticare e a lasciare.

0: Abbiamo ascoltato Beppe Dettori e Raul Moretti in A Bezzos de Idda Mia, omaggio a Maria Carta, cui dedicarono un intero album nel 2020.
1: Cecilia Concas ha acquistato una grande popolarità nell'isola negli anni 90,

0: Dal vivo al luogo santo per la festa manna di Gaddura nel 2013 era Cecilia Concas con Ninna Nanna.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Il gruppo degli Janas, fondato da Antonio Lotta, ha puntato agli esordi sull'uso delle voci con brani quasi esclusivamente eseguiti a cappella. Baborku è una delle loro canzoni manifesto e compariva nel loro album del 1999, Janas.

0: Era Baporcu, il brano degli Janas, presentato durante la loro esibizione alla terza edizione di Icnos, a Sedilo nel 1997.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Vanni Chessa e Antonio De Martis sono le guide dei Zenia, formazione ittirese che ha tentato di dare un respiro persino orchestrale a motivi ispirati alla tradizione, inserendo anche strumenti come il violino, il flauto e il contrabbasso. Qui esegue dei Muttetus a Bogheriu.

erano il flauto traverso di Antonio Martis e la voce di Vanni Cassa. A dominare questo motivo tradizionale eseguito di Zenia sul palco della prima edizione di Ignos Fantasias di Lo nel giugno del 1900.

0: Era stato realizzato nel 2017 il video di questo brano, Due, con Maria Giovanna Cherchi e Nicola Nite. La storia di due innamorati che si guardano, di due amici che si incontrano.
1: Piero Marras è stato il primo artista a utilizzare le Electroneddas, particolari launeddas ideate dall'ingegnere sulcitano Francesco Capuzzi. Il cantautore nuorese le impiega in questo brano.

0: giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
1: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
0: Quindi?
1: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
0: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
1: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Classicamente.

0: Sono le 23 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzo di puro, in sa radiolina.
3: Classicamente.

0: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
1: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
0: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
1: È rapido, ritiri in pochi minuti.
0: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
1: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
0: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: è mezzanotte e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Subito.

0: Bentornati in questa edizione della notte del telegiornale di Videolina, che iniziamo dai nostri titoli principali. Pneumatico squarciato dopo un volo da Cagliari a Fiumicino, ancora paura a bordo di un volo Aero Italia, la compagnia si scusa per il disagio e la pressione. Le varianti urbanistiche urgenti, un argine alla speculazione energetica, lo strumento usato dai comuni come barriera contro l'assalto. A settembre, la Pratovello 26 in consiglio regionale. L'estate boom del turismo in Sardegna, Alghero e Villa Simius sold out, 2 milioni di presenze in Riviera del Corallo, alcuni sindaci pensano al numero chiuso. La sagra del Culurgione di Girasole, candidata al marchio di qualità dell'Unione delle Proloco Italiane, sotto esame una tradizione che in Ogliastra si fa ancora a mano. Parliamo di trasporti, di disagi legati ai trasporti, in apertura del telegiornale con uno pneumatico squarciato dopo un volo da Cagliari a Fiumicino, ancora paura a bordo di un volo Aero Italia dopo gli episodi di inizio agosto. Sentiamo Stefano Birocchi.
1: Un volo insolitamente più lungo del previsto, il segnale di cinture allacciate sempre acceso, l'apertura degli alloggiamenti, delle mascherine e dell'ossigeno su alcune file, poi l'atterraggio a Fiumicino con vigili del fuoco e ambulanze schierati. Il finale a lieto fine, la causa scopriranno dopo l'atterraggio i passeggeri, è uno pneumatico del carrello squarciato. Il Boeing 737-800 Aero Italia era partito da Cagliari alle 12.05 con 182 passeggeri e 6 membri di equipaggio. Prima dell'atterraggio l'aereo ha compiuto alcuni passaggi sul Tirreno prolungando il volo per consumare carburante e ridurre il peso prima della discesa. L'arrivo a Fiumicino è avvenuto intorno alle 13.45. Aero Italia attribuisce, sulla base di una prima analisi, il danno alla possibile presenza di un corpo estraneo sulla pista di Elmas che avrebbe forato la ruota durante il decollo. Le verifiche tecniche, precise la compagnia, non avrebbero rilevato altre anomalie all'aeromobile. Resta da accertare definitivamente la dinamica dell'episodio. L'ENAC, dopo i precedenti problemi di agosto, aveva assicurato di aver svolto tutti i controlli previsti. Il 5 agosto due voli Roma-Cagliari erano rientrati a Fiumicino per anomalie alla pressurizzazione, criticità operative a cui si aggiunge la carenza di posti nel controesodo. Cagliari-Milano senza disponibilità immediata, già esaurito il 31 agosto. Olbia-Milano, Alghero-Milano con i primi posti solo dal 27, Olbia-Roma dal 26 agosto.
0: Ora parliamo di eolico con i sindaci che possono difendere i propri territori con le varianti urbanistiche urgenti. Sentiamo Maurizio Landi.
2: In un anno in Sardegna la produzione da fonti rinnovabili è aumentata del 15%, lo affermano le tabelle del sito di Terna, la società che si occupa della trasmissione dell'energia elettrica in Italia, appena sopra la media nazionale, ma già con una percentuale rispetto al fabbisogno ben al di sopra del 100% in diverse ore del giorno. Produciamo più di quanto consumiamo, lo esportiamo nella penisola e addirittura anche nella vicina Corsica. E i progetti per una nuova espansione di pale eoliche e pannelli fotovoltaici sono numerosi, ma ora c'è un'arma in più nella lotta all'assalto speculativo delle multinazionali della transizione energetica. Le varianti urbanistiche sono l'argine per fermare la speculazione e il fronte delle amministrazioni comunali contrarie agli investimenti in energie rinnovabili si allarga. Da Tempio a Selargius, passando per Villanova Forro a Ghilarza. Primi cittadini con in mano la Pratobello 26 e il coraggio di dire no alla speculazione energetica. È la prima cittadina di Tempio, anticipa tutti e lancia un chiaro messaggio anche ai colleghi sardi.
3: La pianificazione urbanistica è lo strumento principe per poter gestire il territorio e gestirlo secondo gli indirizzi che la nuova amministrazione ha voluto darsi. Ci siamo resi conto perché si parla di speculazione, perché chi investe nel nostro territorio investe per poter godere di sovvenzioni importanti, ma che sull'economia della nostra terra non vi è nessuna ricaduta reale, se non quella lemosina che viene data per la cessione dei terreni per portare avanti questa tipologia di investimenti.
0: Voltiamo pagina, parliamo di turismo, in particolare di overtourism in Sardegna con il caso di Alghero e la sua stagione da 2 milioni di presenze. Franco Ferrando.
4: La stagione dei record ad Alghero è fatta di crescita a due cifre e di un numero che spaventa, 2 milioni di presenze. Il clou ad agosto è inevitabile, ma la crescita è netta da maggio a settembre.
5: Maggio molto bene, giugno a doppia cifra la crescita, luglio 6 o 7 punti di miglioramento, parliamo di tasso di occupazione camere, e agosto pare ormai in conclusione seguire la scia di luglio.
4: Ora si punta a ottobre, molto però dipende dalla certezza dei collegamenti aerei.
5: Diciamo che gli operatori lavorano per cercare di far diventare ottobre un mese incluso in media stagione. Finché la destinazione è collegata Olbia e Alghero dai voli, l'operatore turistico può arrischiare delle aperture prolungate laddove in passato i rischi erano eccessivi.
4: L'altra faccia della medaglia è l'impatto sulla vita dei residenti, sui prezzi, sui servizi. Destagionalizzare l'obiettivo.
6: C'è un tema di overtourism che riguarda tutte le città del Mediterraneo. La grande sfida è quella di dilatare la stagione lungo tutti i 365 giorni dell'anno. Per fare questo non bastano il sole del mare, come ovvio, ma bisogna costruire una città a misura, insomma, di visitatore. Per questo un grande rapporto con le zone interne e un grande rapporto sulle verticali, lo sport, l'ambiente, il turismo esperienziale. Questo significa organizzare il prodotto, significa lavorare con tutti gli operatori e la filiera dei servizi, significa progettare.
0: Ed è una stagione da record anche per Villa Simius, che però deve fare i conti anche con una pressione turistica che comincia a far sentire il suo peso. Basti pensare agli oltre 70.000 persone dell'ultimo fine settimana. Valentina Orciu.
7: Oltre 70.000 persone sono in quest'ultimo weekend, spiagge piene, strade affollate, servizi sotto pressione. Villa Simius fa i conti con un'estate da record, il turismo cresce del 5% rispetto al 2025, ma ora la sfida è riuscire a gestire numeri sempre più alti.
8: In questo momento abbiamo dei dati che ci confortano, abbiamo un più 5%, il che non è del tutto positivo perché troppe presenze mettono in crisi i nostri servizi, l'impatto antropico sta diventando devastante, infatti per questo è nato la provocazione del numero chiuso.
7: Ma il turismo resta il motore dell'economia locale, per operatori e commercianti l'estate è il momento clou.
9: Come sono andati gli affari? Non ci lamentiamo, qui a Villa Simius non ci lamentiamo, dai.
10: La stagione è andata abbastanza bene, i turisti l'hanno apprezzato, soprattutto il nostro gelato artigianale.
11: Le prenotazioni continuano ad arrivare, abbiamo prenotazioni anche per ottobre e addirittura per novembre inoltrato.
7: E poi ci sono loro, i vacanzieri arrivano per il mare, le spiagge di Villa Simius ripartono con il ricordo di un'estate bellissima.
12: It's very nice, beautiful. Yeah, the people are so cute, nice.
13: Ancora mi viene la pelle d'oca quando penso ai posti che siamo passati con le moto. Da vedere, in moto.
0: Facciamo una pausa per la pubblicità, tra poco la seconda parte del TG.
14: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Ripartiamo con la cronaca perché proseguono gli accertamenti per il duplice omicidio di Solanas e Flumini. Sentiamo Mariangela Lampis.
15: Il dolore per Michela Rubio, che non si spegnerà, come quello per Andrea Pintus. Due famiglie spezzate, travolte, mentre una verità in parte scritta deve essere definita. Ora a Uta, dopo le primissime dichiarazioni spontanee, Alessandro Pintus, difeso dai legali Ettore Cinus e Gian Gregorio De Pascalis, manifesta il suo pentimento. Continua e continuerà a farlo. E non vorrà stare in silenzio. È probabile che chiederà di essere sentito dal magistrato che si occupa dell'inchiesta. Il PM Gian Giacomo Pilia, che ha affidato gli accertamenti a un consulente forense. Il sospetto movente della gelosia, ma saranno gli smartphone e gli altri dispositivi elettronici a fornire un quadro più chiaro. Chiamate, messaggi, prosegue il lavoro dei carabinieri della compagnia di quarto e del nucleo investigativo. Mentre altri elementi arriveranno dall'autopsia eseguita dal medico legale Roberto De Montis e la sua equipe, che ha definito la distanza da cui il 39enne Alessandro Pintus avrebbe sparato. La drammatica Alba risale allo scorso 23 luglio. Il 39enne Pintus ha rivolto l'arma da fuoco contro la 47enne, la moglie, dentro il caffè 1950 Solanas, per poi salire in auto direzione via della Sfodelo a Margine Rosso e colpire e uccidere anche il fratello Andrea.
0: Andiamo adesso a Porto Cervo, dove il governatore della Calabria, Roberto Chiuto, ha presentato il libro di Ugo Capellacci. Lo ha intervistato Silvio Ru.
16: Il mio governo non ha nulla a che spartire con chi sceglie Vannacci. Parole nette, quelle del governatore della Calabria Roberto Chiuto, dopo il passaggio con Futuro Nazionale del capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale per le suppletive di fine settembre. Ciò nonostante, il presidente Occhiuto a Porto Cervo per presentare il nuovo libro di Ugo Capellacci tira dritto. Come vede in questo momento Forza Italia? È in crescita secondo lei?
17: Ma Forza Italia può crescere molto perché è l'unico partito che appunto si può rivolgere a chi in passato votava anche per il centro-sinistra, quando il centro-sinistra aveva leader riformisti. Oggi il campo largo non è più il centro-sinistra, è sinistra. Quindi Forza Italia può essere il partito capace di aggregare anche questo voto, che può essere quello decisivo per far rivincere il centrodestra.
16: E sulla Meloni non ha dubbi.
17: È un leader straordinario, ha grandissime capacità. Io sono convinto che si appresta a rivincere le elezioni.
16: E come vede l'ingresso di Marina Berlusconi?
17: È un riferimento culturale importante per tutti noi, ma non è all'ordine del giorno il suo ingresso in politica.
16: Dove si vede tra 10 anni?
17: Ah, non lo so, ho imparato a vivere bene il presente e soprattutto spero che fra 10 anni la Calabria continui a crescere come sta cercando di fare in questi ultimi anni.
16: Davanti ancora 4 anni di governo, Occhiuto condivide il pensiero di Capellacci, autore del libro La rivoluzione gentile.
18: Oggi le sorti del nostro pianeta sono nelle mani di leader che sono tutt'altro che gentili. Io credo che sia arrivato invece il momento della misura. La gentilezza significa avere il cuore che sente.
0: L'Unione Sarda domani in edicola, il momento delle anticipazioni con Francesca Figus.
19: Buonasera a tutti, la politica regionale domani in primo piano sul nostro quotidiano perché è tempo di grandi manovre. Chi cercherà di approdare in Parlamento, i possibili candidati e riflessi sulla nostra isola. E ancora il grande caldo che non ci dà tregua, il nostro focus è sulle campagne e sulle nuove coltivazioni. Ancora la cronaca che ci porta a Cagliari, emergenza rifiuti dal centro storico alle periferie. Nel mirino questa volta finiscono anche i turisti. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Buona la prima di campionato. Tra i protagonisti del Cagliari c'è il nuovo acquisto Daniel Maldini. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital, e non dimenticate un nuovo numero dell'Inserto Estate, tutto da leggere.
0: E adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
20: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
21: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Ripartiamo da Costa Paradiso con un'assemblea per chiarire ai proprietari degli immobili della località balneare l'urgenza di allacciarsi alla rete fognaria. Infatti i lavori attesi da anni sono stati completati. Sentiamo Crizia Stangoni.
22: Un'assemblea per illustrare il proseguimento dei lavori nel comprensorio di Costa Paradiso e fare chiarezza ai proprietari delle abitazioni sullo stato della rete fognaria e del depuratore. All'incontro hanno preso parte anche il sindaco del comune di Trinzadagulto e la società Paradiso Costruzioni, che ha aderito al completamento dei lavori.
23: Noi abbiamo realizzato il 94% della rete fognaria di Costa Paradiso. Ci manca questo 5% che non abbiamo completato perché questo gruppo di salvaguardia del territorio di Costa Paradiso ha fatto opposizioni, ha fatto ricorsi, denunce, c'è stato un sovralluogo sul posto e lì ci hanno sospeso i lavori per quella parte che è ancora da completare. Abbiamo realizzato tutte le stazioni di sollevamento, quelle che mancano sono legate sempre alla sospensiva, abbiamo efficientato le vecchie stazioni di sollevamento cambiando le pompe, cambiando i quadri elettrici, tutto, abbiamo rimesso a posto un depuratore che era totalmente in abbandono, quindi siamo a un passo da finire.
22: Si tratta di un'area di particolare pregio naturalistico perché in parte è ricompresa nel sito di importanza comunitaria e fin dalla nascita del comprensorio residenziale a fine anni 60, gran parte delle abitazioni ha smaltito i propri reflui direttamente nel suolo. Una situazione igienico-sanitaria non più tollerabile, oltre che per la sicurezza ambientale. Per questo motivo il comune ha disposto, successivamente approvato anche dal TAR, l'obbligo di allaccio alla nuova rete fognaria, con conseguenze previste dalla legge in caso di mancato adempimento.
1: Ora ciò che urge è arrivare alla chiusura dell'operazione. Tutti sanno che bisogna allacciarsi alla fognatura, tutti sanno che c'è una legge nazionale del 2006, tutti sanno che c'è una sentenza del TAR che parla molto chiaro che tutti devono allacciarsi al depuratore centrale. Non esiste più la fossa IMOF, non esiste più la stagna. Si sono fatti salti mortali per arrivare a questo risultato. Si è fatto l'impossibile e oggi veramente mi dispiace, mi fa male vedere che alcuni che dovrebbero collaborare per il bene delle loro attività, per il bene delle loro case, remano contro per questioni che non si riesce a capire.
0: Adesso la sagra del Culurgione di Girasole, candidata al marchio di qualità Umpli, una tradizione che in Ogliastra passa ancora dalle mani. Sentiamo Daniele Osai.
2: La spiga si chiude ancora con le dita, una piega dopo l'altra, dentro patate, formaggio, menta e quel sapore domestico che in Ogliastra vale quanto una firma. A Girasole i Culurgioni sono tornati protagonisti nella 12ª edizione della sagra all'anfiteatro comunale.
3: Durante tutto l'inverno, come potete vedere, le collaboratrici producono i culurgioni e siamo arrivati quasi a 15.000 produzioni di culurgioni. L'anno scorso era l'11ª edizione, abbiamo venduto 1.000 porzioni.
2: Quest'anno però attorno ai tavoli si giocava anche una partita importante, la candidatura al marchio sagra di qualità dell'Umpli, un riconoscimento nazionale che guarda alla capacità di una festa di rappresentare davvero il luogo in cui nasce.
5: Io governo 60 ispettori di sagra di qualità a livello nazionale, i quali poi escono e hanno una scheda di valutazione nella quale si parte da quella che è l'analisi della richiesta e seguire tutto quella che è l'operatività per arrivare alla gestione dei rifiuti.
2: E qui il Culurgione parte avvantaggiato, prima ancora di essere un piatto, è un gesto imparato guardando mani esperte. Girasole prova ora a portare quel gesto e l'Ogliastra che racchiude dentro una vetrina nazionale.
24: Quello dobbiamo fare noi come Umbria, dobbiamo promuovere il territorio e per queste sagre non sono altro che promozione del territorio.
0: E adesso a Santa Giusta, dove giunge la sua 45ª edizione, la regata di Is Fassonis. Elisabetta Sanna.
25: Stiamo andando sempre crescendo, abbiamo molti giovani, ragazzini, diciamo, come quest'anno ad esempio siamo circa una trentina tra piccoli ragazzi e adulti.
26: La regata dei Sfassonis va verso il suo mezzo secolo di vita ed in questa 45ª edizione ha contato la partecipazione di molti giovani che insieme ai veterani si sono cimentati in diverse competizioni.
27: Abbiamo voluto puntare molto sul rilancio di questo evento perché rappresenta al meglio l'identità, la storia, le tradizioni di questa comunità.
26: Le tipologie di regata sono state differenti, sono stati utilizzati i Cius a remi, delle imbarcazioni in legno con fondo piatto. A vincere è stato Matteo Pili. Un'altra regata si è svolta con i Sfassonis a remi, in questo caso ad imporsi è stato Davide Pili, mentre è stato il veterano Marco Pili a vincere la regata più spettacolare, quella con i Sfassonis a Cantoi, in cui si usa un'asta di canne per far leva sul fondo dello stagno. Le energie dei veterani si sono rivolte verso i ragazzi e le ragazze a cui viene tramandata la pregiata tradizione artigiana di costruzione dei suvassoni che può esistere da 7 o 9 fasce.
0: Ancora una pausa, poi lo sport nell'ultima parte del telegiornale.
14: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: E per gli spettacoli il Mamma Tita Festival sbarca ad Alghero. Ce lo racconta Alessandra Mura.
28: Un po' di fumo, ma niente paura. Si parte con la compagnia Sitting Duck, che apre la 10ª edizione del Mamma Tita Festival, uno spettacolo divertente e poetico che porta in scena le peripezie di un gruppo di clown in panne con la propria auto.
29: Sitting Duck è una compagnia belga che attracca per la prima volta in Sardegna con lo spettacolo La Diana. Tre clown molto particolari alle prese con una Diana, un'automobile che si trasforma davvero in un ingranaggio incredibile, fino a un finale inaspettato.
28: Organizzato dall'associazione Spazio T con la direzione artistica di Chiara Murru, il Mamma Tita Festival esplora il tema del reincanto.
29: È un modo per dare una forma ai sogni, quindi immaginiamo degli spazi che come per magia poi si trasformano in luoghi di spettacolo dal vivo, ma soprattutto di divertimento e di emozioni.
28: Il ricco cartellone diffuso proporrà spettacoli sino al 6 settembre in numerosi paesi del nord-ovest dell'isola.
29: Saremo all'Argentiera, a Putifigari, a Osilo e a Villanova Monteleone, con una piccola sorpresa anche a Tempio Pausania.
0: Sport con il calcio di Serie C, è arrivata una sconfitta per la Torres nella prima giornata del campionato. Livorno infatti è finito 2-1, la Torres era andata in vantaggio con Di Stefano, ma sul finire del primo tempo ha subito il pari su rigore di Samuel Di Carmine. La rete della vittoria dei toscani è arrivata nel recupero ad opera di Mauete sul filo del fuorigioco. E adesso la Serie A con il Cagliari, che invece si gode l'ottima partenza e pensa anche al mercato. Facciamo il punto nel servizio di Alberto Massu.
4: Sulla pelle e soprattutto in classifica la gioia dei primi tre punti stagionali, strappati e male non fa a una diretta concorrente come il Parma. Ancora un giorno per godersela, poi il Cagliari metterà nel mirino la sfida con l'Inter, anche quest'anno favorita numero uno per la conquista del titolo. Sfida ad altissimo rischio, ma i rossoblu confidano nell'effetto Domus e in un calcio d'estate che schiaccia i valori e che può ancora

0: regalare sorprese. E poi a Parma si è visto un Cagliari che, a dispetto della giovane età, ha saputo leggere le varie fasi della partita per poi colpire al momento giusto. Quindi domenica sera sarà una sfida non ad armi pari, certo, ma dove tutto potrà accadere. Intanto, parallelamente, la società continua a lavorare sul mercato, che chiuderà il 1° settembre. Pisacane ha ribadito:
1: con la società c'è un confronto quotidiano, questo lo posso dire, e come ho detto ieri in conferenza, qualora ci fossero delle situazioni da prendere, la società non si farà trovare impreparata.
0: Il primo nodo da sciogliere resta il caso Esposito, con il giocatore sempre più nel mirino del Torino, con cui si discute di uno scambio che porterebbe in rossoblù l'esterno destro marocchino Abouklal. In questo modo verrebbe sistemato anche l'ultimo tassello mancante, riportando Adopo in mezzo e chiudendo le porte alla suggestione di un ritorno di Nandez. Si lavora anche alle uscite di giocatori fuori dai radar del tecnico. Prati piace al Racing di Santander, mentre Albarracín, non convocato per Parma come Di Paolo, è in partenza sempre per la Spagna, ma all'Albacete con la formula del prestito secco.
2: Bene, tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buonanotte.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Nel momento dell'esplosione della pandemia di Covid-19, l'ogliastrina Manuela Mameli ha registrato nella sua casa di Triei un brano di Antonio Pani dal titolo Rosa Galana, accompagnandosi alla chitarra.

Era l'intensa interpretazione di Rosa Galana da parte di Manuela Mameli da una registrazione domestica del marzo del 2020.

0: È mezzanotte e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea. Commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea. Ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini su Radio Linea.

Un saluto a tutti, su Benegattausu, Benidorrausu, su tre giornali in sardu de Sardegna 1 Bieusu, intendeus Galivuntis Novas de oi, comencendi, come sempre, con il titolo de su sommario. Turismo in Sardegna, in istadi de Brimau, tutte esaurite in Salighera, in Cravonage, in sa Riviera del Corallo, 2 milioni di visitatori e il sindaco, Nandagemmo, esti troppo puro. Trasporto con il aeroplano su torre problema, la vostra continuità territoriale non ci vuole biglietto, se vuoi volare da Sardegna a Roma e Milano, tocca a mettere su manco 3 dici. Su urbanisti cascetti, vorrei avere mai sì speculazioni energetica e scomuno su tenete sì strumento giusto. In su mesi, chi entra saprà bello 26 a arrivare in su consiglio regionale. Sedizione numero 45 de sa regata dei Sfassoni in Santa Giusta, una festa che prasci di mele spicciocco su loro. Su obiettivo esti del Novero, di gusta tradizioni artesane. Sports palloni de Serie C, Sadores no teste in campo, vos inghizzo su campionato di Serie C.

0: tattaresu ant is fidessu di Fornu, in Toscana, ancora struppiausu Sorrentino e Scaringi. Poveri, igusta edizione de su TG Nostru fue dasu duncas de turismo in Sardigna e Salighera. Occano con terribausu 2 milioni de turistas, una crescita de primmau de su mese maio e su mese agosto, che ancora de piracabai. Su mese maio sta andando bene in mera, come ti narra Stefano Visconti, e su presidente dell'associo Federalberghi Nord Sardegna, in su mese Lampras, se os cresce, su de su 10% Prusu, in su mese Argiola, se de su 7%, a rispetto se non passato, e su mese agosto, a resi, commenti su mese passato. In moi, l'obiettivo è di arrivare turistas in su mese la Dammini. Calci vuoti scollegamento su con il aeroplano, su un'area ancora Visconti, di sicuro i operatori, i punti pronti, mantengono aperte le strutture. Su turismo in Sattongio e in Siero si vuole fare calci vuoti evento su de sport e altre manifestazioni, siccome in un'area ancora Visconti, ma tocca a fare rezza con i satras biddas del suo territorio, con i zona di Aintruburu. Su problema del suo chinanta over tourism in si stadi, invece da Enrico Daga, assessore comunale della programmazione, si vuole a risolvi fendi turismo totu sanno. Tocca la progettare e donare servizi su differenti, se n'era ancora assessori comunali della Salighera. In Cravona Ciavuru è stata una estate de primmau, gente in mera, troppo, pure 70.000 persone a sabato e domenico passato su scetti. Donia Playa prene turistas, filas e filas de macchinas, problemas con servizio. I dati sono positivi e devo confermare al suo sindaco de Sabida, Gianluca Dessisa, rispetto a sano passato, sa crescita è stata su 5%. Forse sì, c'è stato bisogno del limitare sa ribara dei turisti sannara dessi provocando una chiesa. Su turismo però è su motori dell'economia locale, operatori, si butteghieri, si stadi, è su un momento importante, tutto su un'altra che sa stagioni. Esti positiva meta andendo bene e merisi des albergo sicuro nante che ci punti prenotazione se fosse un mese la Dammini e fosse un mese Donia Santi Vuro e punti pregiauso e sturista sapuro pregiauso e spantauso sa bellezza dei logos des playas e des agenti sarda Vuro. Problemas, e ancora problemas, pochini de pri viaggiare de sa Sardigna riba in su continente, imprende sa continuità di territoriale con il plano, su il sardo, su in questa gira. Depi andare in Milano, pochi stonesi di urgenza, potrà ballare, posso fare visita, posso attobbiare con un familiare. Non ci vuoti biglietto su. Tanto buona, chi ne vuole andare in Milano partendo Terra Nova con sa continuità di territoriale, depi mettere su 27, Giovia de questa gira. Oi, grazie, posti grazie, non ci monti biglietto su proprio, quindi oli andai in Milano partendo da Salighera, esprimo su biglietto, su andai in Milano partendo da Casteddu, su Maso, su Zagatante invece su Mercurisi, su 26, ma su 31 già esti rotto esaurio. Sa situazione stiamo che c'è un meno su andai in Roma, non ci monti biglietto su partendo oi da Salighera, ma c'è disponibilità di dei grasi. Situazione tranquilla a partire da Castello, mentre o su collegamento tra Terano e Capitali, sbiglietti sono ci punti, ma dei vostri grasi scetti. I turisti invece sa depiti pagai un montone e di naipo viaggiai 300 euro e proso può comprare un biglietto scetti. Energia, sa Sartium, de chini oli ribonni in totu sa Sardigna, pannello, soturri, se palas, po' produsi energia, granta, birdi, si vuole frimmai, scetti con sa schinata varianti urbanistiche. Donia Comune si vuole defendi contro si speculazione energetica con gli strumenti su dessa pranificazione urbanistica e gli amministratori si locali si punti pronti, se interventi contro chini oli occupai etroso e etroso de superfici ci vogliono impianto su eolico su e fotovoltaico su de tempio e ceragio su de bidano e vorro e ilarsi sindaco su traballanta posso prato bello 26 su provvedimento che in su mese caporanni arribai finzo su palazzo del suo consiglio regionale in Castello un modello esti su che fendi su comune de tempio su esponendi una perda man a pizza su de questo problema come ti narra sa sindica Gianna Masu, se ho straballendo con su PUC, voi ti ha pianificazione urbanistica è l'istrumento principale della gestione di questo territorio. Questa è una questione che pertocca la salute dei cittadini, l'amparo degli ambienti e del suo paesaggio, non ancora a maso, e brusche tutto, oleoso, combatti contro chi ne veniri in noi. Fare investimento su pigenti, finanziamento su pubblico e non lasciare nulla in suo territorio. Assemblea di abitanti, di botteghieri, del subrugo de Costa Paradiso, in suo territorio comunale de Trinidade, questa questione che sta a cappiare sa bassa e straballo si muove di spacciaso, e sa assemblea antiparticipau finza sa su sindaco de sa bidda, sa azienda che arrivati straballo. Su 45% de Sarrezza è stata completata, come tinara Mario Mela de sa società di Paradiso Costruzioni. A mancare su 500 scelti. Voi c'è una parte del residenti che è fin di opposizione. Rusca tutto su chi sagattanta in sa zona SIC, sito di importanza comunitaria. Degando e si nasce su brugo, isdomus anti scarrigao sempre direttamente in su terreno. Una situazione ambientale e igienica che non si vuole agguantare bruso. Su comune ha riapprovato dunque questo provvedimento e poi ogni addomo c'è stato il sobbrigo della cappia e Sarrezza. Dessa bassa, Sarrezza comunale, in mossa Sarrezza cesti, come ti ha annunciato il sindaco Gian Piero Carta, tutto su Duscinti, ci vunti finza provvedimento su De Suttar, esti un obbligo, su Deporadori, in moi cesti, in ara ancora su sindaco De Trinidade, e tutto su dunque sa depita rispettai sa lei, vunti su De Gian Piero Carta. Uno sciacco maneggente a partecipare in Santa Giusta, edizione numero 45 della regata dei Sfassonisi, Zeus Crescendi, Quentinara Antonio Puzzu, su presidente dei Sassozio Sfassoneri, Soccano Zeus in 30, Mannus e Picciocus, e proprio Picciocus, punti stetti, protagonista dell'edizione 20-26. Questa regata è un evento da importo, posso abbidda nostra, narra su sindaco de Santa Giusta, Antonello Figus, Sfassonisi, Olentinai. Identità, storia, tradizioni, narrafigus, venti parti dessa comunità. In sa regatta antiparticipavo, finza se cius arremus, ha ribinto Matteo Pili. Satra regatta invece, sa con sfassone arremus, da ribinta Davide Pili. Sa gara, Rustra Vanara, se fosse importante, con Fassone s'accantò e da ribinta un esperto, Marco Pili. E poi s'associo, i Sfassoneresi, già traballenti con questa edizione 2027. L'obiettivo è imparare a ricciocca se picciocco su i gusti tradizioni, che questi finzi sono un traballo, manno di artesaneria. Voi te su, poi vai, un Fassone, si deve seguire a regola precisa. Il spettacolo si stinghizzara in su nord di sa Sardegna, edizione numero 10 de su Mamma Titta Festival, su sa protagonista del suo primo spettacolo, si è compagnia Sitting Duck, un spettacolo che sti braccia un meda, Manosu e Pippiusu, e compagnia de Buffoni, che sti lompia de su Belgio, possa prima borta in Sardegna, avanti spassiai di Arero, come tenara Chiara Murru, sa direttora artistica del suo festival. Sa manifestazione sta a Paricciara, de sa socio Spazio T, su cartellone sta a Recumera, con il spettacolo su Finza, e su tre, su sesi, de su mese che entrano. Oi, il spettacolo su in Sargentiera, su Bintisesi, e su Bintotto in Salighera, con On Air, de sa drumma femminili, Le Radiose. Grazie, sa compagnia. Ciarta resi in Puttifigari con questo spettacolo Felici per sempre, e ancora in Salighera Oi e Crasi, si spettacolo della compagnia Blue Cink. Esempi Crasi, i protagonisti antesi Martina Soragna e Silvia Laniado con si spettacolo Retro. In mosso sport, cominciamo con su pallone di Serie A, su Castedue, Gosen di Z, 3 spunti, su Corangiaso in Parma, poi giocatori si punti libero, su Madde Grasi, Anta Torre a fare allenamento, su si preparai e si sfida de Domenico de Costa Gira, in Saunipol Domus, contro Sinter, e questi si candidara numero uno, Bobbinci, si scudetto de Occannuguru. Arresti una sfida difficile in mera, ma su Casteddu aradeni su vantaggio de su pubblico e de stifosos. In tale maniera, si squadra che ha vinto in su Tardini de Parma, ha riammostato, si davvero giocai con ogni squadra, ma che ha subito che ci sia a intro piccioccoso dai 20 e 24 anni. Su Castiglio era il Ligio bene sta partire, sei più bravo a fare gol e sul momento giusto. Vabbè, tendi Sinter, sa Sociedad invece sa Sigra Traballè sul mercato. Cesti de a risolvi sta chistioni, che per toccara Sebastiano Esposito, Duoliri su Torino e c'era per sì un scambio con su marocchino Abouklal, difficile in meta invece sa che vostra torrà in Casteddu suruguaiano Nandez. Sa Sociedadi Oldri Bendi Prati Albarrasin e Di Paolo. Su primo, Bracini Mera, esi spagnolo de su Santander, Alba Rassin, gli lavori andai invece e su Albacete, un'altra squadra spagnola. Posso alloni de Serie C, poi singhizzo de su campionato Posse Torres, sempre su Geroni B, no testa, esotto e meso. Sa prima partita dei Stattaresus in si stadio Armando Picchi del Livorno contro sul Livorno. Si squadra toscana giocati bene, ha ribito tutto in spartire del seguente pre-campionato. Sadores invece arrivano a Surraleggia contro su Spezia in sa Coppa Italia 4-1. Allenatore Tattaresu, Alfonso Greco, Naraga Aresi, una sfida difficile in mera, Gusto del Nottesta. Suo obiettivo è tirare orangia ai punti, sono Aresi, ma non scioso, i travori sul sedi, tutto si conosceuso, canto questi gallenti su pubblico, si stadio del Livorno. In Sadore, Santa Mancai, Sorrentino, in attacco e Scaringi, sa difesa, ha avuto tutto il suo punto struppiauso. Andrà a giocare invece a Antonelli e Gigi Scotto. E osa cabao, poi questa edizione pure si torru, grazie a vostra attenzione, si intendeva su Sibioso e si edizioni chi bedri, un saluto e tutto.
1: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
2: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
3: Il Cagliari in diretta.
4: Lunedì 24 agosto, ben trovate e ben trovati al GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. I cani sono i migliori amici dell'uomo. Oggi il numero di cani che vivono con gli esseri umani è superiore a quello di qualsiasi altro periodo storico. La convivenza è stata così stretta che i cani si sono evoluti in modo diverso in tutto il mondo per adattarsi ai tratti umani, sviluppando caratteristiche distintive in diverse regioni, rispecchiando i diversi stili di vita dei loro partner bipedi. Fido non è solo lo specchio del padrone, è anche il suo psicologo, straordinariamente bravo a interpretare risate, espressioni corrucciate e lacrime. Sia gli scienziati che gli appassionati dei cani lo sanno da tempo, ma la biologia alla base di questa capacità è rimasta in gran parte inesplorata finora. I cani osservano il linguaggio del corpo umano, ascoltano le sfumature della nostra voce e ricavano informazioni dal nostro odore. Capelli più forti, unghie sane e drenaggio dei liquidi corporei. Sono questi i benefici più noti attribuiti all'equiseto tra le piante officinali più antiche conosciute dall'uomo, che continua a occupare un posto importante nella fitoterapia moderna. Conosciuto scientificamente come Equisetum amberse, cresce spontaneamente in molte zone d'Europa ed è facilmente riconoscibile per i suoi sottili fusti verdi che ricordano una piccola coda di cavallo, da cui deriva anche il nome comune. Negli ultimi anni il suo impiego è tornato al centro dell'attenzione grazie alla crescente ricerca di rimedi naturali per il benessere di capelli, unghie e pelle. Fresca, leggera, colorata, l'anguria è la regina dell'estate, ma è molto di più di una semplice coccola rinfrescante. Tra alto contenuto d'acqua, poche calorie e un mix di vitamine e antiossidanti, è un alleato del benessere quotidiano. Ricchissima di sali minerali fondamentali per il nostro benessere, quali potassio, fosforo e magnesio, oltre che di vitamine, soprattutto la preziosa vitamina C, l'anguria ha anche un ottimo contenuto di beta-carotene che ritarda l'insorgenza dei radicali liberi. Prima di salutarci una piccola curiosità, le creme idratanti non servono solo a dissetare la pelle, ma agiscono come una vera e propria barriera protettiva. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.
2: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.

0: Era l'approccio molto personale e anticonvenzionale con la tradizione di Beppe Dettori, affiancato da Raul Moretti in In su Monte e Gonare.
1: Toto Alcades, al secolo Antonello Gaviano, ha un'intensa attività nella prima metà degli anni 90, quando pubblica quattro musicassette. Lo ascoltiamo in Lágrimas de Goma.

0: Abbiamo ascoltato Toto Alcades da una sua partecipazione a Sardegna Canta del 2003.
1: È 1:29.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno a tutti, buon lunedì 24 agosto, io sono Francesca Figo, sei insieme a me in regia, Giuseppe Valdés. E allora la frase del giorno per cominciare: nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è mai sprecato. L'abbiamo presa in prestito da Esopo. Il caffè è già nella moca, per alcuni di voi sarà il secondo o il terzo della giornata, ma qui a Radiolina ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e speriamo un sorriso. L'analisi delle notizie del giorno dai quotidiani oggi in edicola. Andiamo a Cramontana nelle Alpi Svizzere, località che tutto il mondo purtroppo conosce, non solo per la sua bellezza. Jacques Moretti, 50 anni, torna in carcere, questa volta l'accusa di aver picchiato la moglie Jessica Marie, accusa che si aggiunge a quelle per la strage di Capodanno alle Constellation, dove morirono 41 persone e altre 115 rimasero ferite. La notizia è stata rilanciata ieri notte dalle TV svizzere, la trovate naturalmente sull'Unione Sarda oggi in edicola. Per Moretti è scartata la detenzione preventiva per violenza privata nei confronti della donna con la quale condivideva la gestione del locale, e l'inchiesta nella quale sono indagati entrambi i coniugi insieme ad altre 14 persone. Al momento non si hanno molti dettagli sulle presunte violenze avvenute nella villa a quattro piani in cui la coppia vive, a pochi chilometri da Cramontana, e non è neanche noto se si è arrivati all'arresto dopo una denuncia della moglie o addirittura per un'iniziativa autonoma della magistratura. Certo però la donna è finita in ospedale. Tutti i dettagli della vicenda, che come dicono i legali dell'uomo non è legata alla tragedia, ma ha trovato sui quotidiani in edicola oggi grande spazio, quindi tutti i dettagli durante il corso della nostra mattina. Come sempre staremo insieme in diretta qui a Radiolina sino alle 9:30. E adesso Giuseppe, un po' di musica per svegliarci, no? Con un po' di ritmo. Sono i miei adorati Pinguini Tattici Nucleari. Scorri, scusa, lo sento.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sara di Olina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
0: Radiolina. Caffè Corretto.
2: Caffè Corretto ancora insieme, ancora in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari, ancora l'analisi e i commenti delle notizie del giorno. Era il 24 agosto del 1991 quando l'Ucraina dichiarava l'indipendenza dall'Unione Sovietica e a Mosca Mikhail Gorbaciov si dimetteva da capo del Partito Comunista. Sono passati 35 anni, esattamente 35 anni, eppure anche questa mattina i titoli dei giornali ci parlano di Russia e di Ucraina. Chi era davvero Mikhail Gorbaciov, l'uomo che rivoluzionò l'Europa dell'Est e provò a scrivere la parola pace? Ne parliamo con Paolo Ficus, storico, direttore del nostro quotidiano, che in quegli anni guidava il reparto degli esteri. Il cognome non vi tragga in inganno, perché è proprio il mio papà. Buongiorno.
3: Buongiorno cara, buongiorno a tutti.
2: Allora, l'argomento è bello impegnativo.
3: Effettivamente è crollato tutto l'impianto dell'Unione Sovietica, non è soltanto l'Ucraina, ma tutti i 15 paesi che costituivano l'URSS, cioè quindi la parte, la cortina di ferro, l'Oriente, la parte comunista del mondo, la Russia, l'Ucraina, la Bielorussia, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Georgia, l'Azerbaigian, la Moldavia, tutti questi paesi che prima erano attaccati a Mosca, dipendevano da Mosca, in cui i cittadini erano confusi nello Stato, in quel momento diventavano nazioni a sé stanti, con il proprio Parlamento, il proprio Presidente, i propri segretari di partito, cioè era la dissoluzione completa dell'Unione Sovietica. La dissoluzione completa, che quindi avvenne nel 1991, in realtà era nata nel 1985, quando un certo Mikhail Gorbaciov diventò segretario generale del Partito Comunista Sovietico. Tutto il mondo si trova davanti a questo signore con sua moglie, con Raissa, che cambiò profondamente tutta la maniera di vedere all'interno dell'Unione Sovietica, con la Glasnost, la perestroica, che furono praticamente le due componenti più importanti dei cambiamenti. Perestroica significa in realtà la ristrutturazione del sistema socio-economico. Allora cominciò a comparire addirittura la proprietà privata, mentre prima era lo Stato che aveva tutto, cominciò a comparire la proprietà privata, ci si aprì all'Occidente. Gorbaciov andò in America, incontrò presidenti americani, Reagan, Bush, venne in Italia, Francia, cioè diventarono delle icone addirittura sui giornali occidentali. Lui era Moria Raissa e il suo giro che aveva Shevardnadze, il ministro degli esteri, un uomo assolutamente tutto questo. Perestroika da una parte, ma Glasnost dall'altra, cioè trasparenza, libertà. Praticamente i dissidenti come Sakharov, che rientrarono dopo 7-8 anni, che potevano rientrare in Russia, la libertà di parola, le carceri che venivano svuotate, mentre invece prima erano piene di dissidenti, cioè c'era stato questo cambio gigantesco. E tra l'altro nel 1989 poi cadde addirittura il muro di Berlino, e l'anno dopo Gorbaciov venne insignito col premio Nobel, il Nobel per la pace.
2: E quella quindi stretta di mano col Papa fece veramente
3: una cosa meravigliosa, sì, da commozione, una cosa bellissima, perché è proprio l'immagine di un comunismo che si sgretola e di una parte del mondo che entra a far parte finalmente del mondo. Ecco, il grosso cambiamento fu non fu una cosa semplice, perché ovviamente addirittura Gorbaciov venne ostacolato, non era una cosa così facile, le industrie che crollavano, non avendo più l'input per essere solitari e per poter gestire tutto, quindi il cambiamento socio-economico venne ostacolato e la glasnost, cioè la trasparenza, venne ugualmente ostacolata.

0: di quella trasparenza che Gorbaciov cercò di introdurre.
1: Consideriamo la Russia ormai una cosa a sé stante, cioè la Russia è un paese che vive in una maniera staccato da tutte le altre, non esiste più l'Unione Sovietica, esiste la Russia. Allora la Russia con l'Ucraina ha un'ipotesi di prevalenza socio-economica, ma soprattutto ha il timore che l'Ucraina, attaccandosi alla NATO, cioè entrando a far parte della NATO, porti ai confini della Russia i soldati della NATO. Ecco perché ad un certo punto nel 2021 Putin cominciò a portare tantissimi soldati ai confini, e nel 2022 scappò l'occupazione dell'Ucraina con una scusa, il Donbass, perché sia il Donbass che la Crimea hanno delle connotazioni russofone, sia come lingua, e mentre proprio nel Donbass ci furono attentati contro i russi, e furono i russi del Donbass che chiesero l'intervento di Putin, un dittatore, ovviamente questo bisogna, un dittatore eppure cioè un brutto dittatore, e Putin a questo punto fece l'invasione dell'Ucraina, e l'invasione dell'Ucraina che pensava fosse una cosa molto veloce, riconquistando non solo il Donbass e la Crimea, ma riprendendo l'Ucraina sotto la sua, e invece l'Ucraina ha avuto l'aiuto completo dell'Europa, non solo, mentre si sperava mentre si sperava negli Stati Uniti d'America per poter cercare in Trump, per cercare di placare l'ira di Putin, sperando che Trump facesse un accordo con Putin, questo accordo non c'è stato, e quindi purtroppo la guerra continua, sono 4 anni che questa guerra crea morti e lutti, e anche ovviamente la Russia ne subisce le conseguenze, perché con tutta l'Europa e tutto il resto del mondo che ha fatto una serie ha preso posizione anche economica, creando quindi dei danni economici notevoli, per cui Putin fa finta che questi danni economici non ci siano, ma la gente anche russa rumoreggia e non è assolutamente d'accordo, vista che anche i droni ucraini stanno colpendo sia Mosca che il territorio russo. Quindi in tutto questo contesto la guerra però continua, anche se leggerò meglio i giornali di oggi, perché mi sembra di avere visto tra i titoli che Zelensky sta approvando un nuovo piano per cercare di portare finalmente la pace in questo territorio drammaticamente colpito.
0: E oggi a Kiev Zelensky festeggia l'indipendenza con il vertice dei volenterosi e il piano di pace messo a punto con l'Unione Europea e con gli USA. Grazie per aver bevuto questo caffè corretto questa mattina insieme a noi. La storia non dobbiamo mai dimenticarla per capire il presente. Ancora musica qui a Radiolina.

0: E allora, identità e passione, memoria collettiva, rituale quotidiano, il calcio per noi italiani e tutto questo e molto, molto altro. Com'è andata la prima di campionato? Luca Neri insieme a me. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno agli ascoltatori. È andata come tutti si aspettavano, perché ci sono state davvero pochissime sorprese, nonostante magari qualche big abbia scricchiolato almeno nell'approccio, ma alla fine i tre punti sono stati portati a casa più o meno da tutte le squadre che potevamo aspettarci. L'unico risultato a sorpresa, possiamo dire, è quello del Como, che ormai è a tutti gli effetti una grande del nostro calcio. Ha pareggiato contro l'Udinese, che comunque è una squadra ostica, molto fisica, una squadra che sicuramente in questo campionato impareremo ad apprezzare. Comunque è una squadra che quest'anno giocherà la Champions League, come è noto. È arrivato un pareggio, le altre big non hanno steccato il primo appuntamento. Qualcuno ha faticato un po' di più, penso soprattutto alla Juventus, qualcuno decisamente molto meno, ed è inevitabile pensare all'Inter. Ma alla fine i tre punti sono stati portati a casa, esattamente come il Cagliari, come ovviamente noto.
0: Come Cagliari, che non vuole certo fermarsi a questo esordio di lusso, ma sta già pensando alla partita in casa.
1: Eh sì, contro l'Inter, la partita più difficile probabilmente, perché si gioca contro la assoluta favorita per lo scudetto, una squadra che detiene già il titolo, campione in carica e che si è ulteriormente rinforzata con tre acquisti dalla Premier League. È una squadra forte, fortissima. Il Cagliari ha iniziato bene, giocherà molto più rilassata di quanto magari potesse succedere in caso di sconfitta la prima giornata, quindi avrà pochissimo da perdere, anzi nulla da perdere. Il favore del pubblico sarà sicuramente una bellissima cornice, con l'unico domus che risponderà, perché saremo al 30 agosto, quindi un tutto esaurito, un bellissimo clima. Sarà una bella serata di calcio domenica, e il Cagliari magari proverà anche a fare uno scherzo, almeno a far venire qualche brivido sulla schiena dei campioni d'Italia.
0: Senti Luca, sai che io amo molto le chiacchiere da bar. Adesso 30 agosto, hai detto clima bellissimo, andare allo stadio sarà una festa, ma c'è chi dice che questo campionato è iniziato troppo troppo presto.
1: Ah sì, certo che c'è il mondiale pesa, nel senso che molti giocatori non hanno praticamente fatto la preparazione estiva.
0: Certo.
1: Sì, perché sono gli ultimi che hanno concluso il mondiale e hanno fatto le vacanze, quelle 2 settimane che sono obbligatorie. E poi

0: hanno dovuto immediatamente iniziare. Certo che poi Francesca, i campioni rispondono subito. Ieri il Milan ha mandato in campo dalla panchina Rabiot, uno dei giocatori della titolare della
1: Sì.
0: Francia, è entrato in campo, vole assist, rispondendo insomma anche a questa perplessità. È chiaro che sono partite che magari contano un po' meno, perché si dice sempre calcio d'agosto, un calcio che lascia il tempo che trova, almeno a livello di importanza. Però poi se si va a pesare i punti, conta il 30 agosto esattamente contano
1: Assolutamente, come
0: come quelli di
1: certo.
0: maggio, e quindi il Cagliari già si è portato a 3 punti e male non fa.
1: E allora Luca, stai con noi per tutto questo campionato, perché ci sarà modo, con grande piacere, di sentirti poi, no? Partita dopo partita, le tue analisi io le adoro, lo sai. Luca Neri qua con me questa mattina a Radiolina, grazie anche a te per aver bevuto il nostro caffè corretto. Ancora musica, Giuseppe Valdés.

0: Radiolina Caffè Corretto. È 1:58.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Caffè Corretto insieme per la seconda parte del nostro programma. Io sono Francesca Figus, Giuseppe Valdés con me in regia, 340 87 15 015 per mandarmi i vostri messaggi, perché parliamo adesso di un caso che sta dividendo l'Italia, il caso Report, il caso Sigfrido Ranucci. Insieme a me Beppi Anziani, buongiorno.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno agli ascoltatori.
1: Beppi Anziani, il nostro editorialista e storico direttore di Videolina, che io seguo e vi invito a farlo anche sui social, perché le analisi di Beppi sono sempre precise e puntuali. E l'altro giorno un suo post proprio sul caso Ranucci mi ha fatto riflettere. Non entriamo, Beppi, in merito a quella che è la vicenda giudiziaria, perché in questo momento non ci interessa, però a noi interessa spiegare una cosa al nostro pubblico. Report non è di Sigfrido Ranucci.
2: Ma guarda, analizzando questo caso, per me il punto è molto semplice. Naturalmente, come hai appena detto, prescinde completamente dalle vicende giudiziarie. Sigfrido Ranucci non è un produttore esterno che realizza il Report e vende un programma alla RAI. È un giornalista dipendente della RAI. È stato assunto nel 97, mi sembra, e oggi ha fatto tutta la sua scalata interna fino a diventare vice direttore. Quindi bisogna distinguere due cose che spesso vengono confuse: l'indipendenza professionale del giornalista e la titolarità dell'incarico. Ranucci deve poter fare il giornalista senza pressioni politiche, come ho scritto, deve essere tutelato nella qualifica, nella sua professionalità.
1: Senza censure, non significa, ci mancherebbe altro.
2: Questo non significa che sia il proprietario del programma che conduce. Perché un direttore di un TG può essere sostituito, un corrispondente può cambiare sede, un caporedattore può essere destinato ad altro incarico. E non vedo perché un conduttore invece debba essere inamovibile. Proprio in queste settimane, per esempio, c'è la RAI ha sostituito Federica Sciarelli con un'altra giornalista interna, Raffaella Chigi, mi sembra che si chiami.
1: In uno degli storici programmi di Viale Mazzini.
2: Il problema in RAI è capire chi comanda, come al solito, perché chi comanda davvero sui giornalisti di questi programmi. La RAI si è un po' complicata la vita. È un'azienda editoriale, ha una struttura comprensibile, c'è un editore, c'è un direttore. Tradizionalmente, voglio dire, un'azienda editoriale ha una struttura comprensibile, c'è un editore, c'è un direttore responsabile. Sotto di lui ci sono vice direttori, caporedattori, capi servizio, come noi sappiamo benissimo, perché anche il nostro giornale e la nostra televisione sono organizzate in questo modo, secondo i contratti giornalistici. E proprio il contratto giornalistico attribuisce al direttore
1: questo
2: poteri
1: potere
2: importanti sull'organizzazione del lavoro. La RAI invece cosa ha fatto? Ha creato la direzione approfondimento, che ha un direttore.